0: Resta alta la tensione in Cisgiordania, nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto invece alla Casa Bianca. E poco fa un nuovo attacco russo nella regione di Sumi, 5 feriti, mentre 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. E poco fa la notizia del petrolio che cede in Asia più del 5% sulle speranze di un accordo tra USA e Iran, ma intanto il governo italiano è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà col sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che in realtà crescono sulle autostrade. E veniamo alla cronaca. Dopo gli scontri in Valsusa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione, 450 finora identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di una escalation di guerra e violenza.
1: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
2: Ci hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre 5, 6, 7 kg.
1: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
3: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
1: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese TELT ammontano a circa 1 milione di euro, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Non solo Spagna e Francia in fiamme con più di 300.000 sfollati, anche l'Italia è interessata da roghi in Basso Molise, incendi al confine con la Puglia dove sono stati sgomberati campeggi e un RSA. Ieri sera è stata riaperta la statale Adriatica, interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Torna a bruciare anche il Gargano tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi. Gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. E in Toscana, nelle Marche invece, temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, ma si va verso un rialzo delle temperature. E parliamo del sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale, perché è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della Cultura, Giuli.
4: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. In questi luoghi i teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
0: E si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico. Il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro. Sui social Pirlo si dice amareggiato del dibattito intorno al suo nome. Come CT ringrazia comunque Maldini e Leonardo. E parliamo di sport. Formula 1 in Ungheria, vince Norris su McLaren, deludono le due Ferrari al quarto e quinto posto. Ciclismo, il Tour de France in corona Pogacar, re per la quinta volta. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 3. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci con la classifica, la top 20, la classifica della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV Online. Vi ricordo l'indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ci siamo lasciati con Francesco Gabbani, Summer Funk, in posizione numero 11. Ripartiamo dalla numero 10, dove incontriamo Bruno Mars, On My

0: Mi fermo qui con la classifica, ci sentiamo la settimana prossima, sempre con i due appuntamenti, sempre con la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Ogni lunedì a partire dalle ore 12 lo trovate disponibile, entrate e sfogliate il vostro settimanale online. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
1: Rai Isoradio.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati, confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Le speranze di un accordo con gli Stati Uniti fanno calare il prezzo del petrolio nei mercati asiatici. Il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Nella notte, nuovo attacco russo nella regione ucraina di Sumi, 5 i feriti, 12 persone, tra cui 2 bambini, sono invece rimaste ferite in un raid di droni di Kiev contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. L'attentato al Gay Pride di Berlino, che ha provocato un morto e 29 feriti, ucciso dalla polizia il presunto assalitore, il 21enne Abdul Ballou, in uno scontro a fuoco nel capanno dove si nascondeva. Secondo gli investigatori tedeschi era un terrorista islamico. L'anno scorso aveva tentato di affiliarsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Cittadino tedesco, era stato rimpatriato in Germania e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. In Italia, con gli scontri dei No TAV a Chiomonte, sono 436 le persone identificate, tra loro anche tedeschi, francesi e belgi. Sequestrati materiale esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra le forze dell'ordine, circa 1 milione di euro la stima dei danni della guerriglia. La morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia e scontro tra difensori sulla dinamica e le immagini di quanto accaduto mentre scatta la scorta per il sindaco di Bologna Lepore, che ha denunciato minacce. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali in una Bologna blindata. Nuova manifestazione.
3: Una settimana dopo, il pilastro ricorda Fakir. Nel quartiere il corteo e il presidio per chiedere giustizia. I familiari del 42enne deceduto non ci sono, ma risuonano le parole della sorella, che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
4: Quella parola non appartiene al mio cuore.
3: L'inchiesta intanto procede. Sul tavolo di chi indaga, tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia in particolare una ferita sulla nuca di Fakir, che spiega il legale dei due poliziotti intervenuti, l'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte, e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Tutto ciò mentre torna a parlare il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il tema della sicurezza resta al centro del confronto politico.
5: Dopo gli scontri in Valle di Susa, la maggioranza accusa la sinistra di essere tollerante con i violenti. Da Viareggio, il presidente del Senato La Russa rilancia sulla riforma elettorale, ammonendo Forza Italia sulle preferenze. Non esclude un futuro non immediato di Giorgia Meloni a Quirinale. Poi, per i fatti di Bologna, definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente. Da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: Le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
5: Gli assalti No TAV, un'offensiva terroristica contro la polizia per l'azzurro Maurizio Gasparri, mentre la Lega rilancia l'ipotesi di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da tutto il centrosinistra arriva la solidarietà senza se e senza ma alle forze dell'ordine. Il PD con Piero Fassino rilancia: nessuna giustificazione per le azioni di guerriglia urbana. Lo definisce atto vergognoso il Movimento 5 Stelle e stigmatizza le violenze anche Italia Viva. Silvia Fregolent.
7: Solidarietà alle forze dell'ordine, ma i decreti Salvini e Meloni sulla sicurezza non dovevano essere a evitare tutto questo.
5: Angelo Bonelli, AVS, rispedisce al mittente le accuse di connivenza con i violenti. Poi si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Fiamme nel Gargano, in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Scuole aperte per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati alcuni campeggi, e una RSA chiusi collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche, in Toscana, emergenza nubi fragili. oggi tra grandinate e temporali. Lucca Lagata, Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Ci sono parole che nessun dizionario riesce davvero a tradurre. Uno studioso dell'Università di Harvard le ha catalogate per raccontare emozioni, vizi e virtù che caratterizzano culture diverse.
0: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità. Una delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowas della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 i vocaboli, dalla saudage portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente. Il dizionario coglie le sfumature. Koko Kaipo in finlandese indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai, simile ma meno doloroso del tedesco Fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. L'araba Sumud, resa internazionale dal movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine Zulu e Banto reso celebre da Nelson Mandela, significa io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone. Non tutte le parole selezionate indicano però virtù. Molte descrivono vizi, come termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
2: Ciclismo, lo sloveno Pogacar vince il Tour de France, Van der Poel l'ultima tappa di Parigi. Formula 1, Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli. Le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

0: Paiso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Trump conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta invece la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. E nella notte, nuovo attacco russo nella regione di Sumi, 5 feriti, mentre 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky, ma l'operazione militare finirà con la nostra vittoria, come ha detto ieri Putin, la corrispondente.
3: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina Russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a collegarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari impegnati nel conflitto, che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza della loro missione. Parole che arrivano in un momento in cui molti analisti parlano di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev perderà le regioni occidentali, ha aggiunto, ribadendo quella che è la versione russa delle cause del conflitto, che visto da Putin è una risposta alle ostilità scatenate dall'Ucraina col sostegno occidentale, ribaltando ancora una volta la responsabilità sul paese invaso. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: L'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Ballou, si è conclusa dopo meno di 24 ore, ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. E le speranze di un accordo tra USA e Iran fanno calare il prezzo del petrolio nei mercati asiatici. Il WTI e il Brent cedono oltre il 5%, ma in Italia il governo è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro russo ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. E dopo gli scontri in Val di Susa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione, 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di una escalation di guerra e violenza, sentiamolo.
4: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
2: Non solo Spagna e Francia in fiamme, con più di 300.000 sfollati, anche l'Italia interessata da roghi in Passo Molise, al confine con la Puglia, incendi dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA. Ieri sera è stata riaperta la statale adriatica, interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Torna a bruciare anche il Gargano, tra Peschici e Bieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi. 1 migliaio gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. E in Toscana, nelle Marche, invece, temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo però, alle ore contate, si va verso un rialzo delle temperature. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
2: E parliamo di cultura perché i teatri condominiali dell'Italia centrale sono stati riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, gioielli storici, architettonici e culturali che da secoli ne impreziosiscono l'identità e la rendono unica, dichiara in una nota la premier Giorgia Meloni, secondo cui questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO, primato che inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio. E riparare invece di sostituire. Il 31 luglio scatta la direttiva europea che permette di aggiustare elettrodomestici e altri beni di largo consumo anche fuori garanzia.
0: Lei li sente questi rumori? Ebbene, questi rumori, di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia, sono bazzecole.
1: Era un'altra Italia, quella del 1958 nel film Le fanatiche di Totò. Gli elettrodomestici, forse rumorosi, duravano anche 30 anni. Oggi la loro durata è molto breve e più che ripararli, li cambiamo. Da fine luglio, però, tutti i paesi dell'Unione si devono adeguare a nuove norme. Principalmente i produttori devono garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia ed è un passo importante in pratica contro l'obsolescenza programmata. Federico Cavallo, di Altro Consumo.
6: Si rafforzano così i diritti dei consumatori e si promuove un modello di consumo più sostenibile. È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
1: Un cambiamento che porterà benefici a famiglie e ambiente. Gabriele Melluso, di Assoutenti.
7: Un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più. La vera innovazione non è acquistarne di più, ma far durare di più ciò che già possediamo.
1: Inoltre, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare su costi, tempi e condizioni della riparazione. Lorenzo Opice, GR1.
2: Si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico. Il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva contato su di lui, potrebbe fare un passo indietro. Sui social Pirlo si dice amareggiato del dibattito intorno al suo nome. Come CT ringrazia comunque Maldini e Leonardo. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 in Ungheria vince Norris su McLaren. Deludono le due Ferrari al quarto e quinto posto. Ciclismo, il Tour de France in corona. Pogacar re per la quinta volta. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

0: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
1: Estate con Rai Radio.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Germania ancora sotto shock per l'attentato al Gay Pride di Berlino. La fuga del responsabile Abdul Ballou si è conclusa dopo meno di 24 ore.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballou si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Ballou è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla, è a Berlino contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un machete. Ballou, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Metz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e le speranze di un accordo con gli Stati Uniti fanno calare il prezzo del petrolio. Nei mercati asiatici il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, 2 morti in un attacco ucraino a Rostov sul Don e 12 feriti tra cui 2 bambine a Bielgorod. In Ucraina almeno 5 feriti in un raid russo nella regione di Sumy. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. In Italia, con i NOTAV, dopo gli scontri in Val di Susa, proseguono le indagini, 436 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di un'escalation di guerra e violenza.
4: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
4: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese Telt ammontano a circa 1 milione di euro, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Fakir. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina, 2000 i partecipanti. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Fiamme nel Gargano, in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Scuole aperte per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati i campeggi e chiusi i collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche, in Toscana, è emergenza nubifragi tra grandinate e temporali. Lucca allagata. A Prato una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Calcio, si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro.
0: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che, a meno di due mesi dai primi impegni ufficiali, a settembre in Nations League, lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole, e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Martedì intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
2: In serata Andrea Pirlo è intervenuto sulla vicenda con un post sui social. L'ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come CT, ha scritto: nel corso della mia carriera ho sempre rispettato le leggi dei paesi in cui ho lavorato, non c'è nessun significato politico nella collaborazione oggetto delle polemiche. Ha poi aggiunto, ringraziando Maldini e Leonardo: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Ciclismo, lo sloveno Pogacar vince il Tour de France, Van der Poel l'ultima tappa di Parigi. Formula 1, Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: io ascolto Raiso Radio. Perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio. Il mio mondo in una radio.
1: Rai Iso Radio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Lunedì 27 di luglio, buona giornata a tutti voi. Comincia così la nostra diretta con un po' di consigli, un po' di attenzione da avere sempre, visto che siamo maggiormente in viaggio. 5.32, Alessandra Tocci e Max Cadroni insieme, ma per essere sicuri del nostro viaggio andiamo con le previsioni meteo. Primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, buon inizio settimana a tutti.
3: Che settimana abbiamo? Quanto le diamo? Che voto diamo a questa settimana?
4: Dai, un 8.
3: Ah, un 8? Un voto alto.
4: Sì, un voto alto perché almeno fino a mercoledì non sarà caldissima.
3: Da giovedì
4: tornerà il caldo, lo stanno preannunciando un po' dappertutto. Venerdì sarà la giornata più calda di questa settimana, dove toccheremo un'altra volta i 30 gradi e localmente nelle aree interne lo supereremo. Oggi invece solo sulla Sicilia e sulla Sardegna, ma proprio veramente nelle aree più interne localizzato, raggiungeremo i 38 gradi. La situazione generale sarà intorno ai 35-36 gradi al sud, intorno ai 33-34 gradi al centro-nord. Si starà meglio lungo le coste, in particolare quelle adriatiche, come si starà meglio sulla parte adriatica più meridionale, visto che stamattina già ci sono delle piogge. Piogge che sono legate al sistema nuvoloso di ieri, che ha attraversato praticamente tutta l'Italia in maniera intermittente. Ieri sera, stanotte era in Campania, adesso si sta spostando verso sud ancora, ha raggiunto la Puglia, il Molise, ma anche parte della Sicilia. Sulla Puglia c'è qualche temporale in atto in questo momento, situazione che però, ecco, continua a scendere, no? Questo sistema nuvoloso, quindi continua a migliorare la situazione nel corso delle prossime ore. Resterà solo un minimo a ridosso della Sicilia che garantirà per i primi giorni di questa settimana appunto un po' più di fresco rispetto ai giorni precedenti, ma con qualche fenomeno a carattere temporalesco. Sul resto d'Italia, se non per temporali da calore che arriveranno tra mercoledì e giovedì perché l'aria si riscalderà, diciamo il tempo sarà più o meno simile, ovvero con cieli sereni o poco nuvolosi.
3: Le notti, ne stiamo uscendo da una notte, le notti abbiamo imparato ad apprendere quanto siano pesanti anche sul resto del giorno se le temperature restano elevate. Cosa accadrà? Un voto 8 anche alle notti dei prossimi giorni?
4: Beh, assolutamente sì, perché rispetto a quello che abbiamo vissuto nelle settimane scorse con queste precedenti ondate di calore, anche la prossima non sarà così carica di umidità. È quello che realmente dà fastidio quando c'è caldo, soprattutto di notte, è l'umidità, che non permette insomma di respirare bene, quindi
3: di dormire, sì, di dormire. Cose associate che si respirano.
4: Assolutamente, quindi sì. Sarà una bella settimana, diciamo.
3: Bene, evviva. Numero 8 il voto, sì, noi 8. La ritroviamo fra circa un'ora. Grazie, grazie.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Musica, news, infomobilità, i vostri messaggi, questa è Raiso Radio 541, buona giornata, l'abbiamo capito che abbiamo una settimana da 8, quindi un'ampia così promozione per questa settimana, la seguiremo naturalmente e torneremo a parlare di situazione meteo tra circa un'ora, intorno alle 6.30. Alle 6 abbiamo il GR1, nel frattempo ci arriveremo con i vostri messaggi, intanto salutiamo Stefano in direzione di Emilia a Romagna, chissà se è un errore o una voglia di scriverla in questo modo. Auguro buona settimana a tutti voi, ultima settimana di luglio, giornate faticose speriamo lasciate alle spalle, affronteremo anche questo insieme. Fine settimana di grandi spostamenti, si comincia a pensare alle ferie, alle vacanze, noi siamo al vostro fianco. Vediamo cosa trovate in strada in questo momento. Intanto abbiamo materiali dispersi in A7 tra Busalle e Genova Bolzaneto verso Genova, dispersione anche in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. In tutti e due i casi non abbiamo altri dettagli, ovviamente fate attenzione. Parliamo di situazione meteo, abbiamo del vento in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Parliamo di code, lo facciamo spostandoci a ridosso della capitale, siamo in diramazione Roma Sud, Torre 9, grande raccordo verso quest'ultimo, 1 chilometro di code in aumento dovuta a viabilità esterna che non riceve. A proposito di situazioni meteo, abbiamo queste piogge, il primo maresciallo Sequino ce l'ha anche descritte, le andiamo a individuare in strada in A14 tra Trani e Bari Sud, piove anche tra Bari Nord e la tangenziale di Bari, per ora sono ristrette a questa zona. Dispersioni, solitamente al mattino ne raccontiamo un bel po', abbiamo in A14 pezzi di ferro tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, qui sono indicati a chilometro 353, e poi tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara anche qui una dispersione a chilometro 356, andiamo a vedere di cosa si tratta, una borchia, quindi speriamo non troppo ingombrante. 348 103 1010, questo è il nostro numero, lo iniziamo alla grande con Lucio Dalla.

Definito l'antitormentone estivo, invece lo è diventato suo malgrado Angelina Manco e Marco Mengoni, Canto d'amore. Poco prima abbiamo ascoltato Lucio Grande nella strepitosa Piazza Grande, Lucio Dalla nella strepitosa Piazza Grande. 5:50, e mentre sui giornali si lodano i concerti che avvengono alle prime ore del mattino, sempre più diffusi, ad esempio quello di Biagio Antonacci, noi alle prime del giorno del mattino ce ne andiamo in viaggio. È un viaggio ancora tranquillo, dobbiamo dire, non si riserva particolari disagi, se non le prime code si formano e sono per ora uniche a Roma, diramazione Roma Sud, tra Torre 9 e Grande Raccordo, verso quest'ultimo un chilometro di coda in aumento. Tutto attorno abbiamo un po' di pioggia e siamo a descriverla tra Bari Nord e la tangenziale di Bari, ma anche tra Bitonto e Bari Sud, quindi la pioggia è questa. Invece abbiamo del vento forte in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Materiali dispersi come di consueto al mattino, la notte ci si perde più cose, abbiamo una borchia indicata tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, dispersione anche tra Pineto e Pescara Nord, pezzi di ferro in direzione sud al chilometro 353. Poi ci siete voi, sempre numerosi, sempre presenti. Al mattino arriva un buongiorno da Tommy. Luigino, dove si trova? Una bell'alba tutta rosa, si trova dalle parti di Malpensa, 18 gradi, infatti confermando un po' quello che dicevamo, che di notte si respira un pochino di più, almeno così dovrebbe essere. E poi salutiamo Stefano, anche lui al 348 103 1010. Ricordiamo alle 6 i GR1.

0: Ore 6.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito un'ultim'ora dagli Stati Uniti, almeno 2 morti, 5 feriti in una sparatoria avvenuta a Seattle nei pressi della torre Space Needle in città. Nel fine settimana c'era stato un festival gastronomico con numerosi stand. Continueremo ad aggiornarvi nelle prossime edizioni. A Berlino ora ucciso il 21enne Abdul Ballut, ritenuto il responsabile dell'attentato al Pride. Morta una donna, 29 le persone ferite, secondo quanto riferito dalla polizia si nascondeva in un capanno. Reagito con violenza all'intervento degli agenti. Aveva precedenti per radicalizzazione. Era un simpatizzante dell'ISIS, già condannato in Libano e in Germania, la pena poi commutata in libertà vigilata. Non lasciamoci intimidire, difendiamo la nostra apertura e la nostra libertà, così il cancelliere tedesco Merz ha una veglia per le vittime. Il conflitto in Medio Oriente. Dopo la sospensione degli attacchi da parte di Washington, speranze sulla ripresa di un percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca rassicura sulle dotazioni militari americane. Il punto qui in studio, Claudia Stamerra.
4: Abbiamo più munizioni di chiunque altro e ben oltre il nostro fabbisogno, ha affermato il presidente americano Trump al Wall Street Journal, negando che la riduzione delle scorte belliche sia un problema nella guerra contro l'Iran, mentre sui social diffonde un video creato con l'intelligenza artificiale di un'America vittoriosa. Il presidente americano ha sospeso l'escalation da venerdì scorso, consigliato dal suo stato maggiore, secondo cui i bombardamenti contro i Pasdaran non sarebbero più efficaci. La Casa Bianca allo stesso tempo sostiene che la sicurezza nazionale sarebbe a rischio se i media diffondessero dati aggiornati sull'impiego dei missili a disposizione. Intanto Teheran si è dichiarata disponibile a riprendere le trattative con Washington mentre proseguono i colloqui tra il regime iraniano e l'Oman, paese mediatore sullo stretto di Hormuz. Secondo l'emittente Al Jazeera ci sarebbero progressi. Su Hormuz Teheran non fa però passi indietro, insiste per ottenere una tariffa di gestione di servizio dello stretto. Stando alle indiscrezioni, i mediatori omaniti avrebbero proposto la creazione di un consorzio regionale senza imporre pedaggi alle navi in transito. E Netanyahu domani vedrà Trump a Washington. Ogni decisione spetta al presidente americano, così il premier israeliano.
3: Guerriglia notava Chiomonte in Val di Susa, danni per 1 milione di euro, identificate 436 persone provenienti anche da Germania, Francia e Belgio. Sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri, militari della Guardia di Finanza, la stima di 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, morto durante l'intervento della polizia. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina. 2000 i partecipanti, assegnata la scorta al sindaco Lepore, che è stato minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. La famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. L'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Oltre 325.000 finora gli sfollati, vigili del fuoco al lavoro senza sosta per combattere quella che viene definita una tempesta di fuoco sulla costa sud-occidentale francese, con le fiamme che sono arrivate a 15 km da bordo. Stesso scenario anche in Spagna, dove gli incendi hanno causato danni incalcolabili, ha detto Re Felipe, al patrimonio naturale della nazione. Circa 75.000 residenti sono stati fatti sgomberare dalla regione di Madrid, da Avila, Toledo, dalla zona orientale di Castellón, nella provincia di Valencia. Roghi anche in Italia, massima allerta in Sicilia e in Sardegna, le situazioni più drammatiche in provincia di Palermo e Trapani. Incendio devastante anche a San Gregorio, vicino a Cagliari. In Molise le fiamme hanno minacciato residence, campeggi a Campo Marino Lido. Colpita una RSA, 21 anziani sono stati fatti sgomberare, chiuse per alcune ore anche la statale 16 Adriatica, la linea ferroviaria fra Termoli e Foggia. E proprio a Foggia, sul Gargano, turisti e bagnanti sono stati costretti ad abbandonare in tutta fretta spiagge e case vacanze.
5: Le fiamme alte nella pineta in collina, la paura dei bagnanti sulla spiaggia sottostante. Una mattinata da incubo sul Gargano. Fumo nero intenso si alza a poca distanza dalle baie di Manacora e Zaiana, tra peschi Lecce e Vieste. Diversi roghi compaiono all'improvviso verso le 11 del mattino, mandando in fumo un'ampia zona di macchia mediterranea, Pini d'Aleppo. Chiusa la litoranea per Vieste, evacuate abitazioni, case vacanze e camping della zona. Panico soprattutto tra i tanti turisti e residenti in spiaggia in quel momento. Circa 500 persone hanno lasciato le strutture turistiche a bordo di mezzi della Guardia Costiera, in tanti anche su pescherecci e gommoni o con auto private. Un centinaio quelle che stanno trovando sistemazione in un centro di prima accoglienza allestito dal comune di Peschici all'interno di una scuola elementare. Altre due scuole messe a disposizione dal comune di Vieste. Intanto sul luogo dell'incendio da ore le autobotti dei vigili del fuoco, due elicotteri e due Canadair, oltre a personale della protezione civile. Sono certo che si tratti di atti dolosi perché appiccati in più punti, denuncia il sindaco di Peschici Luigi D'Arienzo. Il pericolo è il vento che spira forte, potrebbe alimentare alcuni focolai nella zona di Baia Zaiana, facendo rivivere l'incubo dell'incendio del 24 luglio 2007 che provocò la morte di 3 persone, causando danni enormi in tutta l'area. Da Bari per GR1, Antonello Cassano.
3: Lo sport tra Formula 1, Tour de France, il rebus ancora irrisolto della panchina della nazionale.
0: Sembrava tutto fatto con Andrea Pirlo, ma i suoi rapporti con la piattaforma di scommesse russa Fonbet potrebbero far saltare il suo arrivo in nazionale. Il campione del mondo 2006 si difende su Instagram. Sono amareggiato, spiega. La politica non c'entra con le mie collaborazioni. Ma la sua nomina è in bilico. Restano in piedi le alternative Conte e Mancini, non gradite però dal direttore tecnico Paolo Maldini, che in caso di bocciatura di Pirlo sarebbe anche disposto al clamoroso passo indietro. Passi in avanti invece verso il mondiale di Formula 1 per Kimi Antonelli. Il suo terzo posto in Ungheria gli permette di allungare in classifica e arrivare alla pausa estiva con un vantaggio di 50 punti. A Budapest torna al successo il campione in carica Lando Norris davanti a Verstappen. Ai piedi del podio, con tanti rimpianti, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Si ripartirà a fine agosto in Olanda. A Parigi invece si è chiuso il Tour de France con l'incoronazione di Tadej Pogacar al suo quinto dominante trionfo alla Grand Boucle. A Mathieu Van Der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Emanuele Granelli, GR1.
3: Sono le 6:06, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Police, 6:12, riprendiamo la nostra diretta dopo il GR1. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio sulle strade del mattino qui su Rai Iso Radio. Max Chiadroni, Alessandra Tocci insieme. Viaggeremo insieme sino alle 9, poi ci sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi per il resto della mattinata. Bene, queste sono le persone, le voci che troverete e ascolterete al microfono, e poi abbiamo i nostri impegni. Insomma, alle 6:30 parleremo ancora di situazione meteo. Abbiamo sentito che l'aeronautica dà un bel lotto a questa settimana, speriamo che permanga così la situazione. Poi ci collegheremo con il centro multimediale d'Autostrada per l'Italia, così capiremo anche un po' i tempi di percorrenza qualora disponibili. Salutiamo un gruppo di amici, sono Antonio, Pasquale ed Elio. Stanno tornando a Napoli da Di Maro dopo il ritiro del Napoli. E carissimi, lo sapete, qualche giorno fa abbiamo fatto proprio un viaggio all'interno dei ritiri delle nostre squadre, chi in Italia, chi all'estero, si allenano, si preparano con il loro bel turismo legato a questo. Raccontateci com'è andata. Poi abbiamo Luigino che si muove, il sole sta sorgendo, 20 gradi al sole, siamo all'altezza di Viale Certosa. Poi abbiamo Luciano che viaggia con noi, e ancora Stefano e Roberto. Questo è il gruppo che si è formato questa mattina. Siete già in viaggio, un viaggio che è relativamente tranquillo perché abbiamo davvero poche code. L'unica che indichiamo in questo momento è in diramazione Roma Sud, tra Torre 9 e Grande Raccordo verso quest'ultimo, 1 chilometro di coda in aumento dovuto anche a viabilità esterna che non riceve. Incidente avviene in A1 tra Caianella e Capua verso Napoli, l'incidente di cui non abbiamo dettagli è avvenuto al chilometro 707, fate attenzione. Altro incidente in variante di valico, qui sappiamo che tra Badia e Firenzuola verso Firenze abbiamo coinvolte due auto in galleria, tanto che il traffico scorre solo in corsia di sorpasso.

18, musica, infobilità e news, questa è Raiso Radio. Dunque, a proposito di, torniamo su questo, così ci ha dato lo spunto il messaggio dei nostri amici a parlare delle squadre che sono in ritiro, una proposta anche di vacanze, perché no? Allora, l'Atalanta è al centro Bortolotti, Bologna a Valles, Cagliari si allena a Ponte di Legno, Como andrà a Mozzate, la Fiorentina invece oltre Alpi andrà in Inghilterra, il Frosinone sarà a Ferentino e poi ad agosto al Terminillo, Genoa, Scella, Val di Fassa, moltissime squadre vanno in montagna naturalmente per il clima essenzialmente, l'Inter invece se ne va in Germania e poi sarà in tournée dal 28 da domani a Hong Kong, quindi è stata già in Germania, Juventus continassa, Hong Kong e Australia, quindi un bel giro quello della Juve, Lazio Formello, quindi non lontano, Lecce in Austria e poi vediamo un po' Napoli a Di Maro, appunto da dove vengono i nostri amici, Roma sarà a Trigoria, quindi a Casetta e poi nel Galles e infine Torino a Pinzolo. Completiamo con Venezia che se ne va a Falcade, questi sono i luoghi dove le squadre si allenano, anche questo è un posto per conoscere tanti luoghi sicuramente con una buona aria. Salutiamo Gaspa che viaggia con noi, salutiamo Enrico camionista di Parma, poi abbiamo Luciano che ci scrive, Luca di Corsico augura buona giornata a tutti, questi siete voi al 348 103 10 10, tra poco avremo le previsioni meteo, nel frattempo dedichiamoci alla strada, situazione che non cambia, le uniche code sono ancora indicate solo a Roma, in diramazione a Roma Sud tra Torre 9 e Grande Raccordo Anulare, siamo in direzione di quest'ultimo, un chilometro di coda con la tendenza all'aumento per viabilità esterna che non riceve, abbiamo un incidente in A1 tra Caianelle e Capua Versona.

Bruno Mars sino alle 6.27, tra poco affronteremo nuovamente la giornata anche da un punto di vista meteorologico. Andiamo a scovare le code che non vi sono ancora. Abbiamo dei rallentamenti sempre a ridosso di Roma, stiamo parlando della 1 tra Colleferro e diramazione Roma Sud verso Firenze, e poi confermiamo le code in diramazione Roma Sud tra Tonanova e Grande Raccordo. Questa è la situazione, la coda è stimata in aumento. Adesso abbiamo Adriano Celentano e Mina Brivido Felina e poi previsioni meteo.

0: 6:31, come promesso, aggiorniamo la situazione meteo. Luca Ciceroni, buongiorno, ben arrivato, buon lunedì.
1: Alessandra, buongiorno, ben tornata anche te, buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti coloro che ci seguono.
0: Allora,
1: evviva!
0: Caro Luca, ho chiesto all'aeronautica militare alle 5:30 di dare un voto a questa settimana da un punto di vista meteorologico. Tu che
1: cosa
0: voto gli daresti?
1: Cosa ti hanno risposto?
0: No, non... una sufficienza pienissima, 8.
1: Beh, poi dipende se una persona ama il caldo o no.
0: Però insomma con l'equilibrio produceva questo voto 8. Tu che voto gli dai?
1: 7.5.
0: 7.5, sei un po' più tiratello di voti.
1: Sì,
0: di voti,
1: sì, perché io non amo particolarmente il caldo.
0: Allora, che giornata abbiamo?
1: Allora, oggi purtroppo sono penalizzate le nostre regioni del sud, soprattutto la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, dove abbiamo delle piogge in atto, in particolare piove tra le province di Bari, anche di Barletta, Andria, Trani, e poi anche nel Tarantino e a nord di Brindisi. Insomma, abbiamo molte nubi su tutta la Puglia e su tutto il nostro meridione, anche in Basilicata. A sud di Napoli, in particolare sul Golfo di Napoli e sulla penisola sorrentina, anche qui sul versante meridionale della penisola abbiamo delle piogge, e poi piove anche in Sicilia. Situazione piuttosto insolita, perché di solito il nostro sud durante l'estate, soprattutto luglio fino al 20 di agosto, hanno delle estati splendide. Però è vero che l'ultima settimana hanno visto temperature fino a 45-46 gradi.
0: Un po' di acqua fa piacere.
1: Esatto, esatto, sono ruotati anche i venti. Al nord il cielo è completamente sereno, al centro è sereno, però ci sono delle velature tra l'Alto Lazio e l'Umbria. Sono delle velature, infatti il sole l'ho visto sorgere adesso, non appare proprio limpido, ma velato. Abbiamo delle nubi basse, si tratta dell'umidità presente nei bassi strati dell'atmosfera, e quindi questo preannuncia una giornata piuttosto afosa. Appunto, a proposito di temperature, al nord è vero che sono diminuite dopo i forti temporali che si sono verificati nei giorni scorsi. Siamo sui 20 gradi in questo momento, siamo a 20 gradi a Bologna e Milano, 21 a Torino e Venezia, 23 a Genova e 20 a Trieste. Torino, l'abbiamo detto, 21, 20 ad Aosta. Al centro siamo a 21 gradi a Firenze, 23 a Roma, 22 ad Ancona, 19 a Perugia, 16 l'Aquila. Al sud, con le nuvole, le temperature sono un po' più alte, perché di notte quando è nuvoloso sono più alte, di giorno invece sono più basse quando è nuvoloso. Quindi sono 25 a Bari, 24 a Taranto, dove le nuvole sono compatte, 27 a Catania, 28 a Palermo, tutte città con molte nuvole. Non dimentichiamoci la splendida Sardegna, dove in questo momento
0: che
1: molti se la stanno godendo. Siamo sui 22-23 gradi, quindi una temperatura giusta in questo caso.
0: Certo.
1: Il cielo è sereno, quindi un'ottima giornata.
0: Evviva.
1: Un po' di venticello, un po' di maestrale che si fa sentire.
0: E quello fa sempre bene, fa sempre piacere.
1: Se è leggero, esatto.
0: Maestralino loro lo chiamano.
1: Il maestralino,
0: il
1: ecco.
0: Maestralino.
1: Tu lo sai meglio di me, che sei una frequentatrice assidua della
0: diventi.
1: Sardegna.
0: E diventi. Bene, allora Luca, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a voi, buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di Pubblica Utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
3: Estate con Rai Isoradio.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

situazione meteo, torniamo a farlo dicendo che ci sarà del maltempo. Attenzione, alcune regioni sono con un'allerta arancione, torneremo su questo dato. Nel frattempo ce ne andiamo in strada. Abbiamo indicazione ora di code tra Dalmine e Cavenago verso Milano, un traffico che dobbiamo dire si muove in sordina questa mattina. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. Abbiamo 3 km di code a tratti e traffico intenso. Code a tratti anche in A1 tra Colleferro e diramazione Roma Sud verso Firenze. Confermata poi la coda tra Torre Nova e Grande Raccordo verso quest'ultimo. La coda è valutata in aumento, stimata di 1 km, dovuta a viabilità esterna che non riceve Green Day. E poi ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Ecco, se non eravate svegli bene, se state così appisolando, cosa che non va fatta, i Green Day ci hanno sicuramente aiutato. Pronti adesso al collegamento con il Centro Multimediale da Tostate per Italia. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a te e agli ascoltatori di Isoradio da Cristina Spignello. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete e il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Cormano e di Milano Est verso Brescia e code sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. E sulla diramazione di Roma Sud troviamo un chilometro di coda per traffico sulla viabilità esterna a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare e ricordo poi che sulla 1 panoramica per lavori chiuderà in modalità continuativa dalle 20 di questa sera fino alle 13 del 29 luglio il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncovilaccio verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 direttissima e chi da Firenze deve raggiungere Roncovilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e dopo aver percorso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione Firenze. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Dito nella piaga e poco prima Edoardo Bennato, questa è la nostra musica, 6.54, tra poco avremo il GR1 a cui seguirà poi il Vangelo sulla strada, dove vanno le nuvole, queste le nostre offerte editoriali, nel frattempo ci dedichiamo anche ai vostri messaggi, sempre numerosissimi, andiamo a chi ci saluta, stamattina il primo giro di sbadigli lo offro io, buongiorno, e questo è l'auguro che arriva da Salvatore, buona giornata Salvatore, Snoopy, poi abbiamo una bellissima Alba descritta da Claudio per un bel video, grazie e buona giornata anche a te. Buongiorno a tutti voi, Donatello da Avezzano a Milano, questo è il messaggio che ci arriva. Caro Donatello, ieri ero a Tagliacozzo, quindi si vedeva lontano Avezzano, quindi bellissime terre, devo dire anche lì un bel caldo. Andiamo in strada, descriviamo ciò che accade in A4, che siamo tra Valle Certosa e Milano Est verso Brescia, abbiamo code a tratti, rimaniamo in A4 tra Monza e Cormano verso Torino, code a tratti, stessa indicazione l'abbiamo sempre verso Milano tra Bergamo e Cavenago. Lasciamo l'A4 e ci spostiamo in A1, un veicolo fermo in avaria a causa code tra Incisare e Firenze Sud verso Firenze. Code a tratti poi sono indicate tra Colleferro e Diramazione Roma Sud verso Firenze. Il traffico è definito congestionato a Roma, tratto urbano e la 24, tra Fiorentina e Tangenziale Est. Phil Collins, il GR1, i titoli, il Vangelo sulla strada e dove vanno le nuvole. A tra poco.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Terrore a Seattle, sparatoria a un festival gastronomico, 2 morti e 5 feriti, paura tra i presenti, si cerca il killer, la sindaca dice, 2 persone sono state arrestate. Fuga finita, ucciso l'attentatore al Pride di Berlino, aveva 21 anni, simpatizzante dell'ISIS, il cancelliere Merz, non lasciamoci intimidire. Europa in fiamme, oltre 300.000 sfollati tra Francia e Spagna, in Italia i roghi più grandi in Molise e sul Gargano. Panchina azzurra, a rischio la nomina di Pirlo, se salta Maldini pronto all'addio. Formula 1, a Budapest vince Norris, spreco Ferrari, Pogacar nella leggenda, 5° trionfo al Tour de France.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
6: Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo la nostra riflessione seguendo il Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 13, che è un piccolo scrigno nel quale l'Evangelista racconta alcune parabole del Regno. Il Regno dei Cieli per Gesù è un po' il cuore della sua predicazione, parla quasi sempre solo di questo. E che cos'è? Cioè è il regno della pace, è il momento o il tempo, il luogo della pace, della fraternità, insomma il desiderio di tutti. E lo paragona appunto a delle immagini. Gesù parla in parabole, cioè attraverso delle immagini che sono più ricche dei concetti. Siamo al capitolo 13, al versetto 45 dice ad esempio: il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ecco, il regno dei cieli è la perla preziosa, quella che vale più di tutti. Quel mercante, consapevole di questo, vende tutte le altre perle minori. Quanti interessi noi abbiamo che sono secondari, quante velleità che noi abbiamo che alla fine neppure ci soddisfano veramente. Ecco, Gesù dice: guardate, quello che conta nella vita è la fraternità, è la pace, è la giustizia, è l'uguaglianza. Vendiamo tutto ciò che ci porta a confliggere, bandiamo le guerre, bandiamo gli odi, le ingiustizie. Vendiamo tutto questo e scegliamo di adoperarci per un mondo che sia migliore per tutti. Siamo in un villaggio globale, lo diceva già McLuhan nel 68, figuriamoci, e ne vediamo, come dire, la interconnessione tra tutti noi. Oggi ogni conflitto ha riflessi mondiali, ma anche ogni fraternità può averlo. Ecco perché la scelta di scegliere appunto di prendere una perla preziosa, che è quella che dà la vita a tutti, è quello che noi dobbiamo fare, è la scelta che abbiamo di fronte. Cari amiche e cari amici, anche al termine di luglio, anche nel cuore del caldo, ecco, il Signore ci chiede di fare la scelta più bella, che è quella del luogo, del tempo, della fraternità e dell'amore, e non della vendetta e dell'odio. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: 7.07, rientriamo dopo il Vangelo sulla strada, dopo i titoli del GR1, lo facciamo alla grande con Madonna in Music. Bene, questa è Rai Radio, buona giornata a tutti voi, buon lunedì. Tra poco comprenderemo meglio la giornata anche da un punto di vista meteorologico, ma intanto salutiamo, auguriamo buon lavoro a Giovanni De Palma, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9. Con gli aggiornamenti ce ne andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, perché abbiamo ora 3 km di code in aumento per incidente verso Firenze tra Montelupo Fiorentino e Ginesta Fiorentina. Roma in primo piano, siamo sul tratto urbano della 24, tra Togliatti e tangenziale verso quest'ultimo abbiamo 2 km di coda. La tendenza all'aumento, il traffico è valutato congestionato, le code sono di 2 km. Ci spostiamo in A1, anche qui aumentano le code, siamo saliti a 2 km valutate in aumento verso Firenze tra Incisa Rigello e Firenze Sud. Qui è per un veicolo fermo in avaria. Nel frattempo arrivano novità anche dalla 11, Prato Ovest, Bivia 1 verso Firenze, rallentamenti e traffico è intenso, ma è il momento di scoprire dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Luca Ciceroni, buongiorno, ben ritrovato.
2: Alessandra, buongiorno, buongiorno, vediamo insieme dove vanno le nuvole. Sì. Vanno in posti insoliti per
0: Dai,
2: il
0: dove,
2: periodo.
0: Dove,
2: vanno
0: dove?
2: Al sud.
0: Ah.
2: Al sud, il centro-nord in questo momento hanno cielo, cioè insoliti per il periodo, perché normalmente al sud abbiamo poche piogge, anche soprattutto lungo le coste della Puglia, della Sicilia e anche della Campania. Invece in questo momento ci sono molte nuvole e anche delle piogge, non dappertutto, però andiamo a vedere insieme in tempo reale dove le precipitazioni si verificano. Abbiamo la Sicilia con cielo praticamente coperto su tutta l'isola, compresi gli arcipelaghi delle isole minori. Tra l'altro dei fulmini si stanno verificando a nord di Pantelleria, insomma di solito iniziano verso fine settembre, ottobre. E poi tutto il settore centro orientale vede nubi compatte, a tratti abbiamo anche delle gocce di pioggia anche su Catania, su Caltanissetta, su Siracusa. Insomma, la Sicilia è una delle regioni più penalizzate, ma il temporale più intenso lo abbiamo sulla penisola sorrentina, e quindi qui proprio siamo verso Salerno. Anche a Salerno anche le nubi sono compatte, abbiamo delle piogge e dei temporali in prossimità dell'isola di Capri. Eh sì, qui ci sono dei temporali molto vicini con 26 gradi. E poi dove? Sempre al sud. Si stanno spostando verso il mare, quindi sono in Adriatico, ma sul Gargano e sul resto della Puglia le nubi sono a tratti compatte, ma il maltempo si è spostato verso l'Albania e il Montenegro. E quindi, insomma, la situazione è in miglioramento su di noi. Stamattina ancora molte nubi al sud, al centro e al nord invece il cielo è sereno. In questo momento abbiamo bel tempo praticamente ovunque sulle regioni del centro-nord, compresa la splendida Sardegna dalla quale sei tornata.
0: Sì.
2: E mi parlavi appunto dell'acqua azzurra che non solo abbiamo in Sardegna,
0: acqua chiara, anche acqua chiara.
2: Acqua azzurra, acqua chiara,
0: sì.
2: Ecco. Giusto per fare il riferimento, un bellissimo riferimento musicale. Le temperature. Allora, in queste prime ore del mattino al nord si sta bene, perché si sono abbassate, ci siamo sui 20-22 gradi, 23 a Genova, insomma, tutto sommato i temporali purtroppo violenti dei giorni scorsi con grandi raffiche di vento, trombe d'aria, ne abbiamo viste di tutti i colori, si sono attenuati. Oggi sarà una bella giornata di sole e le temperature più accettabili, soprattutto l'aria più asciutta, non abbiamo quell'afa che è stata presente per diverse settimane. Al centro qualche grado in più per le minime, 24 a Roma, 22 a Firenze e ad Ancona, 16 all'Aquila e 18 a Perugia, quindi temperature più accettabili anche qui rispetto ai giorni scorsi. Una bella giornata di sole, un po' di instabilità in Appennino. E al sud invece troviamo le nubi più compatte che però tendono a trasferirsi verso est, quindi verso i Balcani. Ancora domani mattina ritroveremo qualche temporale sul nord della Sicilia. Come temperature, essendo il cielo nuvoloso, sono più alte. Abbiamo 26 gradi a Taranto, 25 a Bari, anzi sono 26, poi abbiamo 28 gradi a Catania, 27 a Palermo, quindi di certo non fa freddo, però molte nubi e rischio pioggia.
0: Rischio pioggia, questa è la situazione, ti ringraziamo Luca, buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata, grazie a voi, buon viaggio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

sun. Jugel, Ultranatè, 7:18, questa è la nostra musica, le novità, e ci sono anche le novità che vengono ai vostri viaggi. Allora, intanto c'è chi inizia le ferie, buona giornata, buona ferie anche a te, ed è il nostro amico Emanuele, che però non salta la palestra, quindi sto andando in palestra, e inizia in questo modo le sue vacanze. Poi Pierpaolo, buona giornata e buon lavoro a tutti della radio, lui si trova all'altezza di Carsoli, quindi anche lui, ma mi sembra in treno, direi treno, certo. Poi c'è chi viaggia con la figlia Stella, buon viaggio Stella, sono in avventura. Stanno andando al mare, c'è traffico e code per incidente all'altezza dell'autogrill di Tortona Sud. Poi ancora Luigino che si è spostato, adesso si trova all'altezza dei Novi Ligure, 20 gradi e devo dire un bel cielo azzurro. Questi siete voi al 348 103 1010. Ma torniamo in strada, andiamo a descrivere le novità che ci portano a Napoli. Abbiamo la tangenziale di Napoli con coda tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, presenza di animali in strada, siamo in A14 tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara, non abbiamo ulteriori dettagli. Questa segnalazione riguarda il chilometro 476. Coda per incidente che sarà 3 km tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Sono valutate in aumento e sono dovute ad incidente. Firenze-Pisa-Livorno, code per incidente 4 km tra Empoli Est e Ginestra-Fiorentina verso Firenze. Abbiamo poi dei rallentamenti a ridosso della capitale, 7 Bagni, grande raccordo verso quest'ultimo. Rallentamento un tratto di circa 4 km di diramazione Roma Nord con questa fatica di viaggio. Andiamo a dare un'occhiata anche alla 8, risaliamo verso Nord. Tra Fiera Milano e Cascina Merlata siamo in direzione di Milano, abbiamo coda e traffico intenso. Completiamo per ora con la 1, dove abbiamo coda per veicolo fermo in avaria che viene confermata tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, 2 km di coda, la causa è risolta, è stato rimosso il veicolo, la tendenza infatti è alla diminuzione. Ora Rino Gaetano.

0: fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: L'inedito di Beyoncé è uscito all'inizio del mese con Donk, ci ha accompagnato sino alle 7:29. Andiamo a una novità che ci porta in A1. Torniamo su questo tratto, parliamo del tratto Fiorenzuola-Fidenza verso Bologna, 5 km di code in aumento per incidente, allora arriva l'alternativa di viaggio, uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia, appunto per evitare questi 5 km di coda. Quindi state prudenti per questo incidente che avviene sulla A1.
1: Ore 7:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

trovato gli Eagles. Tra l'altro non sapevo che la Treccani, l'enciclopedia online, ha una voce dedicata agli Eagles. Rapidamente la andiamo a ricordare. Gruppo statunitense, così scrive la Treccani, tra i più celebri degli anni 70 del Novecento, si specifica. Unisce rock, folk e country. È stato fondato nel 1971. Dopo una fase di disimpegno e il declino si è sciolto nel 1980, ma non possiamo non ricordare il 76, anno fondamentale per lui, per Hotel California, che abbiamo tante volte ascoltato. Si sono poi riformati temporaneamente per alcuni concerti ed ecco che noi li abbiamo ritrovati questa mattina. I Can't Tell You Why. 7:38, anche la Treccani propone una voce sugli Eagles. E tra l'altro la Treccani online propone come parola del giorno formidabile, dandone poi un'accezione non sempre positiva. Vi leggo solo la prima riga che mi ha incuriosito: assai temibile e spaventoso. Io ho sempre pensato a formidabile come cosa positiva. Vabbè, vi regaliamo da parte della Treccani la parola della giornata, che è formidabile e viva. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, nel frattempo andiamo a qualche novità che viene dalla strada compranare della 24 tra Sette Camini e Grande Raccordo. Verso quest'ultimo abbiamo code a tratti. In A11, anche questa è una novità, tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze code. Più che una novità è una precisazione: prima avevamo solo dei rallentamenti che sono diventati delle code dal chilometro 12 al chilometro 7. Ancora proseguiamo Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti verso Firenze, un chilometro di coda valutato stabile. C'è coda in uscita a Fiorenzuola per le provenienze da Milano, coda dovuta alla viabilità esterna che non riceve. A scendere in Italia, ai nostri confini, al traforo del Monte Bianco, troverete code, ma per ora non abbiamo indicazione di tempistiche. Spostiamoci ora nella capitale. A Roma sono coinvolte due vetture in corsia di marcia, incidente tra Sette Bagni e Grande Raccordo verso quest'ultimo. A ciò aggiungiamo anche le code a tratti tra Sette Camini e Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Code a tratti, viabilità esterna che non riceve. Ancora un aggiornamento, questa volta è Napoli in primo piano, la tangenziale, Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, coda e traffico intenso.

0: Musica, infomobilità e news, questo è Raiso Radio sulle strade del mattino e lì andiamo in A4, il tratto è Venezia Trieste, abbiamo code per incidente tra La Tisana e San Sino di Livenza verso Venezia, incidente anche verso Brescia con code sempre in A4 tra Montecchio e Montebello. Ce ne andiamo in Sicilia, rallentamenti per veicolo fermo in avaria all'altezza dell'area di servizio Sacchitello verso Palermo, vi do anche il chilometraggio, il 123 e 200. Pronti adesso a collegarci con il centro multimediale, buongiorno, a voi la parola.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare 5 km di coda per un incidente perché in viaggio verso Bologna tra Fiorenzuola e Fidenze. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 86, vede coinvolte due auto, il traffico scorre al momento in seconda e terza corsia e consigliamo percorsi alternativi. Per chi proviene dalla 8 e dalla 9 dei Laghi consigliamo di seguire le indicazioni per A4 Milano-Brescia verso Venezia e successivamente per l'A22 Brennero-Modena in direzione di Modena per far rientro sulla 1 alla stazione di Modena Nord. Per chi invece si trova già sulla A1 consigliamo di percorrere l'A58 tangenziale esterna di Milano, successivamente seguire le indicazioni per l'A35 Brebemi e poi per l'A22 Brennero-Modena con rientro sempre a Modena Nord in A1. Chi invece si trova in prossimità dell'incidente può uscire a Fiorenzuola, percorrere la statale 9 via Emilia per rientrare in autostrada alla stazione di Fidenza. Rimaniamo sulla 1 per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud, con tempi di percorrenza di 30 minuti circa per quanti sono in viaggio in direzione nord verso Firenze, e ricordo che sempre su questa autostrada per lavori a partire dalle 20 di questa sera sarà chiusa la panoramica tra il Bivo per la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna in modalità continuativa fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio. In alternativa, chi da Firenze sarà diretto a Bologna potrà percorrere la direttissima. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia per segnalare traffico intenso con tempi di percorrenza per chi in viaggio verso Torino di circa 15 minuti tra Bergamo e Camenago e 20 minuti sempre verso Torino tra la tangenziale est e Cormano, e tempi di percorrenza di 25 minuti in uscita da Milano verso Brescia tra raccordo per Viale Certosa e Milano Est. Lavori ci portano sulla 7 Serravalle Genova, siamo tra Roncoscrive e Isola del Cantone in direzione nord verso Milano, il traffico scorre su una corsia, tempi stimati in circa 15 minuti. Un invito particolare per il fatto che si scorre su una corsia soltanto è la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Traffico intenso ci porta sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze con tempi stimati in circa 15 minuti tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 Milano-Napoli, e per un incidente sempre verso Firenze sono 3 km di coda tra Chiesina Uzzanese e Pistoia. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 37. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Ancona con tempi stimati in 25 minuti tra raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro, e in carreggiata opposta lo stesso tratto si percorre in circa 45 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

0: GR1.
1: L'ombra dell'ISIS sull'attentato al Pride di Berlino ha ucciso l'uomo che si è lanciato con un'auto sulla folla. Aveva cercato di aderire allo Stato Islamico. Sparatoria su un festival a Seattle, almeno due vittime, diversi feriti. Scontri no TAV, oltre 400 le persone identificate, più di 100 gli agenti contusi, danni per 1 milione di euro. Piante dosi sul Corriere, esiste un internazionale della violenza e del disordine, serve unità, le opposizioni, solidarietà, le forze dell'ordine, no a strumentalizzazioni. Speranze di tregua, terza notte senza raid sull'Iran. Trump, nessun problema per le scorte di armi. Teheran, disponibili al dialogo, in calo il petrolio ma il prezzo dei carburanti è sempre alto. L'Europa brucia, Spagna e Francia in fiamme, oltre 300.000 sfollati. In Italia i roghi più estesi, in Molise e sul Gargano, paura tra i turisti. Parole, parole, parole. Harvard cataloga termini intraducibili di 120 lingue che descrivono emozioni, vizi e virtù. Per l'Italia c'è anche arrangiarsi. Salmo torna a casa in Sardegna, concerto evento con l'inaugurazione di un parco giochi nell'ex galoppatoio di Arzachena. In scaletta anche brani della tradizione isolana. Caos nazionale, il caso Russia allontana Pirlo dalla panchina azzurra. Maldini minaccia le dimissioni, oggi la decisione di Malagò.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada, campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.

E riprendiamo la linea dopo i titoli del GR1, 8.05 di questo lunedì 27 di luglio. Cosa vi aspetta in quest'ora al nostro fianco? E allora ci sarà ovviamente tanta ancora infomobilità, news, i vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010 e poi intorno ai 45 ci collegheremo con il centro multimediale, così valutiamo anche i tempi di percorrenza. E allora salutiamo e ringraziamo ancora per la parte tecnica Giovanni De Palma, Alessandra Tocci al microfono sino alle 9, poi ci sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi per il resto della mattinata. Intanto ringrazio e saluto anche chi segnala con foto anche gli incidenti che avvengono e quindi tutti i nostri amici che sono sia in A1 che in A14, grazie per la vostra generosità e attenzione. Luigino poi ci registra sempre la situazione meteo con questi splendidi 18 gradi all'altezza di Masone, evviva. Torneremo poi a parlare di meteo intorno alle 9.45, quindi ancora un po' di tempo. Arriva un approfondimento dalle nostre strade, allora andiamo subito in A1 ricordando che tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna abbiamo 7 km di coda in aumento, anzi per la precisione ora sono diventate 8, per questo incidente che è avvenuto al chilometro 86, coinvolte due vetture, traffico che defluisce su due corsie. Qual è l'alternativa di viaggio? Chi si muove verso Bologna deve uscire a Fiorenzuola, rientrare a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Bologna invece la tangenziale est esterna di Milano, la Brebemi, la A4 in direzione Venezia e poi la A22 e rientrare in A1 all'altezza di Modena Nord. Sono ovviamente un viaggio molto articolato, sicuramente troverete anche pannelli e messaggio variabile, ma noi seguiteremo a fornirvi tutte le indicazioni necessarie. Tra l'altro vi ricordiamo che sul posto abbiamo personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, quindi questa è la fotografia aggiornata della 1. Spostiamoci in A14, siete numerosi anche lì, andiamo ad Ancona Sud in uscita, abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. La 13, coda a tratti, siamo con 26 km circa di autostrada di fronte a traffico intenso in A13 tra Ferrara Sud e l'A14 verso Bologna, quindi anche qui una situazione faticosetta. In A8 abbiamo Milano Nord verso Milano code, in A4 Bergamo in uscita per le provenienze da Milano code, anche qui è traffico intenso, e poi ci dedichiamo alla 11, due notizie. Sia da Firenze verso Genova che da Firenze verso Livorno troverete code per lavori. Questa è la situazione della 11, la Firenze-Pisa Nord. Lasciamo questa autostrada e andiamo a dare un'occhiata anche alla 8. 10 km circa di autostrada sono interessate da code a tratti tra Busto Arsizio e la 9 verso Milano. Completiamo il nostro giro con la 26, tra Masone e la 10 verso sud abbiamo coda e traffico intenso. Anche qui un tratto importante, circa 14 km con code e traffico.

Smashing anche Wiz Khalifa e poco prima Samurai J. Questa è la nostra musica, 8:14, e allora andiamo a vedere un po' la foto che viene scattata al nostro paese per quest'estate da Federalberghi, che ci racconta un po' quali sono le nostre tendenze. Dunque, 36,2 milioni di italiani che avranno un periodo di vacanza fuori casa da giugno a settembre. Di questi, questa quantità di italiani, 10,5 sono minori, che anche loro hanno un indotto importante. Saranno soprattutto un periodo di svago, c'è chi ne farà 2-3, insomma le vacanze mediamente però dureranno sotto i 10 giorni, poi chi ancora meno 4 e mezzo. L'Italia resta la meta preferita, quindi saranno 9 italiani su 10, quindi l'87,6% se ne resta nel nostro paese. E poi chi immediatamente vicino, poi le capitali europee, poi i mari tropicali, le località, anche il nostro è diventato un mare tropicale comunque, località esotiche, eccetera. Dove si andrà? Si andrà essenzialmente in albergo, vedi questa cosa mi sfugge, me la dimentico sempre dopo anni e anni, e gli altri in casa, quindi questa è un po' la foto, quindi parenti e amici, case di proprietà, B&B, campeggio, affitti brevi, senza agriturismo. Certamente il nostro paese offre qualsiasi possibilità per andare a passare un po' di tempo fuori la propria casa, lontano dalla nostra città. Questa è un po' la fotografia. Voi come fate? Come vi regolate? Già stamattina evidentemente avete scelto di partire quest'oggi e non ieri e l'altro ieri. Che tipo di vacanza farete? Se potete, naturalmente. 8:15, mentre voi ci pensate e ci raccontate, io torno in strada a descrivere il traffico quotidiano, quello del lunedì, che è abbastanza impegnativo. Abbiamo la 8 in primo piano con le code tra la 4 e Fiera Milano verso Varese, la 11 con code tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze, anzi per la precisione qui abbiamo dei rallentamenti, quindi un po' meglio, e poi un tempo di percorrenza valutato 35 minuti per la 14, siamo nel tratto A1 che è il San Pietro verso Ancona. C'è poi code in A27 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia, e poi come detto la 1, situazione complicata tra Fine Complanare Piacenza e Fidenza verso Bologna, 8 km di coda in aumento, incidente che ha visto coinvolte 3 vetture, traffico che defluisce su 2 corsie. Si propone un'alternativa di viaggio che è la seguente: verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, rientrare a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. Questa è l'alternativa proposta da Autostrade. E poi completiamo il nostro giro con la 11, coda per lavori sia da Firenze verso Genova che da Firenze verso Livorno. Nel caso delle provenienze da Firenze verso Genova, ci ricorda che sono lavori fuori della competenza della 11 a creare queste code.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni.

0: Al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Rai Isoradio.

E Dracula è l'ispirazione di Tame Impala con Jenny. Tra l'altro, se siete a Boston domani e dopodomani, si esibirà un concerto la sera, apertura dei cancelli alle 19 al TD Garden. Quindi avvisate voi che state per spostarvi in Inghilterra e negli Stati Uniti. Buongiorno, la codina 1 inizia al chilometro 69, mezzi rimossi, e questa è una notizia dalla 1, e ci ringraziate per la compagnia, e anche noi, se vi firmate, noi siamo più felici. Paola, grazie Paola. Poi salutiamo Massimo, che augura un bel buongiorno, devo dire molto fresco. C'è Carla poi con noi, Rita, anche lei è presente, poi andiamo dal nostro amico Fabrizio, anche lui è presente, e Marino sempre in giro per la Liguria, lascia i suoi saluti. Questi siete voi, ricordiamo tra poco avremo il collegamento con il centro multimediale, tra poco, tra circa una ventina di minuti. Nel frattempo seguiamo il traffico e questo ci porta in A8, siamo all'uscita al Lago di Varese, chi da Milano procede verso Bugugiate trova code e traffico intenso. La 11 è cambiato qualcosa, andiamo a ricordare e a segnalare le novità. Le novità sono Altopascio Pistoia verso Firenze, questo è il tratto nuovo con code a tratti, mentre confermate le code sempre verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con la 1. Lasciamo queste zone e torniamo in A1 perché c'è stato un aggiornamento. Dunque, ricordiamo che cosa è accaduto tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna con 8 km di coda. Eccola la novità. L'incidente è risolto, rimane però l'alternativa di viaggio. Prima abbiamo detto quella per tutti, abbiamo poi per le lunghe percorrenze da segnalarvi verso Bologna, uscire in tangenziale est esterna, Brebemi, A4, la 22 e la 1, rientrare all'altezza di Modena Nord. Si segnalano nell'altra direzione verso Milano una coda di curiosi. Ricordiamo anche la presenza

del personale di Autostrade per l'Italia che monitora la coda e velocizza il deflusso dei veicoli. Fate attenzione. Questa è la situazione in evoluzione della 1. Andiamo in A13, confermati 35 minuti per affrontare il tratto Ferrara Sud A14 verso Bologna. Siamo di fronte a traffico intenso, un tratto importante però dell'autostrada, oltre 25 km. Anche in A14 abbiamo delle novità. Ancona Sud in uscita, coda per viabilità esterna che non riceve. Direi che abbiamo condiviso tutto. Voglio portarvi anche però in A26, dove abbiamo code tra Masone e la 10 in direzione sud verso Genova Voltri, e la 7 Genova Bolzaneto, Viva 12 verso Genova code, e direi che questi sono gli aggiornamenti. Ci salutiamo prima di ascoltare il prossimo brano musicale con la situazione di Napoli, tangenziale Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, coda e traffico intenso.

0: Rai Isoradio.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Robbo, meglio di no.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Musica, Infomobilità e News, questa è Rai Zo Radio sulle strade del mattino. Tra poco avremo il collegamento con il centro multimediale. A proposito di news, Rai News 24 rilancia la notizia dell'allerta arancione questa mattina in Toscana. Poi si parla ancora di vacanze, di ferie, una foto di queste nostre estate. Sono sempre più brevi, più spezzettate, più vicine. Questo è Confturismo e Confcommercio che lo fanno. E la tendenza è importante, vale per moltissimi italiani, molto, una percentuale altissima. 67% invece prevede brevi soggiorni. Da giugno a settembre sappiamo che mesi sono i preferiti. C'è un po' una guerra tra agosto e luglio. Sembrerebbe che agosto vincerà anche quest'anno, è stato scelto dal 43% dei viaggiatori. Seguirà settembre, 22% delle preferenze, ma c'è luglio che è in rimonta. Abbiamo luglio in rimonta. Questo è quanto accade, questo spiega anche un po' il movimento sulle nostre strade, naturalmente, soprattutto al fine settimana. Nel frattempo ci dedichiamo all'attualità di questo lunedì. Speriamo non nero come ci cantava poco fa Mr. Rain, e ce ne andiamo in A14 per due incidenti differenti. Il primo avviene tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso nord, siamo al chilometro 20, l'altro lontano all'altezza di Teramo, dell'uscita di Teramo, e qui siamo al chilometro 334. Appena avvenuti, non abbiamo per questo, in questo momento, descrizione di coda o di rallentamenti, fate attenzione. Abbiamo poi un tempo di attesa valutato 30 minuti a scendere in Italia dal lato a Piazzale Francese verso Courmayeur per questa coda che si è formata. Poi variante di Valico in primo piano, tra variante di Valico e Badia verso Firenze abbiamo dei rallentamenti, un tratto importante, circa 12 km di autostrada. La 1 in primo piano, il tratto è Valdarno Firenze Sud, la direzione Firenze, 2 km di coda in aumento anche qui per incidente. Altro incidente confermato tra Incisa Rigello e Firenze Sud verso Firenze, qui non abbiamo dettagli, è segnalato al chilometro 314. Andiamo a vedere la situazione della 1 tra Fine Complanare, Piacenza e Fidenza, rimangono code importanti, l'incidente però è stato risolto, sempre 8 km. L'alternativa rimane per chi viaggia verso Bologna, uscire a Piacenza Sud, rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia, e questa è un'indicazione che rimane valida. Abbiamo poi la 8 all'altezza di Lago di Varese, quindi chi da Milano procede verso Bugugiate troverete code, traffico intenso.

0: Amaro e poco prima abbiamo ascoltato Tommaso Paradiso. 8:45, siamo pronti adesso a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora, vediamo la situazione della 1 Milano-Napoli tra la fine del complanare di Piacenza e Fidenza. Avete parlato per l'incidente in direzione di Bologna, incidente che è stato risolto. La coda in questo momento è di 7 km, la tendenza alla diminuzione. Altro incidente sempre sulla 1 riguarda la Toscana tra Valdarno e Firenze Sud per chi è diretto verso Bologna. 3 km di coda con tendenza all'aumento. Qui si tratta di un tamponamento tra due auto avvenuto in corsia di sorpasso all'altezza del chilometro 314. Ed ora vediamo il traffico intorno ai grandi centri urbani, partendo dalla Lombardia sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Brescia. Code a tratti per il traffico tra il Viale Certosa e la barriera di Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione Torino tra il bivio con la tangenziale Est e Cormano. Qui anche qui il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Ed ora andiamo a vedere la situazione in Liguria sulla A7 Serravalle Genova tra Bolzaneto ed il bivio con la 12, la Genova Sestri Levante per chi viaggia verso Genova, coda causata dal traffico intenso. Traffico anche sulla 10 Genova Savona con coda tra Arenzano ed il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure. Qui il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Andiamo ora sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti. Code a tratti si registrano anche sulla A14 in direzione di Ancona tra il bivio con la 1 Castel San Pietro e tempi di percorrenza di 30 minuti e in direzione della 1 Milano-Napoli tra Castel San Pietro ed appunto il bivio con la 1 stessa. Qui il tempo di percorrenza è di 50 minuti. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord ora siamo in Toscana tra Altopascio e Pistoia verso Firenze, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 30 minuti e a seguire in direzione del capoluogo toscano tra Sesto Fiorentino e Peretola, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina fiorentina. Ed ora vediamo la situazione per quanto riguarda la 27 Venezia-Belluno tra Mogliano Veneto ed il bivio con la tangenziale di Mestre per chi è diretto verso Venezia, coda per le difficoltà del traffico sulla stessa tangenziale. Sulla Napoli in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo su quello urbano della 24 Roma Teramo tra Via Togliatti ed il bivio con la tangenziale est, 2 km di coda causati dal traffico congestionato. Ripercussioni sulla complanare con coda tra Tor Cervare e la fine della complanare in direzione del grande raccordo anulare, code a tratti tra Tor Cervara ed il bivio con il grande raccordo anulare per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Queste le notizie, dato Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

Aretha Franklin, che bello essere accompagnati da lei. E poco prima Biagio Antonacci, questa è la nostra musica. 8:56, tra poco avremo il GR1, poi sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi per il resto della mattinata. Nel frattempo ci dedichiamo a ciò che è cambiato in strada. Le notizie sono tante, tanto movimento. Partiamo dalla Firenze Pisa Livorno, dove ci porta un aggiornamento tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno verso Firenze. Abbiamo 3 km di coda, la causa è risolta, le code sono stimate in diminuzione. Ricordiamo, la causa era stato un incidente. Un veicolo fermo in avaria invece crea dei rallentamenti in A14 e stiamo parlando del tratto Pescara Sud Pescara Ovest verso Ancona, e si forma 1 km di coda. Arriva però anche la notizia, sempre in A14, di un incidente tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso Nord. 2 vetture coinvolte sono in terza corsia. Lasciamo queste zone e ce ne andiamo a Roma, diramazione Roma Nord, tra Sette Bagni e Grande Raccordo verso quest'ultimo abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 4-5 km accompagnato appunto da rallentamenti. La Liguria in primo piano, ci scrivete tra l'altro dalla Liguria, come sempre presenti e numerosi. Siamo tra l'A26 dei Trafori, Genova Pra verso Genova, abbiamo un incidente che avviene al chilometro 10.800 e stiamo parlando della 10 della Genova Ventimiglia. Ancora notizie di diramazione per Pisa, tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa abbiamo code per incidente al chilometro 75.200. Completiamo per ora il nostro giro con la 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, abbiamo 4 km di coda in aumento anche qui per incidente. I saluti, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Intanto appunto saluto e ringrazio Giovanni De Palma per la parte tecnica, che si sta alternando con Max Chiadroni. Noi ci ritroviamo domani mattina alla musica GR1.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, salito 3 il numero dei morti della sparatoria a Seattle nel corso di un festival gastronomico che si tiene annualmente nella città americana.
3: Una tranquilla serata di domenica e poi gli spari intorno alle 18 ora locale nel corso del festival Bite of Seattle, che raduna ogni anno centinaia di persone con stand gastronomici. Le vittime sono salite a 3, 2 morte sul colpo, una in ospedale. I feriti almeno 4, e fra questi anche un bambino di 2 anni. Avrebbero ferite a braccia, addome e gambe. I testimoni raccontano di colpi ripetuti, persone a terra, scene di panico e fuga. Molti dei venditori hanno abbandonato gli stand per nascondersi. Una persona sospetta è ora in stato di fermo, ma si cerca un altro sospettato. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica. Potrebbe trattarsi di una sparatoria fra i due, che ha poi coinvolto altre persone. La sindaca Katie Wilson esprime cordoglio per le famiglie delle vittime. Un'intera comunità, dice, sta cercando di capire come un raduno nato all'insegna della cultura, della condivisione e della gioia sia potuto finire sotto i colpi di arma da fuoco. Alba Arcuri, GR1.
2: A Berlino invece è stato ucciso il 21enne Abdul Balut, ritenuto il responsabile dell'attentato al Pride. Si nascondeva in un capanno e ha reagito con violenza all'intervento degli agenti. Aveva precedenti per radicalizzazione, simpatizzante dell'ISIS, già condannato in Libano e Germania, la pena poi commutata in libertà vigilata. Non lasciamoci intimidire, difendiamo la nostra apertura e la nostra libertà, ha detto il cancelliere Tedesco Merz, che ha organizzato una veglia per le vittime. Una donna morta, lo ricordiamo, e 29 feriti. La guerra Stati Uniti-Iran, le dichiarazioni degli ultimi giorni di Donald Trump sembrano allontanare l'ipotesi di un'escalation militare con la Repubblica Islamica. Sui media americani appaiono indiscrezioni che spiegherebbero la momentanea frenata dell'amministrazione. Intanto spunta anche un filmato generato con l'intelligenza artificiale. L'inviato.
4: Porti iraniani sotto attacco, petrolieri in fiamme, Donald Trump che sventola la bandiera americana sotto il commento «Questo cargo adesso è nostro». Un florilegio di immagini generate con l'intelligenza artificiale. Così il presidente rilancia, almeno sui social, la narrativa di un'America vittoriosa sul nemico. Nella realtà i raid sono sospesi da venerdì. Una pausa che, secondo le ricostruzioni di stampa, Trump ha ordinato su parere dei suoi consiglieri civili e militari. Il sito Axios scrive che l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni in Medio Oriente, ha giudicato non più efficaci i bombardamenti contro le postazioni dei Pasdaran a Hormuz, raccomandando di interrompere la campagna. Decisivi anche i timori espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze Dan Kane sul rischio di depauperamento delle scorte di munizioni e sull'elevata probabilità di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Tutto sospeso, quindi, mentre il Pentagono rivede il bilancio dei soldati feriti nell'operazione Epic Fury, 624 contro i 482 resi noti la settimana scorsa, a cui si aggiungono 18 caduti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E le speranze legate alla tregua frenano la corsa del prezzo del petrolio. C'era attesa per la ripartenza delle contrattazioni sulle piazze europee. Allora andiamo subito a Milano. Regina Venturelli, buongiorno, come sta andando?
5: Prevedibilmente le borse europee hanno aperto le contrattazioni in deciso rialzo. Milano guadagna lo 0,7% in linea con Londra e Parigi, fa ancora meglio Francoforte, oltre un punto percentuale di guadagno. La sospensione degli attacchi militari in Medio Oriente infatti consente ai mercati di aprire la settimana in modo positivo. Il prezzo del petrolio è in calo quasi del 6%, è scambiato poco sopra gli $86 al barile, e questo attenua le preoccupazioni sull'inflazione in vista della riunione della Fed mercoledì di politica monetaria. Attesi dagli investitori nei prossimi giorni anche i conti trimestrali dei big tech, Microsoft, Apple, Amazon e Meta, che dovrebbero rappresentare un banco di prova per il settore dell'intelligenza artificiale. Seduta positiva anche per le borse asiatiche, Shanghai e Hong Kong sono salite di oltre l'1%, Tokyo dello 0,6%. Da segnalare il debutto in borsa oggi a Shanghai del produttore cinese di microchip CXMT, che ha registrato un'impennata di oltre il 500% del suo valore, a riprova dell'entusiasmo degli investitori per i produttori di semiconduttori sostenuti da Pechino.
2: E c'è un'ultima ora che riguarda il Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è attesa anche un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Passiamo all'emergenza incendi in Francia e Spagna. Salgono oltre 325.000 gli sfollati. Poco fa fanno sapere le autorità del Dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme hanno smesso di espandersi. Le fiamme hanno causato danni incalcolabili al patrimonio naturale del paese, ha detto il re di Spagna Felipe. Roghi anche in Italia, dal Basso Molise al Gargano in Puglia, con turisti e bagnanti costretti ad abbandonare in tutta fretta spiagge e casa vacanze. E siamo allo sport. Calcio, giornata cruciale per decidere il prossimo CT della Nazionale. Il presidente FIGC Malagò incontrerà Maldini per definire il caso Pirlo, sempre più lontano dalla panchina azzurra dopo le polemiche per il caso Russia. Se dovesse saltare, anche il direttore tecnico sarebbe pronto ad un passo indietro. Sono le 9:05, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
6: Allora, per stasera pensavamo cinema,
7: sì, certo.
6: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
7: come
6: da
7: noi, no?
6: Poi da lì,
7: sì, sì.
6: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Oh.

Supertramp con questa bella canzone dal titolo Breakfast in America. Ci salutiamo, Angelo Torchetti con voi fino a mezzogiorno e siamo sulle strade del mattino di Rise Radio, c'è Massimo Chiadroni alla parte tecnica e ci sono diverse segnalazioni di traffico già pronte per essere riepilogate, quindi andiamo immediatamente a riaggiornare la situazione della 1 perché avevamo questa coda per incidente di 4 km tra fine Comprenare Piacenza e Fiorenzuola, l'incidente è ormai risolto, ma adesso c'è un tratto della 1 che va da Basso Lodigiano fino a Fiorenzuola in direzione di Bologna, quindi tra il chilometro 50 e il 74, dove abbiamo code a tratti per traffico intenso. Poi andiamo anche sulla 4, la Milano-Brescia, dove ci sono in direzione di Brescia code a tratti con un tempo di percorrenza di 25 minuti per fare il tratto tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est, mentre in direzione opposta verso Torino abbiamo tra il raccordo tangenziale Est e Cormano anche qui delle code di traffico intenso, code che ritroviamo sulla 4 anche a Bergamo per chi arriva da Milano e sono code in uscita. Per quanto riguarda la Lombardia andiamo anche sulla 8, la Milano-Varese, ci sono diverse segnalazioni che sono per la maggior parte in direzione sud, quindi tra Fiera Milano e Cascina Merlano code, attenzione ad un incidente che c'è tra Origi Ovest e la 9 Lenate Chiasso verso Milano, quindi carreggiata sud. In più qui abbiamo anche delle code a tratti comunque, oltre che per l'incidente, soprattutto per il traffico intenso, mentre in direzione nord verso Varese le code sulla 8 sono tra la 4 Torino Trieste e Fiera Milano. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco perché sul Piazzale Francese c'è un tempo di attesa di 30 minuti in direzione di Courmayeur, poi abbiamo anche la Liguria, quindi vediamo la situazione intanto della 10 a Genova Ventimiglia, dove viene segnalato un incidente tra la 26 dei trafori e Genova Pra in direzione di Genova. Sul tratto della 10 verso Genova anche code di traffico intenso a partire da Renzano fino ad arrivare all'innesto con la 7 con un tempo di percorrenza di 30 minuti, questo calcolo appunto Autostrade per Italia. Sulla 7 tutto regolare, c'erano delle code tra Genova Bolzanete e la 12 ma ora non più, e poi tra Massone la 10 Genova Ventimiglia, quindi siamo sulla Genova Gravellona Toce, la 26 verso Genova Voltri ci sono code di traffico intenso.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Carlos Ramazzotti con Parla con me. Intanto andiamo a vedere altre situazioni perché ci sono ancora diverse notizie da riaggiornare. La 1, abbiamo un incidente con coda, per incidente proprio tra il chilometro 91 e il 92. Siamo tra Fidenza, la 15, Parma, La Spezia. Qui l'incidente vede coinvolte due vetture, il traffico passa su due corsie. Ci sono code sulla 1 per chi deve mettersi sulla Brennero-Modena a partire dal bivio A1 appunto fino alla 22 in carreggiata nord. Tra l'altro sulla 22 del Brennero abbiamo anche delle code di mezzi pesanti per traffico intenso tra Bressanone e Brennero sulla carreggiata nord, mentre in direzione sud verso l'allacciamento con la 1 tra Carpi e l'innesto con l'autostrada del Sole ci sono notizie di traffico semplicemente intenso, comunque senza al momento code. Per quanto riguarda la 1 invece, tra Modena nord e la 22 verso nord, altre code dovute al traffico intenso. Arriviamo sulla zona di Bologna, dove sulla 14 abbiamo code a tratti tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, e poi code a tratti anche nell'altra carreggiata, quindi la carreggiata nord, tra Imola e l'innesto con la 1. Qui il tempo di percorrenza è calcolato in un'ora per fare circa 50 km. Per quanto riguarda la 13, la Bologna-Padova, code a tratti tra Ferrara Sud e la 14 in direzione sud verso Bologna, e a questo punto arriviamo anche in Toscana sull'autostrada del Sole, dove c'è un incidente tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, una coda di 4 km. A proposito della Toscana, ci sono code anche sulla 11 verso Firenze tra Prato Ovest e l'innesto con la 1, anche tra Alto Pascio e Prato Ovest, quindi tra il chilometro 49 300, il 16 e 800, tempo di percorrenza verso Firenze tra Alto Pascio e Prato Ovest di 40 minuti. Ma in Toscana abbiamo anche la Firenze Pisa Livorno con una coda di 5 km tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. Qui l'incidente è all'altezza del chilometro 16 tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Ci sono code anche verso Livorno per lavori tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Queste sono altre segnalazioni. Tra poco vedremo anche la situazione di Roma, però nel frattempo andiamoci ad ascoltare gli U2.

E allora questa era Senza Crinot Selvaggia. Andiamo adesso nuovamente sull'infomobilità che riguarda il sud, in particolare la Trela Napoli-Salerno, perché abbiamo intanto delle code in direzione dei rallentamenti in direzione di Napoli tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano per traffico intenso. Rallentamenti per traffico sempre in direzione nord, ancora sulla 3, in questo caso tra l'allacciamento 1 a 3 e Porto di Napoli. Proprio a Napoli invece sulla tangenziale ci sono code tra Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, code di traffico intenso. Caianello Capua sull'autostrada 1 c'è un incidente, attenzione, questo è un invito alla prudenza, in direzione sud Caianello Capua, quindi per il momento non ci sono code. Questa è la situazione al sud. Easy.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E allora informiamoci sul traffico di Roma insieme a Paolo Petrucci questa mattina, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, allora sì, sulla 24 2 km di coda tra lo svincolo Togliatti e la tangenziale est, sul raccordo anulare, traffico intenso dall'altezza Laurentina in direzione Appia per un incendio di sterpaglie sul fronte stradale, chiusa un tratto di via Prenestina tra via della Riserva Nuova e via di Borghesiana per un incidente. E da oggi nuova fase di lavori per la ricostruzione del ponte della Storta. Gli interventi prevedono il divieto di transito in via della Storta all'altezza di via Boccea. Il traffico, comprese tre linee del trasporto pubblico, è deviato su via Mezzanile. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: eccola qui, Chaka Khan con Snoop Dogg, la loro canzone che si intitola Boogies in My Soul. Allora, aggiornamenti ancora per quanto riguarda le code più lunghe al momento segnalate sui vari tratti autostradali, quindi parliamo intanto dei 5 km di coda che sono presenti tra Fiorenzuola e la 15 Parma La Spezia in direzione Bologna. Questa coda è dovuta ad un incidente, come sappiamo, con due vetture e praticamente il traffico passa su due corsie. Poi c'è un'altra coda di un altro incidente, questa volta in Liguria, sulla 10 tra Renzano e Genova Pra in direzione di Genova. Code piuttosto consistenti sono anche tra Bassolo di Giano e Fiorenzuola. In questo caso c'era stato prima un incidente, ma adesso abbiamo semplicemente code di traffico intenso con un tempo di percorrenza di 45 minuti. Un'altra coda piuttosto lunga è quella della 14 in direzione nord di circa 50 km, non una coda continua per fortuna, sono code a tratti tra Imola e l'innesto con la 1. Il tempo di percorrenza comunque per fare questi 50 km è di un'ora. Adesso però si è riaggiornata la situazione della 1 tra Fiorenzuola e la 15 Parma La Spezia verso Bologna, la coda è aumentata e siamo intorno agli 8 km. Poi non dimentichiamo anche le code tra Valdarno e Firenze Sud con un tempo di percorrenza di 55 minuti in direzione di Firenze. Questa è la situazione al momento. E siamo pronti anche per gli aggiornamenti meteo con l'Aeronautica Militare, con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno Angelo e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Allora, siamo a lunedì e quindi una settimana.
1: Buon inizio settimana.
0: Buon inizio settimana, però vorremmo capire che tipo di settimana sarà dal punto di vista meteo.
1: Beh, una settimana sicuramente con tempo in miglioramento. Oggi ci saranno le ultime piogge al sud. Resteranno le precipitazioni solo sulla Sicilia per buona parte della settimana, perché si formerà un minimo proprio a sud dell'isola e porterà della instabilità, quindi dei temporali, dei rovesci. Sul resto del paese invece ci sarà tanto sole, pochissime nubi, torneranno i famosi temporali di calore. Perché le temperature torneranno leggermente ad aumentare, ma soprattutto più che leggermente, gradualmente ad aumentare. Già da oggi recupereranno qualche grado, domani torneranno a rialzare anche al centro e al nord, ma al sud, per effetto di quel minimo di cui spiegavo prima, ci sarà un lieve calo solo sulla Sicilia. Poi tutta la settimana sarà un trend in aumento fino ad arrivare alla giornata di venerdì, dove ci attendiamo una nuova ondata di calore, sicuramente meno afosa ma torrida, dove le temperature torneranno al sud nelle aree più interne, specie Sicilia e Sardegna, ma anche sulla parte più meridionale, ovvero la Calabria, la Puglia, la Basilicata, torneranno intorno ai 40 gradi. Quindi sarà una bella settimana soleggiata ma con temperature che torneranno ad aumentare.
0: Quindi 40 gradi sono più o meno i picchi, però siamo tra i 35 e i 40.
1: Esattamente, per esempio oggi massimo raggiungeremo 37-38 gradi, 39 al più sulla Sicilia e sulla Sardegna, insomma i 40 gradi li rivedremo secondo i nostri modelli nella giornata di venerdì.
0: Bene, grazie per queste belle notizie e buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Giovanotti ed Alfa. Nel frattempo andiamo anche sulla 4, perché tra Seriate e Grumello verso Brescia c'era un veicolo in fiamme che adesso è stato spento, e quindi questa è intanto una buona notizia. Mentre sempre 8 sono i chilometri di coda sulla 1 tra Fiorenzuola e la 15 Parma La Spezia, per questo incidente è avvenuto a chilometro 92, due le vetture coinvolte. Il traffico al momento defluisce su due corsie, ma c'è un suggerimento per chi viaggia verso Bologna: il consiglio è quello di uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Yasu con questo brano che fu un grande successo all'inizio proprio degli anni Ottanta, e questa era la canzone appunto degli Yasu che erano composti da due personaggi, uno dei quali è diventato anche famosa come cantante solista. Stiamo parlando di Alison Moyet. Allora, siamo alle 10:04, continuate ad ascoltare Raiso Radio, siamo sulle strade del mattino, sempre con voi Angelo Torchetti fino a mezzogiorno, e vi riaggiorno subito un po' di situazioni per quanto riguarda intanto la coda di 8 km, per il momento resta stabile, quindi non ci sono state variazioni tra Fiorenzuola e la 15 Parma La Spezia. Abbiamo invece delle novità sulla 7, ci sono code per lavori verso Milano tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone, e poi una coda per il traffico intenso esterno all'autostrada sempre sulla 7 in direzione Genova, perché abbiamo infatti code tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Sulla A26 una coda nuova da segnalare, questa volta un incidente tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri. Restiamo in Liguria perché c'è ancora la 10 da riaggiornare con l'incidente e i 4 chilometri di coda che abbiamo tra Arenzano e Genova Pra. L'incidente è esattamente al chilometro 1 tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova, e poi c'è l'altro tra Arenzano e Genova Pra, appunto con la coda di 4 chilometri. Andiamo anche nella zona di Bologna, ancora code sia in carreggiata sud verso Ancona tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro, dunque in A14 verso sud, e poi verso nord invece c'è un tempo di percorrenza per il momento rimasto stabile rispetto all'aggiornamento precedente, quindi parliamo di un'ora di attesa per percorrere il tratto tra Imola e l'innesto con la 1 in carreggiata nord, circa 50 km di autostrada. C'era anche un incidente tra Cesena Nord e Forlì, ma questo è risolto in direzione nord verso Bologna. Ci sono però code in direzione nord sul raccordo di Casalecchio tra la 14 e l'innesto con la 1, e poi restando ancora in zona Bologna sulla Bologna-Padova tra Ferrara Sud e la 14 verso Bologna, code a tratti per traffico intenso.
1: Stare con te.

Viaggiando per il mondo, cioè viaggiando intorno al mondo, beh, si scoprono tante cose, ogni popolo ha le sue caratteristiche, le sue passioni e sono anche interessanti da scoprire, ma parlando di noi italiani, popolo di santi navigatori e pare ultimamente anche di home baristi, cioè secondo questa indagine di Astra Ricerche l'Italia sarebbe un paese sempre più interessato a capire che cosa si nasconde dietro un espresso, cioè un caffè espresso di qualità. E quasi un consumatore su due, quindi siamo intorno a quasi il 50%, si riconosce nella caratteristica di essere home barista, ovvero con vari livelli di esperienza, ognuno si sente esperto di fare un buon caffè a casa sua, è un rito e non solo un'abitudine, sempre l'espressione come al bar è più frequente. 70% di italiani fa il caffè in casa e lo considera proprio un rito tra le mura domestiche, il caffè sta diventando un'esperienza da conoscere, curare, personalizzare e pensate, il 95,6% degli italiani lo beve ogni giorno, quasi 6 su 10, quindi il 59,9 ne consumano 2 o 3 tazzine e oltre 7 su 10 prestano molta attenzione alla sua preparazione a casa.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: L'ultima novità di Katy Perry si intitola Watch It Burn. Siamo alle 10:21 minuti. Aggiornamenti ancora a proposito della coda di Fiorenzuola 15 Parma La Spezia. Purtroppo sono code ancora in aumento. Siamo arrivati da 8 a 10 chilometri di coda tra Fiorenzuola e la 15. Ricordo l'itinerario e il suggerimento alternativo. Chi viaggia verso Bologna, il consiglio che da autostrada è di uscire a Piacenza Sud, rientrare in autostrada Parma dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia. E qui c'è stato un incidente con due vetture, ma l'incidente è avvenuto a chilometro 92 e si riesce a passare solo su due corsie, ma con una lunga coda. L'altro incidente invece della 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Genova Pra è praticamente risolto come incidente, quindi mezzi spostati. Restano però, attenzione, le code, perché sono comunque code presenti tra Renzano fino alla 7 Milano Genova tra chilometro 20 e chilometro 0, e sono code a tratti per traffico intenso.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro. Rai Su Radio.

0: E così con Irama e la sua cabana siamo arrivati alle 10:26 minuti. Nel frattempo rivediamo anche la situazione del traffico sulla 1 prima di arrivare a Bologna, quindi praticamente il tratto interessato della 1 è quello tra la 22 del Brennero e Modena Nord in direzione Bologna. Ci sono code a Bologna sulla 14, sono presenti code in carreggiata sud verso Ancona tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro, sono code tratti per traffico intenso. Stessa cosa anche nella direzione opposta, quindi verso nord. Abbiamo intanto sulla 14 questo traffico congestionato con 2 chilometri di coda tra Cesena e Forlì, quindi in direzione Bologna, e ancora verso nord tra Faenza e l'innesto con l'autostrada del Sole altre code a tratti per questo tratto compreso tra il chilometro 64 e 500 e il chilometro 0, quindi fino ad arrivare alla 1. Il tempo di percorrenza tra Faenza e la 1 è di un'ora. E poi c'è il raccordo di Casalecchio, interessato anche esso da code in carreggiata nord lungo tutto il raccordo, e Ferrara sud a 14, quindi siamo praticamente sulla 13, da Bologna Padova, anche qui code a tratti verso Bologna per circa 26 chilometri, un tempo di percorrenza di 35 minuti. Ricordo anche i rallentamenti che abbiamo poi sulla 1 nei pressi di Firenze in carreggiata nord verso Bologna, tra Firenze Nord e la variante di Valico, e verso sud tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, e anche tra Firenze Impruneta e Firenze Sud abbiamo materiali dispersi, tra l'altro, oltre che le code a tratti. Poi abbiamo anche Valdarno Firenze Sud in carreggiata nord verso Firenze, qui code a tratti con un tempo di percorrenza di 55 minuti. C'è poi un incidente tra Anagni e Colleferro, quindi scendiamo più a sud, ma la carreggiata è quella nord verso Roma. In corsia di emergenza abbiamo questo incidente tra Anagni e Colleferro, per il momento senza code.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E allora è il momento delle canzoni dell'estate, delle estati passate. Cominciamo con una

canzone del 2003, che insomma è stato un tormentone quell'anno, e abbiamo poi altre due canzoni molto più recenti, perché una è del 2022 e l'altra addirittura del 2025, la versione remix, ma la versione originale della terza canzone è invece datata 1984, con una grandissima voce di una grandissima cantante che purtroppo non c'è più, ma che continuiamo ad amare. E allora si parte.

Giovanni Rosso con la sua versione remix di Dumar, il DJ che l'ha prodotto, insomma, questo disco in versione remix. L'anno scorso era il 2025, poi c'era naturalmente Bam Bam con Camila Cabello e Ed Sheeran, e la prima era quella di DJ Francesco. Una volta si chiamava DJ Francesco, adesso Francesco Facchinetti, perché è cresciuto come tutti noi. Allora, siamo alle 10:40 minuti, torniamo al traffico e parliamo adesso della Brescia-Padova, perché c'è un incidente con una coda di 8 km tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova. Attenzione anche ad un altro incidente segnalato sulla Venezia Trieste tra Villesse e Allacciamento Raccordo Villesse Gorizia e 500 metri dopo Palmanova in direzione di Venezia. Ci sono code a tratti anche tra Latisana e appunto la 28 Portogallo Pordenone, anche e soprattutto per questo incidente. E poi altre code per un altro incidente sempre sulla Venezia Trieste, questa volta tra Cessalto e 12 km prima della 28 in direzione di Trieste. Sulla 21 la Torino-Brescia, code a tratti per 3 km tra Manerbio e 5 km dopo Pontevico-Robecco in direzione di Torino. Andiamo anche su, di nuovo sui tratti di Autostrade per l'Italia con le ultime novità. Prima di tutto sempre i 10 km di coda, per il momento stabile questa situazione di code di 10 km tra Fiorenzuola e la 15 per Malaspezia in direzione Bologna. La novità rispetto a questa notizia è che l'incidente è tecnicamente risolto, quindi mezzi spostati, però per il momento resta la coda. La novità è comunque appunto che i mezzi sono stati spostati, dunque è possibile adesso transitare non su due ma su tre corsie. A chi viaggia comunque verso Bologna, il consiglio di Autostrade è sempre quello di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Parma dopo aver percorso la statale 9 e la via Emilia. Altre code sono segnalate questa volta anche come novità sulla 12 a Genova-Roma, perché c'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova, incidente anche tra Recco e Genova Nervi in carreggiata nord. E poi abbiamo code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est sempre sulla 12, mentre sulla 10 si aggiungono code sul tratto dell'autostrada dei Fiori per un incidente, 4 km di coda tra San Bartolomeo ed Albenga. E poi tra Renzano e la 7 sempre sulla 10 in direzione Genova, altre code a tratti per traffico intenso. Sulla 7 invece ci sono code tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione nord verso Milano. E a proposito di Milano, code anche sulla 4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, con un tempo di percorrenza in questo caso di 25 minuti. Sono code a tratti per traffico intenso.

0: È un'estate funk assolutamente quella di Francesco Gabbani con la sua canzone. Nel frattempo però siamo arrivati anche all'appuntamento con Autostrade per l'Italia, quindi linea al centro multimediale. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a te, agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. L'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli e rimangono 10 km di coda tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. E a chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. E sulla 1 Milano-Napoli per un tamponamento tra tre auto si segnalano 2 km di coda tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze, si viaggia su una corsia. E code al traforo del Monte Bianco, corre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, e traffico intenso sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Genova-Pra verso Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. E sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia i tempi sono di 20 minuti. Code anche sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, il tratto si percorre in 20 minuti. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo con tempi di percorrenza di circa un'ora. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
6: come no?
5: E poi da lì,
6: sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

David Bowie, questa è Absolute Beginners, 10:55 minuti. Sapete che c'è stata questa indagine del Sole 24 Ore che ha stilato questa classifica di sportività 2026 e pare che insomma le prime posizioni, le prime 5 sono occupate da 4 su 5 da città del nord Italia e poi si aggiunge al quinto posto Firenze. Questa è l'indice che calcola i risultati aggregando 32 indicatori suddivisi in 4 macro aree fondamentali, quindi sport individuali, sport di squadra, strutture e impatto sociale. Quindi è l'indice di sportività 2026 che incorona per la prima volta Milano al primo posto in assoluto, trainata sicuramente dagli investimenti delle Olimpiadi, quindi giochi olimpici invernali. Poi c'è al secondo posto Trento, al terzo Monza Brianza, quindi ancora praticamente Milano quasi, e poi Bologna al quarto posto, eccellente stabilmente nelle categorie di squadra e nell'offerta di impianti, e poi al quinto posto Firenze. Queste sono le città più sportive secondo il Sole 24 Ore.

0: torniamo ad aggiornare adesso la situazione della 10, perché abbiamo qui un incidente già segnalato peraltro precedentemente al chilometro 91 e 500, con una coda di 6 chilometri. Il tratto è quello dell'autostrada dei Fiori tra San Bartolomeo ed Albenga in direzione di Genova. Su un altro tratto che non è di Autostrade per l'Italia, quindi parlo della A4 della Brescia-Padova, qui c'è un incidente con 8 chilometri di coda tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova. Altre notizie, avremo tra poco anche un collegamento a proposito della situazione della 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, dove abbiamo avuto un incidente precedentemente. Ci sono ancora code, ma intanto abbiamo anche la 12 con un altro incidente segnalato in direzione Genova tra Genova Nervi e Genova Est, siamo al chilometro 10 e 900 e anche qui abbiamo dunque la coda proprio dovuta a questo problema. Per quanto riguarda invece la 14, il tempo di percorrenza è di un'ora tra Faenza e l'innesto con la 1, quindi con l'autostrada del Sole in carreggiata nord, qui non ci sono problemi ma semplicemente traffico intenso.
1: Ore 11.
2: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
6: Grazie!

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa, lo sento, una delle canzoni di questa estate 2026. Intanto andiamo però nuovamente in strada. Questa mattina c'è stato un bel problema sulla 1 e ci sono ancora delle code. Adesso sentiamo Stefano Cipriani, che è il responsabile dell'ufficio traffico del tronco del quarto tronco di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la situazione della 1, perché sappiamo, come dicevo, di questa lunga coda che è arrivata fino a 10 km. Adesso com'è la situazione? C'era stato un incidente questa mattina, giusto?
1: Allora, il collegamento era per un cantiere della 1 panoramica. Se, per quanto riguarda la situazione della nostra competenza, ad ora non registriamo grossi problematiche, se non una coda per traffico intenso tra Arezzo ed Incisa in direzione nord, però ecco, non abbiamo avuto particolari criticità, ecco. Mm-hmm.
0: E quindi questo cantiere cosa sta provocando?
1: No, il cantiere andrà in onda da questa sera alle ore 27, dalle ore 20. Siamo sulla 1 Milano-Napoli, dove sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento della 1 direttissima e Ronco Bilaccio, quindi la 1 panoramica per capirci, verso Bologna, e sarà chiusa in maniera continuativa dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 13 di mercoledì 29. Questa chiusura permetterà i lavori di rifacimento completo della pavimentazione all'interno della galleria Citerna e le relative tratte di accesso e di uscita alla stessa. Chiaramente per dare delle alternative a chi è diretto verso Bologna, gli utenti potranno come sempre percorrere la 1 direttissima e in alternativa alla stazione di Ronco Bilaccio percorrere la 1 direttissima uscendo poi a Badia e per proseguire poi sulla viabilità ordinaria ed entrare poi di nuovo sulla 1 panoramica attraverso la stazione di Candelvoglio. Appunto, ribadisco, questa chiusura andrà avanti con modalità continuativa dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 13 di mercoledì 29. Rimarrà sempre fruibile in questo lasso di tempo l'area di servizio Ronco Bilaccio Est.
0: D'accordo, grazie allora Stefano Cipriani, grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buongiorno.

Siena Spyro con Material Lover. Allora, l'incidente al quale facevo riferimento prima parlando con l'ingegner Cipriani era un'altra situazione che si era venuta a creare sull'autostrada del Sole in direzione Bologna. Abbiamo ancora le conseguenze di questo incidente, ecco perché facevo riferimento a quello. Allora, la situazione al momento lì, nei pressi di Fiorenzuola, c'era stato dunque questo incidente fino a 10 km di coda. Adesso l'incidente è da ormai tempo risolto, però tutta la coda che si era accumulata prima e ovviamente il traffico ancora intenso stanno provocando code a tratti tra il bivio della 1 fine Complanare di Piacenza e Parma in direzione sud verso Bologna. Quindi sono code a tratti qui per traffico intenso tra il chilometro 58 e 300 e il 110 e 400, quindi un lungo tratto con un tempo di percorrenza che adesso ci fa sapere Autostrade per l'Italia essere di 1 ora e 40 minuti. In più abbiamo sulla carreggiata sud verso Bologna anche delle altre code per traffico intenso tra la 22 del Brennero e Modena Nord, mentre per quanto riguarda Bologna e la A14 in direzione Ancona non ci sono più code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, mentre restano segnalate code a tratti in carreggiata nord tra Faenza e Bologna San Lazzaro con un tempo di percorrenza di 50 minuti e sono code di traffico intenso.

Eccola qua Gianna Nannini con intanto questa canzone che è stata rivisitata insieme a Marracash, ovvero il suo grandissimo primo successo che era appunto America. Allora torniamo al traffico e torniamo ancora una volta sulla 4 dove c'è questo incidente segnalato con 8 chilometri di coda, quindi un incidente che sta ancora provocando forti disagi per chi si trova appunto sulla Brescia-Padova ed è una coda che adesso andiamo a riaggiornare, vediamo un po' se ci fosse delle

tra Brescia Est e Sirmione, adesso delle code a tratti, quindi in realtà l'incidente a questo punto viene considerato risolto, i mezzi sono stati spostati, però chiaramente i disagi che si sono accumulati in merito all'incidente adesso sono ancora presenti, così come sono presenti ancora delle code sulla 4, che è il tratto della Venezia Trieste tra Latisana e San Donà di Piave in direzione di Venezia, e poi ancora un altro tratto interessato da code della Brescia Padova è quello in direzione di Brescia, di traffico intenso abbiamo tra Peschiera e Desenzano, infatti queste difficoltà. Per quanto riguarda invece i tratti autostrade per l'Italia, gli ultimissimi aggiornamenti parlano intanto della 23, la Palmanova Tarvisio, tra confine di Stato e Dugovizza verso sud, 2 chilometri di coda di traffico congestionato, e segnalazioni invece di code a tratti sull'autostrada dei Fiori, la 10. In questo caso abbiamo verso Genova sia 1 chilometro di coda tra Imperia Ovest ed Imperia Est, e code di 7 chilometri a tratti tra San Bartolomeo d'Albenga, sempre in direzione di Genova. We'll be right back.

Lucio Battisti con Orgoglio e Dignità, 11:32 minuti. Parliamo adesso di turismo, ma quel turismo che viene così stimolato tante volte dai film importanti che hanno molto successo, e così la gente si incuriosisce, no, durante il film per cercare di capire quali sono i posti dove sono state girate le scene. Questo sta succedendo con il film di Nolan, L'Odissea, il Colossal di Christopher Nolan, che è uscito nelle sale a luglio e sta registrando veramente un boom incredibile, un budget tra l'altro monumentale, un vero e proprio colossal, e l'Italia è praticamente tra le location, come location la protagonista, perché è il cuore pulsante del set, soprattutto la Sicilia eletta protagonista assoluta per ricostruire le atmosfere mitologiche che si erano venute a creare appunto nel Mediterraneo. E ci sono sicuramente dei posti in particolare della Sicilia come Favignana e le isole Egadi. L'isola siciliana è stata scelta proprio dal regista Nolan per rappresentare proprio la mitica isola di Ulisse, Itaca, e le riprese sono state effettuate tra le cale incontaminate e un ex stabilimento della Tonnara, che hanno generato dunque un grande ritorno economico alle strutture locali. Poi le Lipari e le isole Eolie, l'Ostia Antica, anche un posto dove sono state girate diverse scene del film, che però ha avuto location anche ovviamente internazionali. Non poteva mancare certo la Grecia, che è stata appunto utilizzata soprattutto in alcune aree del Peloponneso, ma addirittura oltre al Marocco, utilizzato soprattutto per una delle splendide inquadrature della duna bianca che si mette nelle acque cristalline dell'oceano nel Nord Africa. E poi anche due location che insomma poco hanno a che fare con la Grecia, che sono in effetti l'Islanda, dove Nolan ha girato in alcuni luoghi più cari per evocare le terre più desolate, e anche la Scozia, che invece è stata utilizzata per delle scene girate nella foresta, dove appunto Ulisse deve appunto salvarsi dalle varie peripezie. E quindi insomma tante location, sicuramente però insomma la Sicilia, l'Italia sono le location più frequenti nel film, e quindi hanno un buon ritorno di turismo, da come appunto si evince dalle varie cronache che stanno riferendo appunto di questo successo.

lettera, naturalmente Sal da Vinci. Intanto rivediamo la situazione adesso su vari tratti in Liguria, dove, a parte le code che vi ho già segnalato sull'autostrada dei Fiori, ve le confermo, tra l'altro di 7 km tra San Bartolomeo dal Benga in direzione Genova, ci sono anche altre segnalazioni che interessano questa regione. Infatti sulla 10 tra Genova Pra e la 7 abbiamo verso Genova code di traffico intenso, ci sono sulla 12 anche delle code per un incidente, in questo caso le code sono tra Genova Nervi e Genova Est, tra il chilometro 11 e 500 e 10 e 900, coda per incidente, e code per curiosi anche nella direzione opposta verso Livorno, tra Genova Est e Recco. Infatti c'è questo incidente proprio tra Genova Nervi e Genova Est, 4 auto all'interno di una galleria al chilometro 10 e 900. Poi c'è un altro incidente tra Recco e Genova Nervi al chilometro 11 e 600, in questo caso sono 2 le vetture coinvolte sulla corsia di sorpasso e anche qui abbiamo una coda, anche in questo caso è una coda di 7 km in direzione di Genova. Altro veicolo in avaria poi segnalato sul tratto della 12 tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, e non dimentichiamo naturalmente, adesso non siamo più in Liguria, chiaramente siamo sulla 1 tra Fine Comprenare, Piacenza e Parma verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con un tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti.

Maradona e Pelé, giornalisti, intanto alle 11.52 torniamo adesso nella zona di Firenze per darvi conto di quello che accade sull'autostrada appunto A1, in questo caso tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti per traffico intenso, il tempo di percorrenza è di 45 minuti per percorrere circa 20 km appunto tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico, ma ci sono altre code a tratti in direzione di Firenze sulla 1 e sempre in Toscana tra Arezzo e Firenze Sud. Quindi abbiamo in questo caso 45 minuti il tempo di percorrenza in direzione nord verso Firenze. Sulla A11 la Firenze-Pisa Nord tutto regolare, c'erano stati dei rallentamenti fino a poco fa tra Alto Pascio e Pistoia, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo delle code per lavori tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno e code tratti anche tra la Strassigna e Firenze Scandicci, in questo caso però siamo in direzione di Firenze. Poi abbiamo anche tutto regolare di nuovo sulla variante di Valico tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, e attenzione ad una novità che riguarda invece la diramazione di Roma Sud, si è formato un chilometro di coda in carreggiata nord verso il raccordo tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Sulla viabilità di Roma al momento sulla 24 non ci sono problemi, ma neanche nell'ultimo tratto che di solito è interessato da code, quello tra Portonaccio e la tangenziale est, tutto scorrevole e anche questo in direzione in uscita da Roma.

Gali con la sua Paprika. Allora, siamo pronti praticamente per i saluti. Prima però subito un aggiornamento ancora del traffico che è segnalato al traforo del Monte Bianco. Qui abbiamo una lunga attesa di 1 ora e 30 minuti su Piazzale Francese per chi deve venire in Italia, quindi in direzione di Courmayeur. Per quanto riguarda la 10 a Genova Ventimiglia, l'autostrada dei Fiori, abbiamo sempre questi 5 km di coda tra San Bartolomeo d'Andora in direzione Genova. Tra pochissimo le notizie del GR1 e poi arriveranno Sara Lucarini e Monica D'Angelis per accompagnarvi per le prossime ore qui su Raiso Radio. Grazie, io intanto ringrazio chi è stato alla console in questo momento insieme a me, quindi Giovanni De Palma e anche Max Chiadroni. Da Angelo Torchetti un buon proseguimento di viaggio, vi lascio dunque con una canzone di Alicia Keys, bellissima tra l'altro, che ci porta fino al segnale orario e quindi al GR1. Buona giornata.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sonia Oranges. Gli scontri in Val di Susa, la Premier Meloni e il Ministro Piantedosi sono in queste ore al cantiere di Chiomonte per un sopralluogo. Fermati intanto dalla polizia quattro antagonisti.
2: Erano tra gli oltre 400 identificati per la guerriglia nel cantiere della TAV a Chiomonte, ma con il passare delle ore la loro posizione si è aggravata. In loro possesso tutto l'armamentario tipico del militante del cosiddetto blocco nero: caschi, passamontagna, giubbotti scuri e poi bombe artigianali, materiale esplosivo, bastoni, mazze di ferro. Sono quattro le persone fermate dalla polizia di Torino per gli scontri in Val di Susa. Sono tutte di nazionalità straniera, l'ennesima prova di una regia ben definita e soprattutto internazionale dietro quanto successo sabato. La procura ipotizza per loro l'accusa di devastazione, ma la posizione è ancora al vaglio. Parallelamente proseguono le indagini per dare un volto a tutti i manifestanti che si sono resi protagonisti dei tafferugli. Si stima siano circa 3.000. In particolare gli inquirenti puntano agli organizzatori della manifestazione, agli ambienti storici notav che ruotano attorno ad Ascatasù, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Intanto in Val di Susa questa mattina sono arrivati la Premier Meloni, il Ministro dell'Interno Piantedosi, il Capo della Polizia Pisani. La Presidente del Consiglio ha incontrato le forze dell'ordine e fatto un sopralluogo nel cantiere di Chiomonte. Chi attacca gli agenti attacca lo Stato, ha detto Piantedosi in un'intervista al Corriere della Sera. Le forze democratiche prendano le distanze dai violenti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Calcio, il caso Pirlo, il campione del mondo del 2006 non è più candidato alla panchina della nazionale, lo ha rivelato lo stesso tecnico che paga il suo ruolo in un'agenzia di scommesse russa e ora sono in bilico anche altre figure.
3: Una candidatura naufragata definitivamente ieri sera, come rivelato dallo stesso Andrea Pirlo con una storia su Instagram. Il principale rammarico, specifica l'ex centrocampista, è il significato politico attribuito alla collaborazione con la piattaforma di scommesse russa Fombet, che di fatto gli ha costato l'incarico. Nel messaggio i ringraziamenti a Maldini e Leonardo, la coppia che aveva puntato tutto su di lui dopo il no di Guardiola e che ora medita le dimissioni ad appena 4 giorni dalla conferenza in cui presentava il futuro progetto azzurro. Ma molto dipenderà da come e quanto il presidente Malagò riuscirà a ricucire lo strappo e soprattutto dalle alternative CT che proporrà nell'incontro di oggi. In lizza i soliti due nomi, Antonio Conte, il preferito della Lega Serie A, e Roberto Mancini, la prima scelta di Malagò. Due cavalli di ritorno non graditi però alla neo direzione tecnica, in quel caso pronta a lasciare. Si preannuncia una giornata chiave per il futuro della panchina della nazionale, con Malagò che incontrerà anche le componenti federali per studiare la strategia da attuare. Alla vigilia del Consiglio il capitolo CT è ancora tutto da scrivere. Emanuele Granelli, GR1.
1: E solidarietà ad Andrea Pirlo è stata espressa dall'ambasciatore russo in Italia, Alexei Parmonov, in una lettera pubblicata sul profilo Facebook della rappresentanza diplomatica. Sale a 3 morti e 4 feriti, tra cui un bambino, il bilancio della sparatoria a Seattle negli Stati Uniti ieri sera nel corso di un festival gastronomico. Un uomo è in stato di fermo, si cerca un altro sospettato. Secondo una ricostruzione degli inquirenti, 2 si sarebbero affrontati a colpi di pistola, coinvolgendo però altre persone. Quest'anno negli Stati Uniti sarebbero state oltre 270 le sparatorie. L'attentato al Pride di Berlino. Il padre di Abdul Balout, il 21enne indicato come autore dell'attentato, ucciso dalla polizia durante lo scontro a fuoco, parla allo Spiegel. Mio figlio è stato vittima di un lavaggio del cervello, dice l'uomo, respingendo qualsiasi vicinanza della famiglia all'ISIS. Intanto è stato rilasciato un secondo sospettato per l'attacco in cui è morta una donna e ferite 29 persone. Gli elementi raccolti nei suoi confronti non hanno trovato conferma. La guerra in Medio Oriente. Domani incontro tra il premier israeliano Netanyahu e Trump a Washington. Secondo media israeliani, Netanyahu non intende ritirarsi da quella che definisce la zona di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Intanto terza notte senza raid sull'Iran con la sospensione degli attacchi americani. Crescono le speranze nella ripresa dei negoziati, ma Teheran sul tema puntualizza:
4: non abbiamo mai chiesto colloqui con gli Stati Uniti a Ginevra o ad Islamabad. Teheran bolla come falsa la notizia che il regime iraniano si sia fatto avanti per la riapertura dei negoziati. Siamo guidati solo dall'interesse nazionale, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che pure conferma i colloqui con l'Oman, paese mediatore. Per il regime iraniano lo stop agli attacchi decretato da Trump venerdì scorso è il risultato di una situazione disastrosa sul fronte militare. Trump, dal canto suo, smentisce che Washington sia rimasta a corto di missili Patriots ed altro materiale bellico. Ne abbiamo più di qualunque altro paese al mondo, ha dichiarato il presidente americano al Wall Street Journal. Axios però riferisce che a consigliare il leader della Casa Bianca di fermare l'offensiva, almeno per il momento, sia stato il suo stesso stato maggiore, perché gli attacchi sullo stretto di Hormuz erano diventati inefficaci. Intanto sui social il presidente americano ha postato immagini create con l'intelligenza artificiale. Mostrano gli americani vittoriosi. Claudia Stamerra, GR1.
1: Petrolio e gas in forte calo con le aspettative di una tregua in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Il WTI americano scende sotto gli $84 al barile, il Brent viene scambiato a $87, il gas torna sotto la soglia dei €60 a megawattora, andamento che influenza le borse europee, tutte positive. Milano più 0,6%, rimane ancora complicata la situazione sul fronte carburanti, con la benzina e il diesel che sfondano i 2 euro al litro. Pronto un primo intervento del governo pensato per il gasolio. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri. Torniamo allo sport e al Tour de France, dominato ancora una volta dallo sloveno Pogacar. Poca gloria invece per i corridori italiani.
0: Sempre sul podio dal 2020 ad oggi, 5 volte sul primo gradino, 2 volte sul secondo, raggiunti miti come Anquetil, Hinault, Merckx e Indurain. Sorpasso il record di vittorie possibile tra appena 12 mesi, 26 le tappe vinte alla Grand Boucle, 5 soltanto in questa edizione, e anche in questo caso nel mirino il primato di 35 successi di Mark Cavendish. Porre limiti a Tadej Pogacar diventa solo un paradosso, il suo dominio sembra incrollabile, le sue vittorie sempre più nette, ma è stato un tour che ha lasciato anche spunti di riflessione legati al cambiamento climatico e al caldo che potrebbero far rivedere la programmazione dell'evento, un tour in cui Paul Sexas ha dimostrato di poter stare al cospetto dei migliori. Bravo, come dicono in Francia, al 19enne transalpino che al debutto chiude quarto. Un tour senza Italia, 12 azzurri al via, 10 sono arrivati a Parigi senza mai brillare. Biganzoli, 14esimo e migliore degli italiani, sfiancato dal giro, doveva aiutare Vingegaard e quando il danese si è ritirato non aveva più benzina. Bocciato Tiberi, all'esordio in Francia, voleva la top 10, finisce a oltre 3 ore dalla maglia gialla. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: E ora la linea va all'informazione regionale.

0: Abbiamo tutti bisogno d'amore, everybody needs somebody to love. Blue Brothers, ben trovati qui su Isoradio, buon lunedì 27 di luglio. Ben trovata Monica.
1: Ben ritrovata Sara e ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora, oggi è la giornata mondiale delle persone scortesi, vero? No, l'ho inventata io perché oggi non mi saluta nessuno. Ma chi c'ho? Che faccio? Scusa, dico buongiorno, non mi rispondono.
1: Beh,
0: ma
1: sta
0: perché?
1: Diventando un po' una prerogativa questa.
0: Cioè, funziona così, ognuno sì. Chiuso nel proprio mondo.
1: Esatto.
0: Ma non va bene, cioè apritevi, magari anche far sorridere una persona che non conosci, fare un sorriso, non perché ci stai provando, per no, far sì che la giornata possa essere migliore. Niente, non si fa, non funziona così. E vabbè, insomma, ce ne faremo una ragione a quanto pare, a meno che io poi sono testarda, no? Se quel qualcuno o qualcuna non mi ha risposto, io continuerò fino alla fine, può passare anche mesi, un anno, finché non mi risponde, capito? 3 4 8 103 10 10, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere insieme fino alle 15.
1: Aggiorniamo la viabilità partendo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione dei Lainate abbiamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato, 5 chilometri di coda invece sulla 10 Genova Ventimiglia tra Imperia Est e Andorra in direzione di Genova, e sulla 12 Genova-Roma tra Recco e Genova Est in direzione di Genova 9 chilometri di coda per un incidente ormai risolto, ma continuano a rimanere questi 9 chilometri di coda.
0: E sui 9 chilometri di coda arriva anche Geolier, che magari cerca in qualche modo, no, di farvi passare il tempo se siete in macchina. L'ascoltiamo.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: scritta Lucio Dalla qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata, buon inizio di settimana, perché il lunedì deve cominciare bene, capito Monica?
1: Va bene.
0: Pensa agli altri giorni come esatto. saranno. Allora io questo weekend ho fatto la scoperta dell'America. Allora, quanti di noi abbiamo problemi quando andiamo al supermercato nell'aprire la busta di plastica, quella che ormai è biodegradabile, che si rompe all'istante appena mettiamo una cosa dentro, no? Giusto?
1: Verissimo, confermo.
0: Ecco. Però abbiamo difficoltà, cioè chi si lecca il dito e prende la busta.
1: Peggio. Si attacca.
0: Si attacca, capito? C'è chi strofina, capito? Dice prima o poi si staccheranno questi due.
1: Prima o poi trovi il lato dove si apre, strofinando.
0: Io ho scoperto che c'è una linguetta nel lembo. Ma perché dall'altra parte mi guarda male? Ho scoperto che se uno prende la busta che è chiusa con i due lembi, no? Per intenderci, e tu prendi uno dei due lembi e lo apri lateralmente e tiri su il lembo, cioè ti esce la linguettina.
1: Fantastico.
0: Cioè, apri, provateci. No, me l'hanno fatto vedere, non l'ho provato perché stavo là con la spesa, le cose, ma mi hanno fatto vedere, mi hanno dimostrato come si fa, capito? Però se nessuno ce lo dice, ma come facciamo?
1: Non
0: è impossibile,
1: saperlo.
0: No? Ecco, dovremmo interrogare o chiamare o intervistare il tizio che ha inventato queste buste.
1: Capito? Verissimo.
0: Un po' complicato, va. Oh, Bruno Mars, che è venuto anche da noi in Italia, a Milano, ha fatto veramente bellissime date. C'era troppa gente, però, quindi qualcuno l'ha visto un po' troppo laterale, quindi ha visto poco e niente.
1: Ecco.

0: 12:28 su Rai Isoradio. Torniamo ad aggiornare la situazione del traffico. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Santa Croce sul Larno e Montopoli-Valdarno in direzione di Livorno, abbiamo 2 chilometri di coda per lavori. Mentre sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, tra Casale Monferrato Nord e la diramazione A4 in direzione di Gravellona-Toce, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 98 e 100. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud, 3 chilometri di coda per traffico congestionato a partire dal chilometro 119 e 900. Continuiamo con la A12 Genova-Roma, dove tra Recco e Genova Est in direzione di Genova abbiamo 9 chilometri di coda di traffico congestionato, e sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova, 4 chilometri di code a tratti.
1: Allora, i vostri messaggi al 348 103 10 10.

0: amici, c'è chi scrive: ma scusate, perché non andare al supermercato con le buste, quelle di plastificate, quelle dure, quelle rigide che non si rompono? In effetti è vero, ma non so voi, ma io quantomeno quando le vado ad acquistare non mi ricordo mai poi di prenderle o da casa o dalla macchina, quindi ogni volta che arrivo là ecco che bisogna per forza riacquistare la busta. Che... sono l'unica?
1: Sì.
0: Come sono l'unica? Non è vero.
2: Ore 12:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Radio Sat, Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.

0: 1984, Style Council, You Are The Best Thing, siete su Iso Radio. 27 di luglio, di già! Di già il 27.
1: Siamo arrivati a fine luglio.
0: Comunque questo luglio è stato
1: ieri.
0: No, sì, ma è stato lungo però, bisogna ammetterlo. Cioè 31 giorni sono lunghi in un mese.
1: Ma mi sembrano un po' tutti lunghi, Sara. Sarà che ancora devo andare in ferie.
0: Sarà quello, forse è quello. Mezzogiorno 37 minuti, diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campeggine in direzione di Bologna abbiamo 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 115 che vede coinvolte due auto. Tra Firenze e Scandicci invece è il bivio con la variante di Valico in direzione sempre di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. E tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma un chilometro di coda per un incidente, anzi per un veicolo fermo al chilometro 720 e 100.
0: Allora bisogna fare un applauso in questo caso all'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette guidata dal professor Michele Ribaldi, perché hanno realizzato un intervento senza precedenti nella storia dell'oftalmologia mondiale. Una paziente di 67 anni, completamente cieca da oltre 5 anni, ha recuperato la vista grazie ad un autotrapianto da un occhio all'altro. Mai
1: complimenti
0: successo.
1: Davvero.
0: Cioè veramente complimenti, perché i brividi ho. E questa persona è riuscita a rivedere suo figlio ed anche il cane a distanza di 5 anni. Quindi
1: pensa all'emozione di questa
0: pensa
1: persona.
0: Pensa all'emozione veramente, è la prima volta nella storia della medicina. Grazie medici per quel che fate, sempre.

0: E Green Day come I Never Gonna Rip qui su Raiso Radio 12:43 e ci colleghiamo ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: E buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Iso Radio da Cristina Spignello. Vediamo insieme le principali notizie. Il traffico è intenso sulla 1 Milano-Napoli, tra fine con planare di Piacenza e Parma verso Bologna con tempi di percorrenza di circa un'ora. E a seguire per un incidente tra due auto si segnalano 5 km di coda sul tratto tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa con una corsia al transito. Mentre il traffico è congestionato sulla 12 Genova-Sestri-Levante con 8 km di coda tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova con tempi di percorrenza di 35 minuti. E stessa situazione sulla 23 Udine Tarvisio, la coda è di 2 km tra confine di Stato e Govizza verso la 4 Torino Trieste con tempi di 35 minuti. E code al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano Brescia tra Perro e Milano Est verso Brescia con tempi di 25 minuti. E code sulla 13 Bologna Padova tra Ferrara Sud e il con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, il tratto si percorre in 20 minuti. E circolazione intensa anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo, qui i tempi sono di 50 minuti. E code sulla 1 tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, il tratto si percorre in un'ora. E a seguire code anche sul tratto tra Firenze e Scandicce e il bivio con la direttissima verso Bologna, entrambi anche qui il tratto si percorre in circa 50 minuti. Ricordo infine che sulla 1 panoramica per lavori chiuderà in modalità continuativa dalle 20 di questa sera fino alle 13 del 29 luglio il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 direttissima. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Raiso Radio, per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
2: Sicuramente Iso Radio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
2: Estate con Raiso Radio.

0: Nino D'Angelo Rovazzi a Risa qui su Isoradio. Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera,
1: Sì.
0: Figura simbolo della musica popolare italiana. Poi Fabio Rovazzi, che ormai l'abbiamo iniziato a conoscere ormai da anni, piace questo ragazzotto, la voce splendente di Arisa, che oggi ha cambiato anche look, sta in forma, si sente bene, brava così. E quindi si sono uniti tutti e tre per parlare di Costiera Amalfitana e racconta una delle più grandi illusioni dell'estate italiana, cioè pensare che bastino un lettino, una piscina affollata e una granita per sentirsi in vacanza. Poi di giri e capisci che stai magari nella tua città col caldo atroce e con l'asfalto che bolle.
1: Tra l'altro era un brano che era già pronto da 6 anni.
0: Da 6 anni?
1: Sì.
0: Hai capito? Quindi è stata sfornata adesso.
1: Sì, perché per gli impegni di Fabio Rovazzi, che era in quel momento si trovava nel deserto con un'altra trasmissione, e anche perché era cambiato un po' il mood del panorama musicale, diciamo.
0: Ah, quindi hanno atteso il momento giusto, esatto. Come si suol dire. Tra le altre cose vedevo un video molto dolce e tenero. Nino D'Angelo che ha richiesto a sua moglie di risposarlo a distanza di
1: 45 anni.
0: 45 anni, caspita, Non fate battute dall'altra parte, grazie. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere.
1: Aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campeggine in direzione di Bologna segnaliamo 5 km di coda per questo incidente accaduto al chilometro 115. Autostrade consiglia di uscire a Parma Ovest sulla 15 Parma-La Spezia e rientrare in autostrada a Terre di Canossa-Campeggine dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Sempre sul la 1 tra Reggio Emilia e la 22 Brennero Modena segnaliamo in direzione di Bologna, segnaliamo un altro incidente accaduto al chilometro 149. Passiamo ora ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, dove sulla 4 Brescia Padova si segnalano 4 km di coda per un incidente accaduto tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova, e sul grande raccordo anulare all'altezza dell'uscita 28 tra la statale 8 via del Mare in direzione dell'Appia un altro chilometro per un incidente.
0: Allora, venerdì parlavamo del restyling delle nuove banconote dell'euro, no? Quindi non so se ci avete fatto caso, ma tutti quanti hanno messo la propria faccia ormai su 10 euro, 5 euro. Manchiamo noi due, Monica.
1: Possiamo fare la nostra.
0: Comunque la più bella, lo saluto, il Piotta.
1: Grande.
0: Cioè, ha pubblicato i 100 euro con la sua faccia, unico davvero.

0: GR1.
1: Gli scontri in Val di Susa, sopralluogo di Giorgia Meloni e del ministro Piantedosi al cantiere di Chiomonte. La premier dai notav, violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo. 4 fermati, controlli a tappeto. Il centrodestra, lo Stato c'è e non arretra. La segretaria del PD Schlein, no alle strumentalizzazioni, noi condanniamo sempre le violenze. Terzo giorno senza attacchi nello stretto di Hormuz. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri per tagliare il prezzo dei carburanti. Caos nazionale, sfogo di Pirlo, non sono più io il candidato CT, potrebbero lasciare anche Maldini e Leonardo. Emergenza incendi, bruciano ancora Francia e Spagna, roghi anche in Italia, più di 50 persone sfollate a Maratea, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo. Il bagnino eroe a Tor Vaianica, a 17 anni, salva 8 persone in un solo giorno, ma preferisce tacere, ho fatto solo il mio dovere. Musica, battesimo romano per Samara Joy alla Casa del Jazz, la cantante americana che si ispira ai classici italiani, e stasera anche Patti Smith al Circo Massimo.
2: Rai Iso Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Allora, per stasera pensavamo
4: sì,
3: cinema,
4: certo.
3: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
4: come no?
3: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante, viaggia in sicurezza.

0: Angelina Mango, canto d'amore qui su Iso Radio. Allora, noi lo conosciamo tutti l'asfalto, no? Lo notiamo quando si spacca, quando una buca ci fa sobbalzare purtroppo in motorino, quando il caldo lo trasforma in una lastra scura che insomma ti dà, no? Quest'aria bollente che esce dall'asfalto, a volte dici dove sono?
1: E risale,
0: capito?
1: Verso l'alto.
0: Ecco, insomma per il resto resta lì muto, consumato da gomme, pioggia, cantieri, frenate, mezzi pesanti e quant'altro.
1: Ma è una poesia?
0: Aspetta, Barcellona ha deciso di guardarlo da un'altra prospettiva, molto meno scenografica e molto più concreta. Anche una strada ha una sua impronta climatica, prima ancora che qualcuno la attraversi. Cosa ha sperimentato e sta sperimentando gli spagnoli? Cosa stanno sperimentando? A quanto pare gli scarti degli ulivi entrano nell'asfalto. Il biochar promette strade più resistenti, una filiera urbana meno pesante. In pratica, i noccioli, per dirla in due parole, ok, i noccioli di oliva sull'asfalto per creare il catrame. Dicono che sta funzionando, addirittura riduce fino al 76% le emissioni di CO2 nella miscela utilizzata. Piuttosto che buttarle, usiamole. Facciamolo pure noi, scusa.
1: Se serve anche a far durare di più l'asfalto, ben venga, ben considerato venga. Che a Roma le buche vengono coperte e dopo neanche una settimana basta la pioggia, la prima pioggia.
0: E non va bene.
1: Esatto, e ritornano buche.
0: Certo che mi immagino dovesse poi nascere, capito, l'ulivo là, in mezzo all'asfalto.
1: Dubito.
0: Sai queste cose, no? Particolari. Io a volte quando vedo, no? Fai conto l'asfalto, solamente un fiore che è nato là in mezzo, dico, vedi cosa è in grado la natura di fare.
1: Trova sempre spazio.
0: È cioè vero. Riesce, capito? L'uomo non vuole, ti vuole sotterrare, no, tu esci fuori, capito? È così.
1: Una vena poetica. Una uscita dell'asfalto.
0: Assolutamente. Dai che c'è anche Ugel, Ultranate, questo è Moving to the Sun su Iso Radio.

0: almeno stavolta, NEC su Rai Iso Radio, 13 e 12 minuti. Ritorniamo ad aggiornare i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova persistono questi 4 km di coda per un incidente accaduto in precedenza tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Sulla 7 Milano-Genova, 1 km di coda alla barriera di Milano in direzione di Genova per la chiusura di alcune piste del Casello. Mentre sulla 1 Milano-Napoli è al bivio tra la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, segnaliamo 5 km di coda in aumento per un incidente accaduto al chilometro 115. Autostrade consiglia di uscire a Parma Ovest e di rientrare a Campeggine. Sempre sulla 1, tra Reggio Emilia e la A22 Brennero-Modena in direzione di Bologna, 2 km di coda per un incidente accaduto invece al chilometro 149. Concludiamo con rimanendo in A1 tra Orvieto e Fabbro in direzione nord per un incidente accaduto al chilometro 431.
1: Allora, questo weekend siete riusciti un minimo, non dico tanto, ma un minimo a rilassarvi?
0: Io sì.
1: Ecco, ti senti in colpa se ti rilassi troppo, cioè senza far nulla, senza pensare a niente, neanche alle faccende domestiche?
0: Ecco, quello avviene a volte, purtroppo non riesco a stare ferma.
1: Ecco, è questo. Allora, perché ci sentiamo in colpa quando non facciamo nulla? Chi più chi meno, no? C'è anche quello che invece ci sguazza su questa cosa del non far niente.
0: Esatto.
1: Ecco, anch'io ieri che francamente mi sono rilassata rispetto alla mia norma, insomma sto sempre di corsa in qualche modo, però mi è preso un senso di colpa che non stavo facendo qualcosa e mi sono dovuta mettere a lavare a terra, capisci?
0: Ah, ecco, quindi hai smesso di riposarti.
1: Ho smesso di riposarmi per fare quello, poi ho continuato a rilassarmi. Lo okay. Chiamano i ricercatori, hanno dato un nome a tutto questo: leisure guilt, cioè il senso di colpa o il disagio provato quando si dedica tempo al piacere o al recupero invece che ad attività percepite come produttive. Quindi l'idea di dover meritare ogni momento libero in qualche modo causa un po' di ansietta.
0: Ok, e io l'ho sperimentato.
1: Il consiglio qual è? Invece di lasciarti andare nel riposo, nel relax, bisognerebbe circondarci di persone che fanno quello tutti i giorni.
0: Ok, allora
1: così
0: cerchiamole.
1: Vedendo loro, capito? È l'esempio perfetto a quel punto.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Yahoo!
1: Pitbull.
2: I know you want me qui su Iso Radio. Ben trovati, buon inizio di settimana a tutti quanti voi. 13:26 minuti. Sentite cosa è successo a questa ragazza. Voleva finalmente a 16 anni partire con le amiche e andare da sola in viaggio senza genitori. Finalmente, sai quanto una voglia, no? Di farsi il viaggio, il primo viaggio da soli.
1: Che
2: tutti l'abbiamo sognato.
1: Ci sta, esatto.
2: E quindi doveva prendere il treno. A quanto pare i genitori l'hanno accompagnata dentro al vagone, non hanno però, hai presente che di solito c'è l'altoparlante che ti dice siete pregati, tra poco il treno parte, gli
1: siete
2: accompagnatori
1: sono pregati di scendere.
2: Non è stato detto, quindi è partito il treno insieme anche ai genitori.
1: Fantastico.
2: Pensa alla disperazione di questa ragazza. E alla fine hanno dovuto i genitori anche pagare il biglietto, no, per la prima fermata disponibile che c'era del treno. Fortuna che faceva una tappa il treno,
1: meno male.
2: Se la facevano tutta, penso alla gioia della figlia, capito? Tanto che dicono che si è messa le cuffiette ad ascoltare la musica e non ha visto nessuno, capito?
1: Voleva isolarsi.
2: Ma certo, un po' di privacy. Allora, tanti di voi in questo momento in viaggio, magari c'è chi oggi inizia le tanto amate ferie o vacanze. Allora diamo qualche aggiornamento perché un po' di traffico c'è.
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 149. Sono coinvolte 3 vetture. Mentre tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano abbiamo code per traffico intenso. Traffico intenso anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. E tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze un incidente segnalato al chilometro 431. Passiamo ora alla 7 Milano-Genova, dove tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano 2 chilometri di coda per lavoro. Mentre sulla A12 Genova-Roma tra Rapallo e Genova Nervi in direzione di Genova 6 chilometri di coda con traffico congestionato.
2: Dai che arrivano loro, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese.

0: sapere che lui, Chris De Sarandì, sai che faceva? L'artista di strada, come tanti altri. Bene. Poi di punto in bianco ha pubblicato qualcosa tramite social e adesso per lui c'è una nuova era. Oltre 350 milioni di stream globali e 2 milioni e 2 di ascoltatori mensili su Spotify.
1: Ah, però.
0: Hai capito? Sì.
1: Esatto.
0: Ecco. E ci è tornato anche qua con Good Old Days su Iso Radio, quindi una bella Iso novità.
1: E passiamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi in direzione di Pescara segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 337-200 che vede coinvolti un'auto e un camion. Mentre tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Ancona 2 km di coda per un altro incidente accaduto al chilometro 376. Passiamo ora alla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce segnaliamo dei pedoni all'altezza del chilometro 14 e 500. Un incendio invece tra Vercelli Ovest e il Bivio con la diramazione a 26 a 4.
0: Allora, io non ne sapevo veramente l'esistenza, ma l'ho scoperto questa mattina. Il Dondurma, sai che cos'è? Il gelato acrobatico turco che fa impazzire i turisti. Attenzione, cioè tu hai voglia di gelato, del loro gelato. Loro hanno a disposizione tutti i gusti come da noi, non è che... Però è un vero e proprio show, cioè sembra che il gelataio sia lì a metterti il gelato, sparisce il cono, poi riappare il cono con altri gusti e poi il gusto
1: l'illusionista
0: in pratica e c'è cascata in questa tra virgolette trappola simpatica, ironica, questo show che ormai da quello che ho capito è storico, non è che è nato ieri, anche Michel Hunziker, e quindi ha fatto questo video simpatico dove dice sì vabbè ma alla fine me lo dai questo gelato. C'ha capito, però è molto molto simpatico, carino non solo per i bambini, perché poi quando si tratta di queste cose fanno impazzire anche noi adulti, no?
1: Sì, perché alla fine diventa un gioco.
0: Ma certo, vogliamo capire, ma come fai, cosa hai fatto, dimostramelo, fammi vedere,
1: siamo
0: dai.
1: Curiosi.

0: simpatico, in effetti non hai tutti i torti.
1: Sembra quello.
0: Cioè che cosa? Che dice domani mi depilo?
1: Sì, sembra dimanche mi depilo.
0: In realtà è domenica esattamente a mezzogiorno. Che succede la domenica a mezzogiorno?
1: C'è lo sparo del cannone?
0: Lo sparo del cannone, l'Angianicolo qua nella capitale.
1: Nella capitale sì.
0: Eh sì, quello sì, è proprio a mezzogiorno, vero? Sì, a mezzogiorno. Sì. Lo so perché io un tempo abitavo là vicino al Gianicolo e sentivo sempre questo cannone, capito, nelle orecchie a mezzogiorno. E quindi insomma, però è bello, se non ci siete mai stati è bello da vedere. Ovviamente tappatevi le orecchie, magari soprattutto se portate bambini piccoli, perché può fare un po' di male, no? Quando ci sono questi rumori troppo forti. Allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere.
1: Ritorniamo ad aggiornare la situazione del traffico partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove abbiamo tra la fine con Planare Piacenza e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna code a tratti per traffico intenso. 2 chilometri di coda invece per un incidente ormai risolto tra Reggio Emilia e la E22 Brennero-Modena. Tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna anche qui code a tratti per traffico intenso. Traffico intenso anche tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze con tempi di percorrenza di 1 ora. Un incidente segnalato invece tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze al chilometro 431.
0: Allora qual è il problema che abbiamo tutti quanti noi prima di partire? È un problema che abbiamo, magari c'è chi lo risolve in modo facile, chi invece si appiglia ai vicini di casa o a persone che conosce.
1: Io ho risolto con l'irrigazione, se parliamo di piante.
0: Ah, ecco, sì, di piante, perché le piante, se tu stai fuori una settimana, 10 giorni, ecco là che non le ritrovi con questo caldo, no? Questo mi sembra
1: le
0: ovvio.
1: Mie ancora di più perché sono bonsai e quindi hanno i vasi molto piccoli.
0: E poi c'è tutta una modalità per il bonsai, no?
1: Sì.
0: Per l'acqua.
1: Ci vuole nebulizzazione oppure l'irrigazione a goccia, cioè, dipende dal vaso perché se è troppo basso.
0: Quindi sei paziente, cioè per pensare al bonsai, la persona che pensa al bonsai deve essere per forza paziente.
1: Sì, è ecco. Un buon metodo.
0: Vero? Quindi infatti non ce n'ho neanche uno. Ho capito questo. Invece attenzione, perché ci sono alcune piante, diciamo vacanza a parte, che ci possono aiutare. Sapevate che la lavanda serve a calmare il sistema nervoso e a favorire un sonno più profondo?
1: Quella sì, della lavanda la sapevo.
0: Aloe vera migliorerebbe la qualità dell'aria e aiuta anche la pelle a rigenerarsi.
1: Questa un po' meno, anche perché avere un aloe dentro casa è un po' difficile considerate le sue grandezze.
0: È troppo grande?
1: Beh.
0: Vabbè, allora va meglio per il gelsomino. Riduce l'ansia e facilita l'addormentamento se avete problemi a prendere sonno. Il rosmarino invece stimola memoria, concentrazione ed energia mentale.
1: Fantastico.
0: Senti, esco da qua e vado al vivaio, va?
1: Capito.

0: salutano. Un saluto affettuoso a tutti voi di Isoradio, grazie per ciò che ci regalate ogni giorno, ma sei troppo buono. Se mi permettete, continuo a scrivere, vorrei salutare tutti i colleghi conducenti di autobus di Reggio Emilia che sono sempre collegati con noi.
1: E allora un saluto,
0: un abbraccio collettivo, va bene? Poi ci manda anche una foto molto bella del mare. Dove sei in questo momento? Beata a te. Allora, parliamo di questo nuovo sito, di questa app. A quanto pare hanno fatto e creato anche questa, che forse può essere utile per
1: tutti
0: noi.
1: Vediamo se la conosco.
0: Vediamo se tu la conosci, anche i nostri amici. Allora, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha creato un sito ed anche un'app, si chiama Osserva Prezzi Carburanti, che ti permette proprio di vedere in tempo reale i prezzi di benzina, diesel, GPL e metano dei distributori su tutto il territorio nazionale. Quanto costa nella tua zona? La utilizzi?
1: L'ho utilizzata questo weekend per fare benzina.
0: Ma veramente?
1: Già.
0: Quindi funziona. Non ti impazzisci?
1: No, anche perché è bellissima, perché ti segnala in base al senso di marcia tutti quelli che puoi incontrare nella tua direzione, selezionandoli il navigatore ti calcola il percorso aggiungendo come tappa.
0: Ok, ora però la domanda è: se nella mia zona super giù è la stessa cosa, cioè nel senso sempre quello
1: si
0: viene,
1: si usa dire
0: t'attacchi,
1: esatto.
0: T'attacchi, no, nel senso devo arrivare a Roma dall'altra parte di Roma, Roma Nord, per dire, per trovare
1: il prossimo viaggio, dove devi andare.
0: Quindi aspetta, funziona in base ai tuoi spostamenti, ti dice anche dov'è che ti dovresti fermare per giusto, questo è un po' il concetto.
1: Sì, appunto, li trovi sulla strada, supponiamo, nel senso di marcia.
0: Non è che da Roma ti fa andare a Bologna per risparmiare, ecco, questo è un po' il concetto.
1: No, assolutamente, Sara.
0: un giro un po' troppo largo, capito?
1: No, però supponiamo parti da Saxa per arrivare a casa tua, imposti il percorso,
0: certo,
1: sul navigatore,
0: ti dice dov'è che...
1: aprendo quell'app tu incontri e ti segnala tutti
0: i distributori. Ci proveremo, anche perché di questi tempi, visto che dicono che sta aumentando sempre di più e ce ne siamo accorti, forse è il caso.
1: Esatto.
0: Io non so voi, ma se devo mettere benzina metto sempre la stessa cifra. Sono l'unica malata?
1: No, io non posso più farla questa cosa,
0: perché?
1: Sara, perché quando mi sono girata sembrava di non aver messo la benzina.
0: E quindi cosa
1: rialzato, ho rimesso altri soldi,
0: esatto.
1: Perché era come non averla fatta.
0: Tu tendi a fare il pieno?
1: No, pieno non sempre.
0: Io sempre 30 euro. E guarda, e ci provo gusto quando è 30,00. Se è già 0,2. No, vabbè, solo se viaggio è inevitabile che fai il pieno, questo è scontato. Però nelle circostanze, no, diciamo della vita quotidiana, metto fisso quello. Quanti come me alzate la mano? Anzi no, per se state guidando. Dai che c'è Alfa, siete su Isoradio.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Che eleganza, che sound, Gregory Porter, che ormai ha superato i 50, voglio dire, e se la cava un sacco bene, fa un sacco di date in giro, se non erro recentemente è venuto anche qui in Italia. Ben trovati, buon lunedì, buon viaggio per chi è in viaggio in questo momento, e mi pare di capire che siete in tanti lì, su strada.
1: Sì. Partiamo da Roma. Traffico rallentato sul viadotto della Magliana per un incidente tra l'autostrada Roma-Fiumicino e Viale dell'Atletica. Disagi in entrambe le direzioni. Sulla 1 invece Milano-Napoli, tra Fine Complanare a Piacenza e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, abbiamo code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 20 minuti. Tra Parma invece e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, un incidente accaduto al chilometro 112 e 500. Tra Reggio Emilia e la 22 Brennero-Modena, anche qui traffico intenso in direzione di Bologna. Stessa situazione anche nella direzione opposta in direzione di Milano. Mentre sulla variante di Valico, tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze, traffico intenso a partire dal chilometro 17.500. 2 chilometri di coda per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone. Mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova, 1 chilometro di coda tratti e 1 chilometro di coda tra Ventimiglia, tra lo svincolo di Ventimiglia e Bordighera in direzione di Genova, per un veicolo fermo al chilometro 147.
0: Allora racconto un aneddoto successo qui a Saxarubra. Non posso far riferimento a chi è colui, però insomma era vestito bene con la divisa, ok? E fa: dicono che sia per tutte le stagioni, peccato che d'inverno ti muori di freddo e invece d'estate ti muori
1: di caldo,
0: no? Ecco, allora hanno risolto il tutto i giapponesi, perché loro ci arrivano sempre prima. Basta essere eleganti, precisi al lavoro, chi se ne importa, l'importante è quello che hai in testa e come lavori, fondamentalmente.
1: Che poi è strano per la cultura giapponese,
0: invece,
1: una cosa del genere.
0: E invece attenzione, perché l'amministrazione di Tokyo ha autorizzato per la prima volta i pantaloncini al lavoro.
1: Ottimo.
0: Quindi ci possono dare. Il motivo però è anche abbinato a un risparmio dell'energia, perché si sa che più sei coperto più inevitabilmente hai caldo, quindi poi utilizzi troppo l'aria condizionata. Io e te che veniamo comunque sia, non dico svestite,
1: ma quasi,
0: però veniamo, insomma è estate, ecco, e quindi la spingiamo, quindi noi stiamo facendo risparmiare la
1: siamo
0: raga.
1: Economiche
0: siamo economiche, capito? Ecco, bravi giapponesi, chissà se arriverà questa bella idea anche qui in Italia. Ci sono i Rams.

0: e Fabri Fibra Antidroga qui su Raizo Radio. Emma dice cena. Ma perché?
1: Sarà il...
0: Ma mi state fuorviando tra lei, te e quell'altro.
1: La Puglia.
0: Incredibile, guarda, veramente. Comunque è bello un po' il dialetto, sentire questi suoni particolari, diversi. A volte però magari la tua lingua non è la mia, cioè magari è la stessa, lo stesso verbo, ma detto con la vocale aperta o chiusa cambia totalmente.
1: Il senso della frase.
0: Senso che hai detto? Scusa, non ho capito. Va bene, allora qua un nostro ascoltatore, Piero, che saluto, ci dà infotraffico per quanto riguarda la zona dove tra un po' ci sarò anch'io, quindi mi sta dicendo che rimarrò nel traffico in pratica.
1: Sì, e ne segnaliamo anche un altro incidente a Roma, viadotto della Magliana, traffico rallentato per questo incidente tra Viale del Pattinaggio e Via del Cappellaccio in direzione dell'autostrada Roma-Fiumicino. Continuiamo invece passando all'A30 Caserta Salerno, dove al bivio con raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino in direzione di Caserta, un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 53 e 700. Un altro incidente sulla A14 Bologna-Taranto tra Loreto e Civitanova Marche Macerata in direzione di Pescara al chilometro 257 e 500.
0: Comunque io voglio credere al nostro ascoltatore che dice che c'è traffico da Fiumicino direzione Gra e verso la Pontina, per intenderci, che c'è stato un incidente, quindi ci credo perché ha inviato la foto.
1: I nostri sistemi purtroppo ancora non segnalano il problema, ma...
0: Allora, io stavo notando che nella mia macchina, come quella di tutti i genitori che hanno bambini piccoli, molto spesso ci ritroviamo bastoncini, fogliolette, foglioline, fiorellini e quant'altro, perché i bambini raccolgono tutto. Io non ho mai collezionato nulla, è arrivato mio figlio, ho collezioni di conchiglie, di sassi, dappertutto.
1: Ma perché per loro è un modo per esplorare il mondo, per immagazzinare informazioni.
0: Ma certo, perché loro hanno fantasia, capito? Io non posso più buttare il rotolo, quello di carta dello Scottex, perché lui ci crea gli astucci.
1: Come fa? Complimenti.
0: Però la fantasia. Ma perché i bambini adorano raccogliere, tenersi, impossessarsi di cose che per noi adulti magari sono inutili, no? Quando in realtà per loro non è così. Anzi, sostengono che gli sbagliati siamo noi, non i bambini, che vedono in quegli oggetti qualcosa di bello, una storia magari da raccontare, no? Siamo noi che non ci soffermiamo più sulle cose, andiamo avanti.
1: Siamo diventati troppo seri.
0: Non va
1: Abbiamo
0: bene.
1: Perso questo nostro senso di Peter Pan.
0: E non va bene, non ci siamo. Bisogna anche rimanere, no, a bocca aperta per quelle piccole cose.
1: Infatti ridiamo poco, ci emozioniamo poco.
0: Ma detta così che è una tristezza infinita. Vabbè dai, ridiamo un po' con la musica, c'è cioè Madonna su Iso Radio.

0: San Giorgio in Egramaro tutto qui accade. Io ho ultimamente, non so, faccio dei sogni particolari, cioè sogno solamente i cantanti. Cioè, ho sognato con Ultimo, dovevamo partire, andare a New York. Giuliano San Giorgi l'altra sera, l'altra notte, stavamo nel salottino di casa, io, lui e la moglie.
1: Non Sara, so, ma hai qualche pianta particolare dentro casa? Visto che parlavi di influenza.
0: Cioè, da una parte è simpatica, perché lavorandola in questo mondo, poi la mattina mi sveglio e rido da sola per il sogno che ho fatto, però fa sorridere. Poi ce n'era un altro di cantante, ma non mi ricordo.
1: Meno Vabbè, male.
0: Sarebbe, il prossimo lo voglio fare, non so, con Whitney Houston, che non c'è più, capito? Mi piacerebbe, visto che ho preso questa strada, continuiamola. Va. Allora, prendiamo la strada giusta.
1: Passiamo in A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 112 e 500, che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Mentre tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso, i tempi di percorrenza sono di 35 minuti. Stessa cosa nella direzione opposta in direzione sud, tra Firenze Scanticci e Firenze Sud. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra Nocera Barriera e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 41 e 400. Concludiamo con la 4 Torino-Trieste, dove tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano, 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 175.
0: Allora, poco fa hai citato Bologna, no? Io ieri mi sono vista un film con Leonardo Pieraccioni in televisione, Pare parecchio Parigi, non so se l'avete vista, è recente, insomma, di 2 anni fa.
1: Non ancora.
0: Fa sorridere, dove c'è questo papà, che sarebbe il papà di Pieraccioni, che il suo ultimo desiderio prima di morire è andare a Parigi. Solo che Parigi
1: sì,
0: è troppo distante,
1: l'ho visto,
0: no?
1: Ho capito, quindi girano il roulotte in continuazione.
0: Girano il roulotte all'interno della, che cos'era, un centro ippico tipo,
1: sì,
0: no? Quindi era in pratica il punto dove in realtà girano i cavalli, per intenderci.
1: E mettevano in ogni località, riproducevano
0: la zona, cioè,
1: con tabelloni
0: fantastico.
1: E quant'altro.
0: A un certo punto dice, però facciamo tappa a Bologna, no? In realtà stavano a Firenze, se non erro, e quindi voleva la cotoletta, com'è che chiamano a Bologna? La cotoletta loro. C'ha un nome particolare, no? E quindi
1: alla
0: ovviamente
1: Bologna.
0: E quindi insomma richiedeva quella, ma inevitabilmente poi il cameriere diceva, non siamo a Bologna, ma come mi stai prendendo in giro, di qua e di là. Insomma, molto molto simpatico, vedetelo se avete voglia di ridere, capito?
1: Bene.
0: Ecco, allora invece tra poco andremo a parlare, Monica, di summer job, cioè i lavori quelli estivi, quelli stagionali, perché sono cambiati totalmente nel corso degli anni.
1: Ok.
0: Ricordati il tuo primo lavoro a 16 anni, qual è stato?
1: Più di uno.
0: Più di uno, bravo.

0: I The Colors con Rolling Stones su Raiso Radio, 14:29. Torniamo ad aggiornare la viabilità partendo da Roma. Sul viadotto della Magliana code verso l'autostrada Roma-Fiumicino per un incidente per la presenza di olio sull'asfalto nel tratto tra Viale dell'Atletica e Via del Cappellaccio, quindi massima prudenza alla guida. Continuiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra San Severo e Foggia in direzione di Bari segnaliamo del fumo per incendio. Siamo intorno al chilometro 535. E proprio ora è giunta la notizia dove tra Loreto e Civitanova Marche Macerata in direzione di Pescara un incidente accaduto al chilometro 257.500. Un chilometro di coda sta già causando questo incidente. Concludiamo poi con la A10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Pegli e la 7 Milano Genova in direzione di Genova abbiamo traffico intenso.
1: Allora parliamo di summer job, quei lavori estivi per gli adolescenti, per i sedicenni. Di solito tutti noi, no, abbiamo cominciato su per giù a quell'età,
0: un po' prima, io
1: un po' prima, 14 anni. Che facevi a 14
0: la
1: anni?
0: La babysitter al nipote di Claudio Coccoluto.
1: Oh, grande Claudio, che purtroppo è scomparso e ci manca un sacco anche la sua musica. E quindi hai fatto la babysitter, poi crescendo ti sei ritrovato

0: Vado a fare
1: un po' di tutto, da aiuto chef, cameriera, sommelier e anche animazione baby nei ristoranti per matrimoni o cerimonie in particolare.
0: Allora, un tempo appunto c'erano tutti questi lavoretti, ci sono ancora oggi in realtà, però è stato dimostrato che rispetto al passato, a causa di tutta questa intelligenza artificiale, inflazione, ma non solo, anche tutti questi meccanismi ormai automatici, non so, tu vai al fast food, un tempo c'era il cameriere, ad oggi fai tutto da te là su touch, no? E quindi
1: esatto,
0: ti ordini da solo il tutto, e quindi inevitabilmente anche i posti di lavoro sono diminuiti da quel punto di vista.
1: Questo è brutto.
0: Un tempo c'era anche, diciamo, uno dei primi lavori poteva essere l'assistente bagnante, no? Il bagnino, e era un modo per...
1: Ancora funziona, però ancora
0: dici
1: vedo tanti
0: giovani. Funziona?
1: Sì, ancora vedo tanti giovani, fortunatamente.
0: Ecco, io ai giovani però che fanno gli assistenti bagnanti col cellulare in mano, io andrei là veramente.
1: Ecco, su questo ti do ragione.
0: All'istante, cioè sì. No, proprio no. Io a volte mi è capitato di dire che facciamo? Che facciamo? Siamo al cellulare o guardiamo l'acqua? Mi è capitato, ma posso farlo, nel senso tra virgolette posso farlo, no? E appartenendo un po' a quel mondo là del nuoto. Insomma, quindi è tutto cambiato. A proposito di cose automatizzate, no? Come vai al fast food, lo sapete a me che è successo una volta? Vado lì, tolgo nel panino tutto, a me non mi piacciono i cetrioli, le salse, tolgo tutto. Ma a quanto pare avevo tolto anche l'hamburger, mi è arrivato solo il pane.
1: Ecco, Sara, potevi prendere un'insalata, dai.
0: Però te facevo prima, capito?
1: Prima.
0: No, ma poi ho chiesto, ma ve lo devo pagare l'hamburger? No, l'hai già pagato, ma l'hai tolto tu.
1: Ma come? Allora...
0: Ma come funziona? Servono i giovani, così uno non si impiccia.

0: Ciu sarebbe Paul David Ozon. Capito, sì. Da là chiamarlo Bono, un po' Bono magari era un po' Bono, un po' più giovane. Allora, tanti di voi in questo momento in strada, andiamo a capire che succede.
1: Sulla 4 Torino-Trieste tra Seriate e Bergamo abbiamo 3 km di coda in direzione di Milano per un incidente accaduto al chilometro 175. Autostrade consiglia di uscire a Seriate e di rientrare a Bergamo. Traffico intenso invece sulla 7 Milano-Genova, tra il bivio tra la 12 e la 10 in direzione di Genova. Stessa situazione anche tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova. E concludiamo con la 12 Genova-Roma, dove all'altezza di Rosignano Barriera in direzione di Rosignano traffico intenso.
0: Allora, spesso raccontiamo, no, dei nuovi modi di viaggiare. C'è chi viaggia per avere nuove esperienze d'avventura, che può essere legato ad alcuni sport in particolare, e poi c'è anche il trend di quelli che invece partono per il cibo, ok?
1: Cioè,
0: nel senso, ti organizzi il tuo viaggetto per
1: delle sagre o degli eventi,
0: sì,
1: in particolare.
0: Sì, per gli eventi particolari.
1: Dove
0: o
1: si
0: in
1: mangia?
0: Generale, mini market, mercatini, panifici, chioschetti, soprattutto i giovani di oggi. Quindi in pratica pianificano il loro viaggio non per andare a vedere in quella città quei musei, per dire,
1: o no,
0: quella cattedrale e quant'altro, bensì proprio per sperimentare, per provare il cibo locale. Tanto che è stato definito snack packing, questo nuovo trend che metterebbe il cibo al centro del viaggio. Hai capito? Sì, si pensa sempre a mangiare comunque. C'è poco da fare, ti giri, ti rigiri, sempre quello è.
1: Beh, io un po' meno, dai Sara.
0: Tu un po' meno, vabbè,
1: ti fai,
0: vabbè, ma ti fai il viaggio con le cose per celiaci, dai, ma non è
1: la stessa cosa.

0: 14:51 minuti su Rai Isore Audio e torniamo ad aggiornare la situazione del traffico partendo dalle strade non gestite da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Milano-Genova code a causa del traffico intenso tra Barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione della medesima. A Roma invece sul viadotto della Magliana traffico rallentato in direzione dell'autostrada Roma-Fiumicino. Dopo l'incidente sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale per la presenza di olio sull'asfalto nel tratto tra Viale del Pattinaggio e Via del Cappellaccio. E concludiamo con la 12, dove all'altezza di Rosignano Barriera abbiamo in direzione di Rosignano traffico intenso.
1: Allora, parlavamo prima di questi viaggi, soprattutto i giovani partono per cercare cibo buono e sperimentare cibo diverso, locale, no? In qualche modo è stato anche etichettato questo modo e questo trend di viaggio che oggi c'è. Forse un tempo si chiamava, non si chiamava proprio parto, no, per andare a scoprire, esatto, i prodotti tipici, capito? Un tempo dicevamo semplicemente così, ma invece tutti quelli che magari non avranno quest'estate una settimana di vacanza, magari hanno solo quei 3 giorni, si fanno venerdì, sabato e domenica, quali sono le città europee, diciamo così, che ti consigliano di visitare in 3 giorni? Ce ne sono diverse, tra cui Praga, in effetti si gira abbastanza, sì, rapidamente, Barcellona,
0: Croazia,
1: sì, Porto, Budapest, Copenaghen, Vienna, Lione, Atene, Stoccolma, Amsterdam, Dublino, ma anche Cracovia, Berlino, Edimburgo, Siviglia. Io Siviglia non l'ho ancora vista, dicono che sia veramente molto molto bella.
0: È molto bella,
1: da,
0: confermo.
1: Vero? Da,
0: sì,
1: da vedere e visitare. Quindi insomma, se avete pochi giorni di vacanza, sappiate che queste sono un po' quelle che consigliano di città, perché in quei 3 giorni riesci a muoverti e spostarti.
0: Anche Alicante.
1: In tre giorni?
0: Sì, è piccolina, è graziosa, sì.
1: Va bene, però prima cerchiamo di vedere le nostre di città italiane e poi andiamo all'estero, che a volte facciamo questa scelta sbagliata tra virgolette, no?
0: Vero.
1: Si va sempre fuori quando in realtà di cose belle da vedere in Italia ce ne abbiamo e come.

0: Oggi abbiamo avuto i Toto, ma anche Tito per andare a chiudere. Allora noi ci ritroviamo domani sempre da mezzogiorno alle 15. Grazie a Monica D'Angelis.
1: Grazie a Sara Lucarini e buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori che continueranno e proseguiranno in compagnia di Giusy Panara.
0: La vediamo in formissima. Forza Giusy, buona estate.
1: Ciao.
0: A domani.
2: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
2: Ore 15.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. Gli scontri in Val di Susa tra antagonisti e forze dell'ordine nei cantieri dell'alta velocità, sopralluogo a sorpresa della premier Meloni e del ministro Piantedosi.
5: Giorgia Meloni lascia la Val di Susa a bordo di un elicottero diretta verso l'aeroporto Caselle di Torino, da cui rientra a Roma. Visita a sorpresa in mattinata accompagnata da Matteo Piantedosi, ministro degli interni, per un sopralluogo ai cantieri TAV di Chiomonte assaltati sabato scorso. Meloni e Piantedosi effettuano un sorvolo in elicottero dell'area, poi incontrano gli operai e i responsabili dell'azienda che dirige i lavori dell'alta velocità. E in un video sui social la Presidente del Consiglio mostra le immagini delle devastazioni e ricorda i 120 operatori delle forze dell'ordine rimasti feriti. Parla di azione premeditata. Lo Stato, assicura, non indietreggia.
6: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
5: Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul caro benzina, al centro della riunione di governo, un nuovo provvedimento ponte per la riduzione delle accise sui carburanti, in particolare sul gasolio. Federica Ionta, GR1.
4: E a nome del centrodestra il leader di Forza Italia Tajani ringrazia la polizia per i fermi di stamattina, parla di una rete internazionale di attivisti violenti provenienti da tutta Europa e definisce grave la sfida per la sicurezza. Dalle opposizioni la segretaria del PD Schlein condanna le violenze ma accusa il governo di strumentalizzare gli episodi per colpire le minoranze. Sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia nei controlli in Val di Susa al termine del festival Alta Felicità organizzata dal movimento No Tav per l'assalto al cantiere di Chiomonte sabato pomeriggio. Fermati, come accennato, 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Per loro l'accusa della Procura di Torino al momento è di devastazione. Siamo agli esteri con il Medio Oriente, si torna a parlare di possibili trattative tra Stati Uniti ed Iran, un'ipotesi che però per ora Teheran smentisce, mentre resta alta la tensione in Cisgiordania. Israele parla di un'escalation che rischia di destabilizzare l'intera regione. La corrispondente.
7: Il premier Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri le truppe da Siria, Libano e Gaza, chiarendo però coi ministri stessi che non intende darvi seguito. E quanto riporta l'israeliano Canale 13, citando fonti di sicurezza, senza elaborare sulla profondità del ritiro richiesto. Che venga o meno confermata la notizia del senso del momento in cui interviene il viaggio a Washington del premier Netanyahu e l'incontro di domani con Trump, che vuole lo sblocco di almeno uno dei dossier mediorientali. Sul fronte interno la tensione resta alta. Una donna palestinese incinta ha perso il bambino dopo che l'ambulanza che avrebbe dovuto trasportarla in ospedale a Nablus è stata trattenuta a un checkpoint, riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, mentre circa 600 ex alti funzionari delle forze armate, dei servizi di intelligence, di polizia e diplomazia inviano una lettera al presidente degli Stati Uniti esortandolo a esprimere anche la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione in Cisgiordania. Sinjil, Cisgiordania.
8: Lucia Goracci, GR1.
4: Petrolio e gas sono in forte calo proprio per le aspettative di una tregua in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Rimane invece complicata la situazione sul fronte carburanti, con la benzina e il diesel che sfondano i 2 euro al litro. Come avete sentito, il governo pensa di intervenire sul prezzo del gasolio al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Tra le ipotesi allo studio per finanziare il taglio delle imposte sul diesel, un rincaro delle sigarette. Il Consiglio dei Ministri ha tra i punti all'ordine del giorno anche l'ex Ilva e proprio oggi la Corte d'Appello di Milano ha accolto la richiesta presentata da 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini di sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'impianto siderurgico di Taranto entro 90 giorni se non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e adottate le misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza. Piazza. Il Ponte sullo Stretto, la CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di verificare l'uso dei fondi pubblici e l'eventuale presenza di un danno erariale nella gestione del progetto. Il sindacato precisa che non è una battaglia ideologica, ma una richiesta di tutela del denaro pubblico. Replica l'AD della società Pietro Ciucci: operiamo nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione proprio alle risorse pubbliche. Ora parliamo di spazio, il respiro dell'universo primordiale, osservata per la prima volta un'atmosfera calda formatasi a oltre 2 miliardi di anni dal Big Bang. La ricerca è stata condotta da un team internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dall'Università di Milano Bicocca.
8: Gli ammassi di galassie sono immersi in atmosfere dense che possono raggiungere temperature molto elevate dell'ordine delle decine di milioni di gradi Kelvin. Finora però le osservazioni al telescopio avevano rilevato nell'universo primordiale, quello lontanissimo che ci racconta le fasi evolutive della materia e del cosmo, la presenza solo di masse gassose fredde. Finalmente è stata individuata un'atmosfera calda formatasi oltre 2 miliardi di anni dopo il Big Bang, una sorta di primo respiro dell'universo primordiale. Andrea Travascio dell'INAF è uno degli autori della scoperta.
9: Abbiamo scoperto la prima fase di formazione di un gas caldo all'interno di una struttura a larga scala dell'universo. Quando andiamo a vedere l'universo primordiale non eravamo ancora riusciti a osservare questa fase calda, che in realtà siamo molto bravi a identificare nell'universo locale. Una domanda che ci si poneva era quali meccanismi e processi contribuissero alla formazione di questa fase calda.
8: E le prime risposte sono giunte grazie a questa ricerca italiana. Daniele Morgera, GR1.
4: E ora la linea Valle è stata in onda, buon ascolto.
10: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
11: No, è mio! È papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Allora per stasera pensavamo cinema,
16: sì, certo.
15: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
16: come
15: no?
16: poi da lì.
15: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
16: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
17: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Destinazione estate, Red Hot Chili Peppers. Così iniziamo il nostro viaggio insieme alle 15:12 minuti su Raiso Radio. Dopo Monica e Sara, Giusy Panara con voi per le prossime ore insieme a Marco Mascia che si occupa della parte tecnica. Siete in tanti in strada, il traffico intenso. Ci sono code a tratti a inizio dalla 1 tra la fine con Planare Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna. Vediamo il tempo necessario per percorrere il tratto, 1 ora e 15 minuti. Un incidente tra la 15 e Parma verso Bologna, code a tratti tra Terre di Canossa e Modena Nord verso Bologna, code tra la 22 e Reggio Emilia verso Milano, code all'altezza della 22 in direzione nord a tratti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, a tratti anche tra Firenze Nord e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, mezz'ora per percorrere questo tratto, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, come pure tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Attenzione poi un incendio tra Orvieto e Attigliano, andiamo anche all'uscita di Valmontone da Firenze, code per un mezzo fermo, pedoni tra l'A3 e il nodo Napoli centro direzionale vanno verso nord verso Roma. Sulla variante di Valico tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze rallentamenti e code per lavori sulla Napoli-Salerno tra Salerno e Vietri sul Mare direzione nord Napoli. Go!

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rai su Radio.

0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, è un uomo ogni tanto ci vuole, 15:24 minuti, andiamo sulla 4, la Torino-Trieste, perché tra Pera e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti, anche in A5 le code sono tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, per l'attraversamento della Dogana sulla 9 la Lainate Como Chiasso, le code verso la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 10 la Genova 20 miglia tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, code a tratti tra San Bartolomeo ed Andora verso Genova, a tratti anche in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e la 13 verso Ancona, 3 km per incidente tra il raccordo Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona, coinvolti un camion ed un'auto tra sorpasso e marcia veloce, il traffico scorre su una sola corsia. Ci sono poi code per curiosi in direzione opposta verso nord tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera. Attenzione, più a sud c'è fumo per un incendio tra San Severo e Foggia, poi sul raccordo Casalecchio le code tra Bologna Casalecchio e la 14, andiamo sulla 30, la Caserta Salerno, dove è avvenuto un incidente coinvolti due camion, siamo tra il raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino, direzione Caserta c'è un chilometro di coda. Traforo del Monte Bianco, le code al Piazzale Francese verso sud con un'attesa di 1:45 e 1:30 invece questa l'attesa al Piazzale Italiano, code verso Chamonix.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: A quest'ora, lo sapete, ci rinfreschiamo un po' con questa brezza estiva, un salto nel passato, nelle estati di tanti anni fa, e cominciamo oggi con Oceana, poi c'è Paola e Chiara e poi c'è Polanca. Buon ascolto.

Oh please, Diana Polanca, alle 15:42 minuti ci siamo rinfrescati con Summer Breeze. Adesso torniamo in strada, riparto dalla 21, la Torino-Brescia, perché c'è un mezzo in fiamme che sta provocando rallentamenti e code tra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Vigili del fuoco che stanno operando sul posto e il traffico scorre in corsia di sorpasso. Le code a tratti sulla Parma La Spezia tra Pontremoli e tra Berceto e 20 km prima di Pontremoli verso La Spezia. Tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra la 4 e la Vigevanese Vecchia verso la 1. Sulla Pontina rallentamenti tra Mostacciano e Pratica di Mare, e poi sulla 2 del Mediterraneo è avvenuto un incidente, siamo tra Serre e Vibo Valentia direzione Fisciano a 30. Raccordo Salerno-Avellino per un veicolo in avaria 4 km prima di Solofra, il traffico è rallentato direzione Avellino.

0: Sono le 15:45 minuti, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla nostra rete autostradale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono code a tratti in direzione di Bologna tra la Complanaria di Piacenza e Terre di Canossa Campegine con un tempo di percorrenza di circa un'ora. Stessa situazione tra Parma e Modena Nord, anche qui il tempo di percorrenza è di circa un'ora del tratto. Mentre per chi viaggia in direzione nord verso Bologna c'è traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima, con tempi di percorrenza del tratto di circa 30 minuti. Situazione simile tra Sasso Marconi Nord, così come Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero. Il traffico è intenso. Ci spostiamo poi nell'area lombarda della 4 Milano-Brescia perché verso Brescia il traffico è intenso tra il nodo di Pero e Milano Est. Anche in A9 Lanate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera a causa del traffico intenso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi esce dall'Italia. Mentre in Liguria in A10, la Genova-Savona, il traffico è elevato tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Infine in A14 Adriatica, traffico intenso in più punti. Partiamo da il tratto compreso tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e San Lazzaro verso Ancona, perché qui c'è stato un incidente, c'è una coda di 3 km perché al momento si transita solo su di una corsia. Mentre nel tratto sempre verso Ancona tra Bologna e Borgo Panigale il bivio con la 13 il traffico è intenso e per percorrere questo tratto servono circa 50 minuti. Infine in direzione della 1 Milano-Napoli a causa dell'incidente c'è coda per curiosi tra Bologna, San Lazzaro e Fiera. Mentre sul raccordo di Casalecchio il traffico è intenso in direzione della 14 tra Casalecchio e il bivio con la 14. Per il momento è tutto, vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Prossimo collegamento tra circa un'ora da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: come on. Show them. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
1: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi questo pomeriggio c'è Simona Innocenti, benvenuta su Raiso Radio.
2: Sì, buon pomeriggio anche a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Laurentina e Roma-Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Tiburtina e Casilina. In uscita dalla città, traffico intenso sul primo tratto della Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano. Al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera. Questa sera in programma il concerto evento di Patti Smith. Dalle 19 chiusure al traffico in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo Lamalfa, in via della Ramassima di Ercole e poi in via dei Cerchi, dove sarà sospesa anche una fermata bus. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
5: come
4: da
5: no?
4: Noi, poi
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Partiamo con Bob Marley alle 16:02 di questo lunedì 27 luglio 2026 e andiamo sulla 21, la Torino-Brescia, perché qui ci sono rallentamenti e code per un mezzo in fiamme tra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Ci sono i vigili del fuoco che stanno operando e il traffico scorre in corsia di sorpasso sulla Parma La Spezia tra Berceto e 20 km prima dello svincolo di Pontremoli verso La Spezia, code a tratti. Milano, tangenziale ovest, le code a tratti sono tra la 4 e la Vigevanese Vecchia verso la 1, sulla via Pontina rallentamenti tra Mostacciano e Pratica di Mare in direzione Pomezia, sulla 2 del Mediterraneo un incidente tra Serre e Vibo Valentia direzione allacciamento Fisciano a Trenta, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino per un veicolo in avaria 4 km prima di Solofra direzione Avellino il traffico è rallentato. Uno sguardo anche alla 22 del Brennero, qui ci sono code per traffico tra Carpi e l'Autosole in sud, sono code di 4 km, traffico intenso.

E abbiamo viaggiato per il mondo con Carol G e Manu. Ciao, 16:10, ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code al piazzale italiano verso Chamonix, 1:30 questa l'attesa, 1:45 sul versante francese le code verso sud. Napoli tangenziale all'uscita di Arenella in entrambe le direzioni code, sulla Caserta Salerno due camion coinvolti in un incidente in corsia d'emergenza, ci sono code 1 chilometro verso Caserta tra i raccordi Salerno Avellino e Mercato San Severino. Sul raccordo Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud code, in A14 un incidente tra il raccordo Casalecchio e la 13, la Bologna Padova verso Ancona. Ci sono code a tratti tra la 1 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, 1:10, code anche in A13 tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna. 7 chilometri di coda sulla Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, code tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. Per l'attraversamento della Dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code. Code sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco. Code a Bergamo in A4 in uscita da Milano tra Pero e Milano Est verso Brescia. Code a tratti sulla Napoli Salerno tra Salerno e Vietri sul Mare verso Napoli. Code per lavori. Rallentamenti sulla variante di Valico tra il Bibio 1 variante di Valico e Badia direzione Firenze. Andiamo anche in autosole, tra Caianelle e Capua verso Napoli un incidente, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze e anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, materiali dispersi, traffico rallentato tra la 11 e la fine complanare in Pruneta direzione Roma, code a tratti tra Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, un mezzo fermo tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, code a tratti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna, tra la fine complanare Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna e tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, direzione Milano.

E pare proprio che tornerà il caldo, perché dopo la pausa degli ultimi giorni torneranno ad aumentare le città italiane contrassegnate dai bollini gialli, in base all'aggiornamento del Ministero della Salute, che monitora 27 principali centri urbani da nord a sud, mentre Campobasso sarà l'unica per ora con l'allerta rossa per l'afa. Oggi le temperature restano lontane dal caldo torrido dei giorni scorsi, prevalgono i bollini verdi con 10 città in giallo: Bari, Catania, Civitavecchia, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Solo due in arancione, Palermo e Campobasso, e nessuna in rosso. Ma domani la situazione cambia. I bollini gialli raddoppiano, balzando a 20, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Viterbo. Nelle città di Messina e Rieti diventano arancioni, colore che indica condizioni di rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili come anziani, bambini e fragili. Campobasso invece passa a rosso, colore che indica un rischio potenziale anche per le persone sane. Scendono a 3 le città da bollino verde, ovvero Cagliari, Venezia e Verona. Peggiora ancora mercoledì 29 luglio, quando di bollino verde ne resta solo uno, Cagliari. I bollini gialli scendono a 15, mentre gli arancioni salgono a 10: Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Campobasso sarà ancora l'unica città con bollino rosso. Questo apprendiamo da un'ANSA, un'agenzia battuta poco fa. Comunque, insomma, al di là dei bollini, qua il caldo si farà risentire in maniera bella prepotente a partire da domani.

0: Potete ripartire dalla 22 del Brennero, dove il traffico è intenso, ci sono code di 4 km tra Carpi e la 1 in carreggiata sud. Andiamo anche sulla 4 perché qui è avvenuto un incidente da poco, sta provocando code tra Redipuglia e Palmanova direzione Venezia. Mezzo in fiamme e code sulla 21, la Torino-Brescia tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Statale 7 bis di terra di lavoro, 12 km prima dello svincolo di Nola della 30, la Caserta Salerno in direzione della via Appia, il traffico è rallentato. Sulla Parma La Spezia, le code tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia, un incidente sulla 2 del Mediterraneo tra Serre e Vibo Valentia, e poi sulla Pontina rallentamenti, traffico tra Mostacciano e Pratica di Mare direzione Pomezia. Sul raccordo Salerno Avellino rallentamenti, c'è un veicolo in avaria 4 km prima di Solofra in direzione di Avellino.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Diciamo che tutto il mondo è paese, perché l'esodo dei vacanzieri diretti verso sud ha generato nuovi ingorghi e disagi oggi sull'autostrada svizzera A2. Poco dopo mezzogiorno la colonna davanti al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo ha raggiunto i 12 chilometri tra Hersfeld e Goschenen nel canton Uri, con tempi di attesa fino a 2 ore secondo quanto riferisce il Touring Club svizzero. Il Touring Club svizzero raccomanda ai viaggiatori di seguire la deviazione attraverso la strada nazionale del San Bernardino. Anche nella direzione opposta gli automobilisti devono armarsi di pazienza. All'altezza dell'entrata sud, tra Quinto e Airolo, il traffico congestionato si estende per 5 chilometri con tempi di attesa fino a 50 minuti, e questa è un'agenzia, un ADN Kronos di qualche minuto fa. Quindi anche dalla Svizzera in direzione sud, ma anche verso nord, in particolare verso sud, ma anche verso nord, ci sono rallentamenti e code. Sulla 22 del Brennero, 4 chilometri tra Carpi e la 1 in carreggiata sud, dovuti al traffico intenso.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: domenica.
1: Con Safe fino alle 16:45 minuti ci colleghiamo dunque con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione, seppur in miglioramento, resta intensa, in particolare in A1 Milano-Napoli. Partiamo per chi viaggia in direzione sud perché c'è coda verso Bologna tra la Complanare di Piacenza e Terre di Canossa-Campegine. Qui per percorrere il tratto ci vogliono circa 40 minuti. Situazione simile tra Reggio Emilia e Modena Nord, con tempi di percorrenza di 10 minuti superiori alla media. Mentre per chi viaggia verso nord c'è traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico, con la direttissima per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Situazione simile di traffico elevato anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Bologna. Si è formata poi coda anche in diramazione Roma Sud tra il bivio tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia verso quest'ultimo. Poi passiamo in A4 Milano-Brescia, perché qui in questo tratto lombardo tra Nodo di Pera e Milano Est per chi viaggia verso Brescia il traffico è elevato e con tempo di percorrenza di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi in Liguria, in particolare iniziamo dalla 10 perché il traffico è intenso sulla Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Situazione di traffico anche in A12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e Genova-Nervi per chi viaggia verso Genova. C'è 1 chilometro di coda per un veicolo che era in avaria, che è stato però ora rimosso. Infine ci spostiamo nell'area bolognese della 13 perché per chi viaggia verso Bologna c'è traffico intenso tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 Adriatica. E proprio in A14 Bologna-Taranto il traffico è intenso tra il bivio con la 1, l'autosole, e la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona. Qui per percorrere il tratto ci vogliono circa 50 minuti. Per il momento è tutto, vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Prossimo collegamento con noi sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

E questa era Angelina Mango. Mancano 5 minuti alle 17. Ci collegheremo allora con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, ma prima altre notizie, aggiornamenti dalla A22 del Brennero. Traffico intenso, code di 2 km ora tra Carpi e l'Autosole in carreggiata sud. Andiamo anche sulla A4, dove, lo ricordo, è venuto un incidente, sta provocando code tra Re di Puglia e Palma Nova verso Venezia, chiusa una carreggiata tra il raccordo Villesse Gorizia e Palma Nova verso Venezia, e poi la chiusura sulla 34 dell'allacciamento alla 4 in direzione Venezia, e code, rallentamenti per curiosi in direzione opposta, dunque verso Trieste, tra Palma Nova e il raccordo Villesse Gorizia. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco, come detto, le notizie del giornale radio delle 17. Ci ritroveremo subito dopo. A più tardi.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. I mercati reagiscono positivamente al terzo giorno senza raid tra Stati Uniti e Iran. Gas e petrolio sono in forte calo nonostante gli attacchi degli Houthi agli impianti sauditi, ma i prezzi dei carburanti restano alti. Per questo il Consiglio dei Ministri, atteso tra poco, esaminerà un primo intervento sul costo del gasolio. In un secondo momento il governo potrebbe ricorrere anche al meccanismo dell'accisa mobile. E dopo gli scontri in Val di Susa, oggi Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi hanno visitato a sorpresa i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione per esprimere vicinanza alle forze dell'ordine, in particolare agli oltre 120 agenti feriti nella guerriglia con gli antagonisti di sabato scorso. La premier chiede che sia fatta presto giustizia.
3: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
2: Intanto proseguono le indagini sulla guerriglia contro i cantieri. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati, oltre 800 partecipanti al festival Notab sono stati identificati. L'inchiesta ipotizza il reato di devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. Nuovo stop dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Sentiamo com'è la situazione.
4: Disagi per ora contenuti a Firenze per il nuovo stop alla circolazione ferroviaria scattato ieri sera e destinato a proseguire fino alle 11 di giovedì 30 luglio per chi deve attraversare il nodo fiorentino. I tempi di viaggio si allungano, alcuni treni vengono deviati sulla linea tirrenica con maggiori percorrenze fino a 2 ore e mezza. Per altri passeggeri sono invece previste navette tra Santa Maria Novella e Campo di Marte con un servizio potenziato rispetto alla prima fase dei lavori, 6 autobus scortati dalla Polizia Municipale per agevolare le coincidenze. Qualche coda questa mattina, ma finora smaltita in pochi minuti, rafforzata anche l'assistenza ai viaggiatori e ai pendolari dei regionali. Intanto, nella notte si conclude il varo del nuovo Ponte Alpino, la presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, un impalcato da circa 550 tonnellate posizionato con una gru da 2000. Il cantiere prosegue ora con le lavorazioni necessarie prima della riapertura della circolazione ferroviaria. Valerio Scarponi, GR1.
2: Multa da 2 milioni di euro a Lucia Systems, piattaforma americana che fornisce a pagamento informazioni su persone fisiche come la posizione lavorativa, gli indirizzi email e i numeri di telefono. A infliggere la sanzione il garante della privacy. Secondo l'autorità, la società ha trattato i dati personali di un elevato numero di persone presenti sul territorio italiano in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. E il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Entro breve saprete tutto, ha detto, poi replicando al ministro dello sport Abodi, che sul caso Pirlo aveva parlato di brutta figura, ha detto bisogna vedere chi l'ha fatta. L'ex campione del mondo ha infatti rinunciato alla candidatura alla panchina azzurra anche per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per l'agenzia di scommesse russa Fonbet. A Folkestone, nel sud-est dell'Inghilterra, anche quest'anno centinaia di donne e uomini vestiti di rosso hanno ricreato la coreografia di Wuthering Heights, Cime Tempestose, il brano di Kate Bush, uscito nel 1978, il cui video, con un balletto inventato ed eseguito dall'allora 19enne cantante britannica con indosso un abito di voile rosso fuoco, è diventato da tempo un vero cult. Folkestone, era presente anche la nostra corrispondente.
5: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Katie nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
6: She's coming, Kathy is coming back to life.
7: Combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno impersona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo, tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Prossimo giornale alle 18.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante. Rispetta l'ambiente.
8: Allora, per stasera pensavamo
9: sì,
8: cinema,
9: certo.
8: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
9: come
8: andiamo
9: no?
8: Noi, poi
9: sì,
8: da lì,
9: sì.
8: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
9: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
10: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Destinazione estate, questo è Rai Su Radio e sono le 5 e 9 minuti, le 17 e 9 minuti di questo 27 luglio 2026. Giusy Panara con voi insieme ora a Carlo Boninsegna che si occupa della parte tecnica. Siamo tornati insieme dopo l'informazione, le notizie del GR1 e procediamo nel nostro viaggio per altre informazioni che riguardano il traffico, la viabilità, qualche incidente purtroppo anche a complicare un po' la situazione. È il caso della 1 dove ci sono code per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi direzione Firenze, coinvolte 3 auto, e poi le code a tratti per il traffico tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, rallentamenti tra Fiorenzuola e la 15 verso Bologna, code a tratti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, tra Firenze Nord e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti 20 minuti, tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, code a tratti, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, e poi sulla variante di Valico un mezzo fermo tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Code per lavori sulla Napoli-Salerno tra Salerno e Vietri sul Mare direzione Napoli. Code a tratti sulla Torino-Trieste, traffico verso Brescia tra Pero e Milano Est. Sulla Torino-Aosta Montebianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Montebianco, code per la viabilità esterna che non riceve. Sulla A7 all'uscita di Genova Bolzaneto da Genova code. E poi andiamo anche sulla 10, qui le code sono tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova e anche tra Pietra Ligure e Finale Ligure, sempre in direzione di Genova. Ora l'incidente, un incidente, notizia appena arrivata, in autosole, Terre di Canossa Campeggine, Reggio Emilia verso Bologna. Stare con

Il traffico sulla 10, la Genova 20 miglia, tra l'inizio con Planare Savona e Albisola verso Genova code a tratti tra Pietra Ligure e la fine con Planare Savona in direzione di Genova, e anche tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova ci sono code, come pure all'uscita di Genova Bolzaneto da Genova. Andiamo sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, qui le code sono tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sull'Adriatica 1 ora e 10 minuti per percorrere un tratto di circa 38 chilometri, siamo tra la 1 e Castel San Pietro direzione Ancona, code a tratti. Raccordo Casalecchio, le code tra la 14 e la 1 verso nord e tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud. Code a tratti sul tratto urbano della 24, tra la tangenziale est e l'inizio con Planare verso il raccordo. Sulla Complanare le code sono tra l'inizio con Planare e il grande raccordo anulare. Ci trasferiamo sulla 30, la Caserta Salerno, qui dobbiamo segnalare la presenza di pedoni, si muovono verso sud, verso Salerno, tra Palma Campania e Sarno. Napoli tangenziale, le code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno, tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci verso Firenze, e poi per un mezzo fermo sulla diramazione per Pisa c'è un chilometro di coda tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto direzione Pisa. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco, al Piazzale Francese le code verso sud 1 ora e 30 minuti, questa è l'attesa, 1 ora invece di attesa al Piazzale Italiano, le code verso Chamonix.

Rolling Stones alle 17:26 minuti, dobbiamo parlare ancora di incendi, questa volta siamo al confine tra Calabria e Basilicata perché ha ripreso vigore l'incendio boschivo nella zona montana del comune di Tortora nel Cosentino all'interno del Parco Nazionale del Pollino, che è stato appiccato oltre 5 giorni fa e per il quale si credeva che gli interventi dell'antincendio aereo di sabato scorso fossero stati risolutivi. Invece dalle prime ore di questa mattina alcuni residenti della zona hanno notato colonne di fumo bianco sollevarsi dai boschi. L'incendio sta danneggiando una porzione particolarmente impervia e caratterizzata da vegetazione e alberi di alto fusto dell'area protetta al confine con la Basilicata per la particolare conformazione geografica e per l'ampiezza del fronte dell'incendio. Le squadre di terra possono fare ben poco per contenere le fiamme, quindi anche questo fronte non riesce a risolversi, a spegnersi al confine tra Calabria e Basilicata. Andiamo adesso sul grande raccordo anulare di Roma perché il traffico è rallentato per un veicolo in avaria poco dopo l'allacciamento a 30, quello per l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino in direzione dell'Appia, e rallentamento

Questo è un vero e proprio tormentone di quest'estate 2026, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Andiamo di nuovo in A1 perché sono 5 ore e chilometri di coda per incidente tra il raccordo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, sono coinvolte 3 auto. Poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna code a tratti, ma per il traffico, come pure tra la 11 e la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggiello verso Roma. Un mezzo fermo sulla variante di Valico tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Sulla Napoli-Salerno, tra Salerno e Vietri sul Mare verso Napoli, code per lavori. Attenzione in A4, un incidente tra Brescia Ovest e Castegnato verso Milano, e ci sono invece code per materiali dispersi tra l'A21 e Castegnato, sempre in direzione di Milano. Incidente anche sull'Adriatica, coinvolte 2 auto in corsia di sorpasso. Attenzione tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro, direzione Ancona.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu,
3: bu. Rai su Radio.
4: Un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: Il principe con Viaggi e Miraggi. A proposito di viaggi, ci chiedete Eli e Mirko a farlo al 348 103 1010 se ci sono code a Carpi in direzione della 1. Ci troviamo sulla 22 direzione sud. Dal sito della 22 nessuna segnalazione per quanto riguarda il traffico, né verso nord né verso sud, quindi il traffico è regolare sulla 22 del Brennero. Non così su altre arterie, ci dice tutto il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Siete collegati con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. In effetti la circolazione è in aumento e c'è stato poi un incidente che ha coinvolto più auto in A1 Milano-Napoli nell'area bolognese, in particolare tra il bivio con il raccordo di Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi per chi viaggia verso Firenze. Al momento la coda è di 5 km e l'incidente è stato fatto al chilometro 204 e 800. Sempre in direzione sud di Firenze ci sono code anche nell'area toscana della 1 tra Firenze Sud e Incisareggello. Qui per fare il tratto ci vogliono circa 20 minuti, mentre in direzione di Bologna il traffico è sostenuto tra la Complanare con la 11 Firenze Pisa Nord e il bivio con la direttissima. Per fare questo tratto ci vogliono circa 25 minuti. Le code sono sempre verso il nord anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Ci spostiamo ora in A4 perché il traffico è in aumento sia in uscita che in entrata da Milano. Infatti c'è verso Brescia traffico intenso tra Nodo di Pero e Milano Est, tempo di percorrenza di circa 15 minuti. Situazione simile tra Milano Est e Cormano per chi viaggia invece verso Torino. Ora ci spostiamo in Liguria, in particolare in A10 Genova-Savona c'è traffico intenso tra Genova Peglia e il bivio con la 7, la Genova-Serravalle, per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Torniamo in area bolognese, ma questa volta lo facciamo in A14 Adriatica, perché per chi scende verso Ancona il traffico è intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro. Per fare questo tratto ci vogliono circa 40 minuti. Situazione di traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio, proprio da Bologna Casalecchio fino al bivio con la 14 Adriatica. È aumentata anche la coda sulle varie tangenziali sia di Napoli che di Roma. Infatti a Napoli troviamo coda a traffico intenso tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli, mentre a Roma il traffico è intenso in direzione del grande raccordo anulare tra la tangenziale est e la Complanare, così ad andare fino al grande raccordo anulare. E queste sono le nostre principali notizie. Il prossimo aggiornamento sarà tra circa un'ora. Vi ricordo solamente di allacciare le cinture anche se siete seduti su sedili posteriori, ne vale la vostra vita. È tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: U2 con Song of Future, la canzone del futuro. Noi abbiamo l'uomo del futuro invece.
1: Sì, l'immediato futuro.
0: Ma proprio adesso, sì, cioè, adesso, quasi presente.
1: Tra qualche minuto saremo insieme.
0: Con chi?
1: Con chi? Non lo so, dimmelo tu, dai.
0: Non ti riconosco e non ti riconosco.
1: Non mi presento da solo, dai, presentami.
0: Dalla voce
1: tu.
0: Che diciamo, beh. Maria Cristina.
2: Johnny Depp.
0: Johnny Depp. Vi lascio con Johnny Depp, insomma, sì, sono fortune che non capitano spesso. Solo noi ce l'abbiamo.
1: Sì, ma non è una radio pirata questa.
0: No, questa è radio.
1: Sì,
0: ma che
1: sì.
0: Scherziamo.
1: Appunto,
0: ecco. Allora, Alessandro De Gerardis, poi fra pochissimo anche con Gian Maurizio Foderaro.
1: Esatto.
0: Dalla costiera amalfitana. Sì, che sì. Meraviglia, vi lascio davvero in buone mani. Grazie a Carlo Boninsegna che si è occupato della parte tecnica, da Giusy Panara. Buona serata e buon viaggio.

Cabana, Irama, eccoci qua. Allora, vabbè, mi presento a questo punto, Alessandro De Gerardis, ben trovati all'ascolto. Viaggeremo fino alle 21, come già anticipato anche da Giusy Panara. A breve ci collegheremo con Gian Maurizio Foderaro dalla costiera amalfitana. È il tempo di ascoltare una canzone insieme, Rihanna con Umbrella.

0: Rihanna con la sua umbrella, il suo ombrello oggi sicuramente da utilizzarsi più come parasole che come parapioggia, e a questo punto ci colleghiamo con Gian Maurizio Foderaro.
1: On stage, on stage, i protagonisti dell'estate su Rai Iso Radio.
0: Buona serata Gian Maurizio.
2: Eccoci, eccoci. Allora, intanto ti chiedo conferma che tutto arrivi con la qualità di sempre, visto che siamo isolati, quindi ti auguro un buon viaggio. Ecco, ti auguro un buon viaggio. E noi a questo punto, visto che on stage è un po' girandolone in questo periodo, ti dico dove siamo oggi.
0: Sì.
2: Perché ieri sera eravamo a 16 gradi nella notte, a eravamo nel Tonale,
0: sì,
2: oppure Ponte di Legno, da quelle parti lì, insomma, con i Negrita per, sì, il Talking Live. Oggi siamo tornati in Alta Costiera Amalfitana, e quindi sui sentieri degli dei,
0: e quindi anche in alta temperatura, anche in alta temperatura,
2: sì, sì, sì, anche se oggi c'è, sì. Sì, qui lo diciamo per chi ascolta, e c'è un panorama mozzafiato,
0: certo,
2: vediamo dal Golfo di Salerno fino ai Faraglioni di Capri, e questo palco è sospeso davvero tra cielo e mare. Sentieri degli Dei andrà avanti fino a settembre, e noi ogni sera o quasi ci regaliamo qualcosa. Oggi ho il piacere di ritrovare un amico di Rai Iso Radio, che noi suoniamo spesso e volentieri con le sue canzoni, anche perché, ridendo e scherzando, qualche capello bianco l'ha messo pure lui. Parliamo di Massimo Di Cataldo.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Massimo.
3: Sì, certo, perché quella, diciamo, è la maturità che sopraggiunge, no?
2: Allora, io ho davanti la scaletta di questa sera, perché noi ci regaliamo abbiamo due palchi. Uno, appunto, quello in si chiama Parco Colonia Montana, e l'altro, dove andremo questa sera, al Belvedere Corona, dove Massimo ci regalerà quello che è, appunto, un po' una sintesi di quello che è lo spettacolo che sta portando in giro ormai da qualche tempo, in cui racconta questi 30 anni che sono stati un po' sulle montagne russe, come per molti, perché in 30 anni è successo di tutto.
3: Certo, beh, assolutamente sì. Una carriera musicale, ma poi soprattutto è la vita stessa che fa sì che questa passione forte che ho sempre avuto per la musica si sia coniugata proprio con tutte le mie varie vicissitudini, anche non solo sul palco, ma dietro le quinte, backstage, fatti di incontri professionali con discografici che alle volte sono più artisti loro, o altri personaggi molto particolari, che a me piace definire in qualche modo come il caporale di Totò. E quindi cito questo personaggio che, benché sia ogni volta diverso, però ha sempre un po' la stessa faccia, lo stesso carattere, quell'atteggiamento così quasi di superiorità. E racconto alcuni di questi aneddoti. Ovviamente c'è questo personaggio, c'è l'amicizia, che è un tema molto importante, e poi c'è un fil rouge che è l'amore, quindi una... come dire, una sorta di musa che è una compagna, che tra una canzone e l'altra è stata ispiratrice anche di momenti piuttosto difficili, che vengono raccontati attraverso le canzoni, come ad esempio Se Adesso Te Ne Vai, per dirne una.
2: Ecco, certo, che ascolteremo, che l'abbiamo, guarda, noi abbiamo una canzone, quella che dà titolo un po' a questo tuo viaggio, che è Uno Come Me, che è appunto una delle canzoni più recenti. Mentre parlavi, a me mi viene in mente di farti una domanda, e poi ascoltiamo proprio questa novità, mentre Se Adesso Te Ne Vai chiuderà il nostro incontro. Quando tu te ne vai a fare le prove, noi metteremo Se Adesso Te Ne Vai, dove vai a fare prove. E allora, no, io volevo dire, così, riassumendo, riavvolgendo il nastro in un attimo, tu hai avuto una grande popolarità, proprio di quelle che ti fermavano per strada, le ragazzine urlanti, e che non è cosa, è una cosa che fa tremare i polsi, perché hai avuto proprio il successo televisivo prima ancora che come cantante, come autore e come attore, perché c'era i Ragazzi del Muretto,
3: sì,
2: mi pare.
3: Sì, i Ragazzi del Muretto, che diciamo quasi così come incidente di percorso mi è capitato. Io feci un provino e in quegli anni ero un ragazzo davvero, e quindi stavo facendo un po' il figurante in tutta la prima serie. Mi si vede che ogni tanto così faccio capolino, e poi nella seconda invece mi chiamò Deodato, il regista, e mi disse: ma ti va di fare un ruolo? E quindi mi prese per questo ruolo, ebbe un successo incredibile. Poi da lì partì tutto, Castrocaro, arrivò a Sanremo Giovani, Sanremo, però anche quel personaggio lì era improntato sulla musica, era un musicista, e quindi diciamo tutto questo mio background che arriva dall'infanzia praticamente me lo sono portato sempre dietro. La musica mi ha accompagnato anche in questi, diciamo, contesti collaterali.
2: Bene, questa è quella che accadrà stasera sul palco. Ogni tanto io lo stimolo a fare qualche ricordo, ma tanto lui di cose da raccontare, come è accaduto appunto nel suo spettacolo teatrale in giro per l'Italia, le racconta, insomma, anche perché, ripeto, se pensate a tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni nel nostro paese, siamo cambiati noi, ma è cambiata proprio la fisionomia del nostro pianeta. Allora, uno come me è appunto la nuova canzone, quella che stiamo scoprendo, insomma, che molti dei suoi, diciamo, chi lo segue da parecchi anni, la scoperta, però insomma è ovvio che poi non mancheranno tutte le altre. Ma intanto, ecco, su Iso Radio una delle ultime, appunto, titolo proprio di questo spettacolo, uno come Massimo Di Cataldo, uno come me.

0: Bene, bene, bene, era Massimo Di Cataldo con Uno come me. Prima di dare nuovamente la parola a Gian Maurizio Foderaro, vi ricordo un incidente sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud Firenze, tamponamento tra un'auto e un camion al chilometro 204. Altro incidente in A4 tra Brescia Ovest e Castagnato verso Milano, chilometro 213. In questo caso si tratta di una sola autovettura coinvolta. Altro incidente anche in A4 a Brescia Ovest in uscita per entrambe le provenienze, coinvolti un'auto e un camion. Queste le principali notizie al momento, ma non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità e non ce ne sono anche nel resto della viabilità. In questo momento il traffico è abbastanza scorrevole e regolare. Allora do di nuovo la parola a Gian Maurizio Foderaro e a Massimo Di Cataldo. Vai Gian Maurizio.
1: Eccoci, eccoci. Allora Alessandro, e noi qui parliamo di viaggi ovviamente, i nostri sono fisici perché chi ci ascolta è spesso in viaggio, non solo perché stiamo scoprendo, e anche gli ultimi dati d'ascolto lo diciamo, certificano il fatto che Isoradio è sempre più una radio, oltre che per chi viaggia, per chi è a casa e scopre che con noi c'è tanta musica e c'è quest'idea del viaggio, del territorio che piace sempre di più. Massimo, un viaggio lungo 30 anni, questo festival si chiama Sui Sentieri degli Dei, lo ricordiamo, siamo ad Agero, in Alta Costiera Amalfitana, ma in questi 30 anni di ecco, tu dici che questa canzone in qualche modo fotografa anche il momento della tua vita, no?
2: Sì, è un viaggio come metafora appunto della vita e anche è importante laddove comunque si fanno tanti incontri. Io prima parlavo di questi aneddoti, però poi alla fine anche nella semplicità, l'incontro casuale che non lo è mai, alcune volte è un modo di, come dire, dare modo di crescita, ti dà modo di crescere, anche conoscere altre realtà, altre persone, e io di questo lavoro in fin dei conti ne ho bisogno, ma non soltanto per quanto riguarda un fattore proprio tra virgolette lavorativo, ma proprio per il per quello che mi dà da un punto di vista di coscienza, uno scambio con gli altri, il dialogo che ci può essere, la possibilità che ho anch'io di imparare, a volte davvero dalle persone molto semplici, come quella canzone di Battisti, parlare per ore e ore con un pescatore, non so come dire, alle volte non sono le parole che fanno la differenza, ma è proprio quello scambio di esperienze vere e proprie.
1: E dirette, e stasera oltretutto avremo, noi ovviamente cerchiamo di farvi immaginare, il pubblico stasera lo avremo a pochi, tu l'avrai a pochi metri, e quindi sarà davvero un contatto diretto. Poi sei accompagnato nell'essenziale, che c'è anche un pianista, quindi insomma il modo proprio più autentico e unplugged, come dicono quelli bravi. Senti, 30 anni in cui noi dicevamo sulle montagne russe, perché a me, ripeto, è capitato di incontrarti a Sanremo, di incontrarti dandoti dei premi, ad esempio mi ricordo qualche anno fa, e quindi tu hai vinto, cioè, quindi Sanremo protagonista, hai vinto un disco per l'estate, mi sembra, quindi insomma hai attraversato davvero in lungo e largo questa strada, l'hai fatta tutta, no? Strade a sei corsie e quelle anche un po' tortuose in salita. Ma se potessi incontrare adesso il ragazzo che cantava Se Adesso Te Ne Vai e che anche in modo inconsapevole però stava avendo un successo clamoroso, cosa gli diresti, cosa gli consiglieresti a quel Massimo Di Cataldo un po' più giovane?
2: Ma gli direi anzitutto lasciati andare, goditi la vita, divertiti, perché l'inizio, l'esordio ero molto carico di grandi aspettative da parte, insomma sai come funziona, le case discografiche, i produttori, i manager, sei sempre un po' un cavallo sul quale puntano, questo lo vedo anche oggi con i ragazzi più giovani, e spesso è qualcosa che comunque ti carica proprio di responsabilità e magari non ti lascia vivere al meglio quello che stai vivendo, che comunque ha momenti di gloria che io me ne sono reso conto a distanza di tempo anche dai racconti degli altri o dalle foto tra virgolette, insomma i video, le foto, i ricordi del passato, di quello che comunque mi è capitato, che in quegli anni lì, diciamo metà degli anni 90, è paragonabile con le dovute con distanze, ma quello che succede magari oggi a uno come Ultimo, grandi folle, veramente, poi chiaramente parliamo di anni diversi, in questo momento ci sono anche delle possibilità diverse per tutti quanti. Già un artista che si presenta dopo un X Factor sembra già uno vissuto, uno che veramente, ecco, mentre invece a distanza di tempo ti rendi conto di quanto è importante quella gavetta, quanto è importante proprio anche a livello psicologico una formazione per un ragazzo che è esposto in maniera, insomma, è terribile.
1: Ok, ma probabilmente, sai, se tu potessi parlare a quel ragazzo lì manco ti ascolterebbe, perché i ragazzi sono così.
2: Sì, così, sono incoscienti.
1: I nostri figli sono così. Allora, comunque noi questa sera dalle 21:30 vi diciamo, da Che sarà di me ad Anime, poi Uno come me che l'abbiamo sentita, e poi anche Non mancheranno Se adesso te ne vai, con il quale, insomma, c'è un po' il Massimo Di Cataldo che abbiamo conosciuto e col quale siamo diventati grandi insieme, diciamo, anche se tu sei più giovane, diciamo, se non voglio spacciarmi per giovanissimo. Quindi ricordiamo, sui Sentieri degli Dei racconta un po' la nostra storia attraverso gli artisti che abbiamo amato e che amiamo di più. Domani sera nell'altro palco, quello del Parco Colonia qui ad Agerola, vi invitiamo se siete in Campania o state transitando in Campania, perché ospiteremo un altro gruppo storico, gli Alma Megretta. Bene, Alessandro, bene, a questo punto io ti ridò la linea, ma non prima di aver sentito Se adesso te ne vai. Massimo, bocca al lupo, stasera vi aspettiamo quindi qui ad Agerola con Rai Iso Radio e sui Sentieri degli Dei. Ciao e buon viaggio.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: Locali precipitazioni anche a carattere temporalesco. Tempo instabile inoltre sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale, interessato da precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale che permarranno anche nelle prossime ore. Sul resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari rimaniamo da Giulia, e poi
5: come
4: no?
5: Sì,
4: e poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Hugh Girl, Ultra Nate con Moving to the Sun. Sono le 18:32. Carlo Boninsegna la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Intanto vi parlo di pedoni presenti in A1 tra Reggio Emilia Terre di Canossa Campegine verso Milano, chilometro 129. Incidente in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, direzione Firenze, al chilometro 204. Tamponamento tra un'auto e un camion. Rimosso il veicolo che era fermo tra Sasso Marconi e la variante di Valico all'interno di una galleria. Abbiamo poi la segnalazione di incidente in A4 tra Brescia Ovest e Castagnato verso Milano, un'autovettura al chilometro 213, poi l'incidente in A23 tra Gemonosoppa e Udine Nord in direzione di Palmanova al chilometro 28. C'è un mezzo fermo tra Badia e Firenzuola sulla variante di Valico in direzione sud Firenze, siamo all'altezza del chilometro 26. Arriva Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima.

Giovanotti Alfa con buon vento, beh, più che buon vento, vento molto caldo, con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa. Il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Lo conferma l'ANSA Lorenzo Giovannini, che è un fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Dice: siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature, e ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando. Si sono susseguite quasi senza interruzioni, gli intermezzi sono stati brevissimi. In più, prosegue, questa potrebbe non essere l'ultima ondata. Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto. Questo nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale in avanzamento dal Nord Africa seguirà una traiettoria che investirà in pieno l'Italia, come già accaduto nella terza ondata di calore, e anche le temperature che verranno raggiunte dovrebbero essere simili. Questo anticiclone africano si sta muovendo da sud-ovest, afferma Giovannini, e raggiungerà Spagna e Francia meridionale per poi arrivare alla nostra penisola. Le temperature saranno elevate praticamente in tutta Italia, ma si scosteranno dalle medie stagionali, soprattutto al centro-nord. Le previsioni mostrano che la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ciò che possiamo dire al momento, evidenzia Giovannini, è che rimarrà ben salda sicuramente fino alla fine della prossima settimana. Oltre quel momento, per ora non possiamo sapere come evolverà la situazione. Tra poco le informazioni dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Babysed erano i Måneskin e come già anticipato siamo pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Grazie, buona serata da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto tra il bivio per il raccordo di Casalecchi e Sasso Marconi permangono 5 km di coda verso Firenze. Si viaggia su tutte le corsie disponibili con tempi di percorrenza di 35 minuti. Inoltre, sempre sulla 1 per il traffico intenso, ci sono coda a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro ci sono coda tratti in direzione Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Trafficato anche il tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est registriamo coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti e coda tratti anche tra Monza e Cormano in direzione Torino e tempi di percorrenza di 15 minuti. Mentre in Liguria sulla 7 Sella Valle-Genova, tra Bolzanetto e Busalla verso Milano ci sono code per un camion in panne con tempi di percorrenza al momento di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove per un incidente c'è un chilometro di coda tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Vi informo che per lavori sulla 1 Panoramica dalle 20 di questa sera fino alle 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Iso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

America Inch, Marrakesh, Gianna Nannini, tra pochi istanti i titoli del TG3 che seguiremo insieme qui su Raiso Radio. Intanto vi ricordo che c'è un veicolo fermo in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma, incidente in A11 tra Pistoia e Monte Catini Terme, incidente in A23 tra Gemono Zoppa e Udine Nord, incidente in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi direzione Sud Firenze.

0: CDM, sconto di 17 centesimi solo su gasolio fino al 6 agosto, operazione da 125 milioni di euro. Fratoiani al TG3, tassare gli extra profitti delle società energetiche. Ex Ilva, i giudici di Milano accolgono reclamo dei cittadini. Stop all'area a caldo per amianto ed emissioni di polveri sottili. Palazzo Chigi, così stravolta la procedura di vendita. Duello Meloni-Schlein, premier in Val di Susa, sui Notav magistrati facciano il massimo. Su Ranucci, segretaria PD chieda scusa, lei dal governo accusa i responsabili sulla sicurezza. Netanyahu domani alla Casa Bianca per incontrare Trump, a cui ex militari israeliani chiedono di fermare i coloni. Sono una minaccia, in Cisgiordania si rischia di innescare una guerra. Incendi, situazione grave in Spagna e Francia, nube di fumo su Bordeaux, tanti vigili del fuoco feriti, rogo del Gargano, turisti rientrati nelle strutture, probabile origine dolosa. Pirlo annuncia, non sarò io il CT della nazionale, avanza la candidatura di Thiago Motta, in bilico Maldini e Leonardo, scontro tra il presidente FIGC Malagò e il ministro dello sport, a Bod.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Il reggae degli Inner Circle con questa suite. 6 minuti dopo le 19, dopo i titoli del TG3, siamo ancora insieme. Alessandro De Gerardis che vi parla, alla parte tecnica dopo Carlo Boninsegni è tornato Marco Mascia. Rivediamo le poche notizie, oggi il traffico è veramente scarso. Incidente in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, tamponamento tra un'auto e un camion, chilometro 204. Non ci sono comunque code o rallentamenti, come non ce ne sono per l'incidente in A23 tra Gemono Zoppo e Udine Nord verso Palmanova al chilometro 28. C'è un mezzo fermo al chilometro 297.8 dell'autostrada del Sole tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma. Incidente al chilometro 127 in A14 tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Risolto l'incidente in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Ripeto, in tutti questi casi non ci sono comunque code o rallentamenti da segnalare. Viaggiate con prudenza. E un'altra segnalazione di incidente arriva proprio adesso, anche in questo caso senza code, in A8 tra Lainate e il bivio con la 9 verso Varese al chilometro 10.

0: go back to the blog era one time.
1: I due rapper insieme, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door, la ragazza della porta accanto sarebbe. Parliamo di intelligenza artificiale e il suo uso per cercare conforto e consigli personali è in forte crescita. Secondo recenti analisi, un giovane americano su 5 utilizza i chatbot per parlare dei propri sentimenti. Il 23% delle persone sotto i 30 anni ammette di aver confidato un segreto a un programma informatico prima di parlarne con un amico o un partner. Questa abitudine porta con sé delle conseguenze. Gli psicologi segnalano che sostituire il dialogo umano con i software rischia di far perdere capacità fondamentali per la convivenza. Empatia, pazienza e capacità di compromesso vengono meno quando si smette di confrontarsi con persone reali. Uno studio dell'Università di Stanford, pubblicato sulla rivista Science, ha dimostrato che i chatbot tendono a dare quasi sempre ragione all'utente anche quando quest'ultimo ha torto. E il team ha confrontato le risposte di 11 modelli linguistici con quelle degli esseri umani, scoprendo un aumento del 49% del comportamento adulatorio dell'IA. In 3 esperimenti che hanno coinvolto più di 2.400 partecipanti, una singola interazione con un chatbot adulatore ha ridotto la disponibilità ad assumersi la responsabilità o a fare ammenda, incentivando la convinzione di aver avuto ragione fin dall'inizio. L'affidarsi quindi ai chatbot inizia a influenzare anche la ricerca del partner. Un sondaggio condotto dall'app di incontri Hailey rivela che il 70% dei giovani della generazione Z non vorrebbe avere una relazione con chi usa l'intelligenza artificiale per gestire le proprie emozioni. Torniamo in autostrada. Rimosso il veicolo che era fermo in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Abbiamo dettagli sull'incidente di Rimini Sud da Rimini Nord, sono coinvolte 2 auto, siamo all'altezza del chilometro 127, mentre un'auto e un camion coinvolti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sulla 1 verso Firenze, e 2 auto fermi all'interno di una piazzola interessano il tratto Lainate Bivio con la 9 verso Varese. Questo incidente si è verificato al chilometro 10.

Street of Dreams, U2, continua questo gran caldo, ne abbiamo parlato anche prima, che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Quando si pensa al caldo si pensa anche al climatizzatore. Tra gli automobilisti esistono convinzioni che resistono da decenni. Una delle più diffuse riguarda il climatizzatore. C'è chi è convinto che lasciarlo acceso prima di avviare il motore possa affaticare il propulsore, aumentare i consumi e addirittura provocare un'usura prematura di alcuni componenti. Una teoria che ha portato molti conducenti a disattivare sempre il climatizzatore prima di spegnere l'auto per evitare che si riaccenda automaticamente al successivo avviamento. Secondo Javier Sendin, eletto miglior meccanico di Spagna nel 2023, questa precauzione oggi non ha più motivo di esistere. In un'intervista l'esperto ha spiegato che sulle auto moderne avviare il motore con il climatizzatore già inserito non comporta alcun rischio e anzi può contribuire al corretto funzionamento dell'intero impianto. Il motivo è molto semplice. I sistemi di climatizzazione di ultima generazione sono controllati dall'elettronica del veicolo. Quando si gira la chiave o si preme il pulsante di avviamento, il compressore non entra automaticamente in funzione alla massima potenza. È la centralina a stabilire quando e come attivarlo, regolando il suo lavoro in base alla temperatura esterna, alle condizioni del motore e alla richiesta dell'impianto. Questo significa che il motore non viene sottoposto a uno sforzo improvviso solo perché il climatizzatore era rimasto acceso al momento dello spegnimento dell'auto. Secondo Sendin, quindi, non esiste alcun motivo tecnico per preoccuparsi. Il sistema è progettato proprio per gestire in autonomia il funzionamento del compressore, garantendo efficienza e affidabilità. C'è un altro aspetto spesso poco conosciuto. Utilizzare regolarmente il climatizzatore non serve soltanto a mantenere piacevole la temperatura nell'abitacolo, ma contribuisce anche a preservare l'impianto. Il gas refrigerante trasporta infatti anche l'olio necessario alla lubrificazione del compressore e delle guarnizioni interne. Se il sistema rimane inutilizzato per lunghi periodi, la lubrificazione diminuisce, alcune guarnizioni possono perdere elasticità, aumentando il rischio di piccole perdite o malfunzionamenti nel tempo. Per questo motivo molti tecnici consigliano di azionare il climatizzatore anche durante i mesi invernali, indipendentemente dalla temperatura esterna. Secondo il meccanico spagnolo, mantenere il compressore in funzione con una certa regolarità rappresenta una buona pratica di manutenzione preventiva. Tra l'altro, insomma, tenerlo acceso anche in inverno contribuisce anche a disappannare i vetri con maggiore rapidità, anche perché si sa che il climatizzatore è anche un deumidificatore.

dollari, pari al 44,8% del totale mondiale. È dunque un momento importante per la storia del cinema nelle sale italiane, che registrano con 43 milioni e mezzo il miglior luglio di sempre, o almeno da quando esiste il rilevamento Cinetel. Il record era del 2011 con poco più di 42 milioni di euro, ma con 400 mila spettatori in più, 5,8 contro gli attuali 5,5, ma il mese non è ancora comunque finito. Il Colossal di Nolan trascina anche i dati annuali con tutti i segni positivi, più 29% sul 2025, più 33% sul 2024, più o meno come le presenze. In seconda posizione si conferma Minions & Monsters, distribuito sempre da Universal, che nel suo quarto weekend incassa oltre 562 mila euro e registra oltre 71 mila presenze. Il film perde il 18% rispetto alla settimana precedente, passando da 465 a 399 cinema, con una media di 1410 euro. Il totale aggiornato arriva a 6.874.264 euro. Completa il podio in terza posizione Toy Story 5 della Walt Disney Italia, che raccoglie oltre 237.000 euro e 31.760 spettatori. Ma torniamo in autostrada. Risolto l'incidente in A14 tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Abbiamo una nuova segnalazione di incidente, riguarda la diramazione per Pisa, tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa. Incidente al chilometro 72.5. Incidente anche sulla 30 a Caserta-Salerno, tra Sarno e Palma Campania, due auto coinvolte al chilometro 35. Incidente sulla 3 tra Portici e Ponticelli verso Napoli al chilometro 4 e 8. E adesso musica.

0: Bam bam, bambina.
1: Questo è il ritmo della sera di Rai Isoradio e parliamo di cinema. La corsa dell'Odissea prosegue con numeri molto forti anche fuori dall'Italia. Negli Stati Uniti il film ha raggiunto 286.371.800 dollari.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

Job Dead era Olivia Rodrigo dopo una canzone d'amore degli 883. Sì. Si sono concluse oggi le ferie del Papa Leone, da stasera tornerà in Vaticano, vacanze di lavoro tra letture sport, registrazione di qualche videomessaggio, un concerto e anche un po' di tempo trascorso con il fratello John, con qualche gita fuori porta tra santuari del Lazio e luoghi dell'antica devozione. Le ferie erano iniziate il 5 luglio e si concludono proprio oggi. Il pontefice prepara infatti in queste ore i suoi ultimi bagagli, farà rientro al Palazzo Apostolico del Vaticano stasera per riprendere i consueti impegni di agenda e soprattutto le udienze generali del mercoledì. Ma già proprio mercoledì Leone sarà di nuovo a Castel Gandolfo, questa volta al Borgo Laudato Si, per una grande iniziativa di preghiera e canto insieme all'artista Andrea Bocelli, in una iniziativa che intende rendere omaggio all'eredità spirituale del poverello di Assisi, che proprio nel Cantico delle Creature ha consegnato al mondo una visione di fraternità universale e riconciliazione. I futuri programmi in agenda di una certa rilevanza di Leone sono poi l'incontro con i giovani, la messa che celebrerà nella sua quinta visita pastorale in Italia ad Assisi il 6 agosto nell'ambito del Go Franciscan Youth Meeting presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e quella che effettuerà a Rimini con tappa al meeting e San Marino il 22 agosto. Rivediamo un po' la situazione in auto tra Lainate e il Bivio con la 9, incidente al chilometro 9,7, coinvolte due auto ferme all'interno di una piazzola. Incidente anche in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, chilometro 204, tamponamento tra un'auto e un camion. Rimosso il veicolo che era fermo in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, poi incidente in A23 tra Gemono Soppo e Udine Nord in direzione di Palmanova, chilometro 28, risolto l'incidente sulla diramazione per Pisa tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto. E poi abbiamo due incidenti in Campania, sulla 30 tra Sarno e Palma Campania verso Caserta. Al chilometro 35 sono rimaste coinvolte due auto, un altro incidente riguarda la 3 Napoli-Salerno tra Portici e Ponticelli verso Napoli, chilometro 4 e 800. Arrivano i Dire Straits, Twisting by the Pool.

0: Via libera del CDM al decreto carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto. La Premier, risposta tempestiva, opposizioni, misure insufficienti. 3.000 identificati e 4 fermi per gli assalti in Val di Susa. In OTAB siamo tutti responsabili, reportage dal cantiere devastato. Duello Meloni-Schlein su TAV e Ranucci, la Premier, segretaria Dem nega di aver gettato ombre sul governo, chiede scusa, la replica esecutivo strumentalizza. Trump sospesi raid su Iran per dare chance a diplomazia, buoni colloqui in corso, ma se va male pronti a forte azione militare, abbiamo le munizioni. Ho sparato anch'io, non avevo scelta, parla al TG1 Albin, il ragazzo di Lecco portato in Siria dalla madre radicalizzata e cresciuto nei campi dell'ISIS. Le rotte della droga nell'Atlantico, dal Sud America all'Europa, a procura di Brescia e Fiamme Gialle sequestrano cocaina per 600 milioni di euro. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia, la più intensa dell'estate, previsti picchi fino a 44 gradi all'inizio di agosto. Calcio, nazionale sempre più nel caos e niente Pirlo, e anche Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio. Malagò, domani il nuovo CT, il ministro Abodi, serve una buona soluzione e definitiva, nel Totonomi Conte, Mancini, Thiago Motta.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
1: Estate con Rai Isoradio.

I Would Die For You era Prince dopo i titoli del TG1. Ritorniamo ad aggiornare la situazione della viabilità. Scarso traffico, però diversi incidenti in assenza comunque di ripercussioni sulla viabilità. Sulla 8 incidente a chilometro 9700 tra Lainate e il bivio con la 9 verso Varese, coinvolte due auto fermi all'interno di una piazzola. Altro incidente riguarda la 23 Palmanova Tarvisio tra Gemono Zoppo e Udine Nord in direzione sud verso Palmanova al chilometro 28. E due incidenti in Campania, rispettivamente in A30 a Caserta Salerno tra Sarno e Palma Campania, due auto coinvolte in direzione di Caserta al chilometro 35, l'altro è sulla 3 Napoli-Salerno tra Portici e Ponticelli in direzione nord, quindi verso Napoli. Si torna alla musica con Gaia e la sua Bossa Nostra.

Hai visto le mie scarpe? Have you seen my shoes? Era Pino Daniele. Vi ricordo, sulla 1 per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 di dopodomani, mercoledì, in modalità continuativa. In alternativa consigliamo a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. Poi abbiamo questi quattro incidenti che abbiamo visto poco fa, la situazione non cambia, in ogni caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Parliamo invece di parcheggi particolari. In assenza di una segnaletica che lo vieti espressamente, lasciare l'auto nel parcheggio e allontanarsi per fare altro non costituisce di per sé un illecito. Sto parlando delle aree dei supermercati. Infatti il parcheggio di un supermercato rientra quasi sempre nella categoria delle aree private aperte al pubblico, spazi che, pur restando di proprietà del titolare dell'attività commerciale, sono accessibili a chiunque. Questa condizione cambia parecchio la prospettiva rispetto a un'area davvero privata e recintata, perché comporta l'applicazione delle regole ordinarie della circolazione. Quindi allontanarsi, lasciare l'auto parcheggiata e non usufruire, diciamo così, del supermercato di per sé non costituisce un illecito. L'ha confermato più volte anche la giurisprudenza con una pronuncia della Cassazione del 2009 che equipara questi spazi al normale traffico veicolare, anche quando si trovano al piano interrato di un edificio o sono di fatto gestiti da un privato, pur essendo un suolo comunale. Le cose cambiano quando compaiono cartelli che riservano la sosta ai soli clienti o che impongono un tempo massimo. In quel caso il gestore può, in teoria, contestare l'uso improprio dello spazio, anche se nella pratica quotidiana pochi supermercati attivano controlli sistematici. Diverso è il discorso quando la segnaletica arriva direttamente dal comune. Solo quella, secondo l'articolo 38 del codice della strada, ha valore vincolante e può portare a una multa vera e propria o persino alla rimozione forzata del veicolo, tipicamente in caso di intralcio o di sosta negli stalli riservati. E un aspetto meno noto riguarda cosa succede fuori dagli orari di apertura. Anche qui, se non ci sono divieti specifici, lasciare l'auto nel parcheggio durante la chiusura non è automaticamente vietato, purché non si figuri un abbandono del mezzo e non si crei intralcio. La linea di confine, insomma, resta quella del buonsenso più che quella di una norma rigida e uniforme in tutta Italia.

Rolling Stones con Jealous Lover, questa novità. Parliamo di telefonini al mare. Allora, c'è solo un posto sicuro dove tenere il telefono in spiaggia per evitare che diventi di fuoco, e non quello che tutti, insomma, la maggior parte delle persone pensano. Allora, vediamo con calma. Tra sole, sabbia, acqua e rischio di furto, basta poco per rovinare uno smartphone o perdere dati e contatti. Il telefono lasciato sulla sdraio alle 13, lo schermo bollente, i granelli nella porta di ricarica, una notifica che non arriva più. Pensavo resistesse a tutto, si sentono dire spesso i tecnici nei centri assistenza, ma non è così. Anche i modelli più nuovi hanno limiti precisi, indicati dai produttori e dalle certificazioni IP. Il primo nemico dello smartphone in spiaggia è il caldo, soprattutto quando il telefono resta sotto la luce diretta del sole, con lo schermo rivolto verso l'alto. In pochi minuti sulla sabbia chiara o su un lettino di plastica la temperatura può salire parecchio. Il dispositivo rallenta, abbassa la luminosità, blocca alcune funzioni e nei casi peggiori mostra l'avviso di surriscaldamento. Non è solo un disagio passeggero, le batterie agli ioni di litio presenti nella maggior parte degli smartphone soffrono le temperature alte. Con il tempo possono perdere capacità e l'autonomia può calare anche dopo poche settimane di uso poco attento. La regola è semplice: mai lasciare il telefono al sole nelle ore più calde, più o meno tra le 11 e le 16, meglio tenerlo in borsa, sotto l'ombrellone oppure avvolto in un asciugamano asciutto, senza chiuderlo però in sacchetti o custodie che trattengono il calore. Attenzione anche alla ricarica: collegare lo smartphone a un power bank quando è già caldo può peggiorare le cose. Se il modello lo permette, conviene impostare il limite di ricarica all'80%, una funzione ormai presente su molti dispositivi recenti e utile per stressare meno la batteria nelle giornate più torride. La sabbia si vede meno dell'acqua, ma può fare danni veri allo smartphone. Si infila nella porta USB o Lightning, resta negli altoparlanti, graffia lo schermo se viene strofinata con un panno. Basta appoggiare il telefono sull'asciugamano dopo un bagno, magari con le mani ancora umide, e qualche granello finisce nelle fessure. Il problema si scopre dopo: il caricatore non entra più bene dentro la presa e l'audio gracchia, il microfono sembra ovattato. Prima di andare al mare vale la pena controllare la certificazione IP del proprio dispositivo sul sito del produttore o nel manuale. La prima cifra dopo IP indica la protezione da polvere e particelle solide. Un valore IP5 o IP6 offre una buona difesa dalla sabbia, ma non significa che il telefono possa essere trattato come una paletta o un secchiello. A fine giornata meglio scuoterlo con delicatezza e usare un pennellino morbido o aria a bassa pressione, da evitare spilli, graffetti.

0: slogan pubblicitari. La seconda cifra indica il grado di protezione dai liquidi da 0 a 9. Un telefono IPX4 resiste agli spruzzi, un modello IPX7 può sopportare un'immersione temporanea fino a circa un metro, mentre IPX8 indica una resistenza maggiore secondo le condizioni fissate dal produttore. C'è però un dettaglio importante: questi test vengono fatti di solito in acqua dolce e controllata, non in mare, tra sale oppure in piscina col cloro, insomma sabbia, creme solari. Per questo portare lo smartphone in acqua per fare foto sott'acqua resta una scelta da valutare con prudenza. Anche se il dispositivo è dichiarato resistente, una caduta, una riparazione già fatta o una guarnizione consumata possono ridurne la tenuta. Se il telefono si bagna con acqua salata è consigliabile spegnerlo, asciugarlo con un panno morbido e, se le istruzioni del produttore lo prevedono, risciacquarlo con poca acqua dolce prima di lasciarlo asciugare. Niente phon, niente sole diretto per fare prima, il rischio è solo peggiorare il danno. Il problema più semplice e spiagge spesso anche il più concreto: dove lasciare lo smartphone quando si va a fare il bagno? Se lo stabilimento ha armadietti o locker, usarli è la scelta più sicura. In alternativa, una custodia impermeabile con laccio può permettere di portare il telefono con sé, purché sia di buona qualità e chiusa bene. Lasciarlo sotto l'ombrellone coperto da un telo non sempre basta, soprattutto nelle spiagge affollate tra mezzogiorno e primo pomeriggio, quando molte persone si allontanano nello stesso momento. Prima della partenza è bene attivare Dov'è su iPhone e Trova il mio dispositivo su Android, lasciando accesi GPS, rete cellulare e Bluetooth. Chi usa uno smartwatch può anche impostare un avviso quando il telefono si allontana dal raggio di connessione. Una vibrazione al polso a volte evita una brutta sorpresa. C'è poi il nodo roaming nei paesi dell'Unione Europea. Chiamate, SMS e dati seguono le regole del Roam Like at Home secondo i limiti della propria offerta. Fuori dall'Unione Europea, invece, compresi Svizzera e Regno Unito, i costi possono cambiare molto. Meglio controllare l'app dell'operatore prima di partire o valutare una eSIM locale da attivare all'arrivo per evitare addebiti inattesi durante la vacanza.
1: Quando

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Miley Cyrus con Midnight Sky. Risolto l'incidente in auto tra l'Ainate e il bivio con la 9 verso Varese. Segnaliamo adesso un veicolo fermo sulla 10, un'auto ferma in galleria sulla prima corsia, attenzione al chilometro 24,8 della 10 tra Renzano e Varazze in direzione della Francia. Pedoni sulla 1 presenti tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. Poi andiamo sulla 23 dove è definitivamente risolto l'incidente tra Gemonosoppo e Udine Nord verso Palmanova. Nuova segnalazione di incidente riguarda la 11 tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa al chilometro 22,5. Risolto l'incidente in A30 tra Sarno e Palma Campania verso Caserta e ancora attiva la segnalazione di incidente in A3 tra Portici e Ponticelli verso Napoli. Ricordiamo la chiusura della 1 panoramica per lavori. Il tratto è quello tra la direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, sarà chiusa fino alle 13 di mercoledì in modalità continuativa. In alternativa consigliamo a chi da Firenze è diretto a Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio possono percorrere la direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze.

non voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente.

Extraterrestre era Eugenio Finardi. Tra poco il GR1 delle 21, poi ci sarà Maria Cristina Manca a intrattenervi fino a mezzanotte e mezza con le notizie e con la musica. Andiamo intanto sulla 3, dove è risolto l'incidente tra Portici e Ponticelle in direzione di Napoli. Ancora attiva la segnalazione di incidente in A11 tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa e veicolo fermo in A10 tra Renzano e Varazze, un'auto ferma in galleria in prima corsia verso la Francia. Non ci sono comunque in tutti questi casi ripercussioni sulla viabilità. Da Alessandro De Gerardis, grazie per l'ascolto, buon proseguimento di serata su Raiso Radio, grazie a Carlo Bonizzini e a Marco Mascia per la collaborazione tecnica. Vi lascio con Sombra, My Body Isn't Ready.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Nuovo colpo di scena nella crisi della nazionale. Dopo il no di Pirlo si dimettono anche Maldini e Leonardo. Ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
2: Sì, buonasera. Dunque, solo 16 giorni da dirigenti federali per Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo come CT azzurro e invece è tramontata la candidatura di Pirlo proprio dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stamani il post amareggiato su Instagram in cui Pirlo diceva di non essere più il candidato per essere commissario tecnico azzurro. Malagò invece, il presidente federale, ha detto: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Ha incontrato le componenti del calcio. Poco fa Malagò ha lasciato la sede da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni, ma domani sarà una giornata importante perché è in programma il Consiglio federale. Non siamo abituati a certe situazioni, ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre il ministro Abodi ha parlato di brutta figura. E a questo punto il favorito per la panchina azzurra torna Roberto Mancini, davanti forse ad Antonio Conte.
1: E grazie a Jacopo Barlotti. Proseguiamo il giornale con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto previsto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio tra accise e IVA. La premier Giorgia Meloni lo definisce un intervento tempestivo e responsabile, spiegando che il gasolio è il carburante che incide di più sui trasporti, agricoltura e costo della vita. Stanziati 125 milioni di euro. Il 4 agosto è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri. Sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
1: Governo dunque impegnato a ridurre l'impatto del rincaro dei carburanti, ma ci sono anche gas e luce. Ne abbiamo parlato con Simona Benedettini, esperta di mercati dell'energia.
4: Il governo da una parte non ha altro spazio che intervenire per cercare di mitigare l'impatto sui bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo, tuttavia, dato il livello dei prezzi che osserviamo alla pompa, sarebbe anche auspicabile un utilizzo più moderato dei mezzi di trasporto.
5: La guerra, oltre ai prezzi del petrolio, sta spingendo a rialzo anche quelli del gas. Questo che effetto avrà sulle bollette degli italiani?
4: Un effetto intanto nell'immediato, perché sconteremo certamente qualche aumento già nel prossimo mese di agosto, e poi qualora andassimo incontro ad un inverno particolarmente rigido potremo osservare anche degli effetti nell'inverno a venire, tutt'altro che trascurabili.
5: Il tema del rincaro dei prezzi del gas è strettamente legato anche alla bolletta elettrica.
4: Sì, è così per come è caratterizzato il mix di generazione elettrico italiano. C'è una trasmissione diretta dell'andamento dei prezzi del gas su quelli dell'elettricità. Tuttavia incidono anche altre componenti, come per esempio gli incentivi alle fonti rinnovabili. Nel lungo periodo quello che occorre fare è incrementare l'apporto, no, di fonti rinnovabili nel mix di generazione elettrica, e nel lunghissimo periodo ovviamente è aperto tutto il dibattito sul nucleare.
5: Francesca Capannolo, GR1.
1: E siamo alle notizie dall'estero. Una nuova apertura all'Iran, ma con la minaccia della forza. Donald Trump assicura di voler dare un'altra chance ai negoziati senza escludere un'azione militare. Teheran risponde che per Hormuz il dialogo passa solo attraverso l'Oman. Domani il vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Resta alta l'emergenza incendi in Europa e in Italia. Dalla Gironda il presidente francese Macron annuncia che i roghi sono sotto controllo, invita il paese a restare unito e definisce quella in corso la peggiore emergenza dal secondo dopoguerra. In Italia nuovi fronti in Sardegna tra Ozieri e Villagrande Strisaili. Migliora invece la situazione in Basilicata, dove è stato domato l'incendio che aveva costretto all'evacuazione di 58 persone a Marina di Maratea. Sul fronte meteo la tregua dal caldo ai giorni contati. Da mercoledì arriva sull'Italia la quarta ondata di calore dell'estate, con punte fino a 40 gradi e notti tropicali. Per gli esperti è già una stagione ben oltre la media degli ultimi anni, e anche agosto potrebbe essere segnato da temperature eccezionalmente elevate. E il caldo spinge il turismo in quota. Affollato in questi giorni sull'Appennino emiliano il borgo di Berceto in provincia di Parma, che sta vivendo una vera rinascita, e non solo in estate. Il servizio notizie di Maria Chiara Perri.
0: Siamo qui con i nostri amici olandesi, li abbiamo portati a vedere un po' delle nostre terre.
6: Abbiamo fatto la via Francigena per arrivare qui a Berceto.
7: Le alte temperature di quest'estate stanno riempiendo i borghi montani, come Berceto, centro dell'Appennino Parmense, attraversato dalla via Francigena. Con l'arrivo della bella stagione le presenze quadruplicano.
8: A Berceto si viene per star calmi e l'aria buona.
9: Passeggiate, sei a 40 minuti, sei al mare.
7: Recentemente sono stati anche riaperti un campeggio e alcune strutture ricettive. Sentiamo Simona Cerbis, sindaca di Berceto.
10: Vedere il paese con i locali chiusi è tristissimo e quest'anno sono molto contenta perché invece queste attività sono riuscite ad aprire e hanno creduto alla rinascita di Berceto.
7: Negli ultimi 5 anni la regione ha finanziato interventi di attrattività turistica delle aree interne per oltre 40 milioni di euro. Tra i progetti che puntano all'accoglienza di turisti e pellegrini, ma anche dei lavoratori digitali, a Berceto c'è Casa Francigena, un nuovo hub culturale con spazi per il co-working. La speranza è che chi è innamorato di questi luoghi li scelga per viverci tutto l'anno. Maria Chiara Perri, GR1.
1: E la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
12: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Era Dr. Beat, uno dei brani che ha lanciato a livello internazionale Gloria Estefan insieme ai Miami Sound Machine, pubblicato nel 1984, è diventato un classico della dance pop degli anni 80 grazie al suo ritmo trascinante, alle sonorità latine che avrebbero poi caratterizzato tutta la carriera di questa grande artista. Alle 21:10 su Raiso Radio, il ritmo della sera insieme a Maria Cristina Manca e insieme a Carlo Boninsegna, che al di là del vetro a curare la parte tecnica. Abbiamo salutato il nostro Alessandro De Gerardis, vi ha tenuto compagnia e soprattutto informati per ciò che accade in strada, e poi naturalmente vi ha fatto ascoltare tanta buona musica. Intanto il 348 103 1010 sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi da scrivere in totale sicurezza. Un po' di chiusure vedo che stanno arrivando, quindi insomma adesso aggiorniamo un po' le situazioni sulla nostra rete viaria, partendo dalle residue code che ancora vengono segnalate sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione nord verso il Monte Bianco. Vediamo poi che si conclude l'attesa in coda al piazzale francese per chi viaggia verso l'Italia, adesso la situazione è regolare, mentre viceversa per chi dal versante italiano viaggia verso la Francia deve attendere in coda circa 30 minuti. C'è un ripristino da un incidente in A7 Milano-Genova e qui invece la coda è di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla, direzione nord, direzione Milano. Si rallenta poi nel tratto toscano della 1 tra Valdarno e Cisareggello verso Firenze per dei materiali dispersi, attenzione. Sulla direttissima o variante di valico, come preferite, tra Firenzuola ed Aglio verso Firenze 1 chilometro di coda per lavori ed è in aumento. Abbiamo poi la coda per un cantiere che però nel frattempo è stato rimosso sulla 3 Napoli-Salerno tra Salerno e Vietri sul Mare direzione nord, direzione Napoli. Musica tra poco, però di nuovo aggiornamenti e aggiornamenti sulle chiusure notturne per lavori.

21 e 21, che bello orario, 21 e 21 insieme, Ritmo della Sera, Maria Cristina Manca, adesso Marco Mascia, la parte tecnica che si alterna con il nostro Carlo Boninsegna e naturalmente voi sempre presenti al 348 103 1010. Voglio salutare Luigino, dice sabato ci saranno 40 gradi a Grosseto. Maremma, dice lui, sappiamo che c'è questa nuova ondata di calore e quest'anno veramente non ci salviamo, e da giovedì più o meno insomma dovremmo di nuovo soffrire queste temperature atroci. E tra l'altro alle 21.30 aggiorneremo con Rai Meteo la situazione, daremo quindi uno sguardo al tempo. E allora torniamo in strada intanto per aggiornare tutti coloro che sono in viaggio con le diverse chiusure notturne per lavori che sono state già attivate. C'è un tratto chiuso in A4, quello tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, tratto chiuso fino a domani 28 luglio fino alle 5, e tra l'altro si è formata una coda per il tratto chiuso nel tratto precedente naturalmente la chiusura, quindi tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia abbiamo questa coda che si è formata per il tratto chiuso. È chiusa l'entrata di Cormano per ambedue le carreggiate, anche l'uscita di Agrate provenendo da Brescia. Abbiamo poi sempre in A4 Ponte Oglio, che è chiusa in uscita da Milano in entrata per ambedue le carreggiate. Sul raccordo Monza tangenziale nord abbiamo la chiusura dell'allacciamento con l'A4 Torino Trieste provenendo dalla stessa autostrada. Abbiamo sempre la coda presente sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 direzione nord Montebianco per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. E di conseguenza abbiamo sempre questa attesa in coda al traforo del Monte Bianco di circa 30 minuti per chi dal versante italiano viaggia verso la Francia. Abbiamo poi, ci spostiamo, andiamo sulla 8 Milano Laghi, l'entrata di Cavaria resta chiusa per ambedue le carreggiate fino alle 5 di domani. Sempre sulla 8 è chiuso il tratto tra Solbiate e il bivio 8 diramazione Galarate Gattico direzione sud Milano con riapertura alle 5. Ci spostiamo ancora in A1, il tratto chiuso è quello tra Terre di Canossa Campeggine e Parma direzione nord Milano con riapertura alle 5 di domani. E poi ancora altra chiusura riguarda la 14, l'uscita di Bologna Borgo Panigale provenendo dalla 1, l'entrata in A13, l'entrata di Monselice per ambedue le carreggiate chiusa fino alle 5. Ancora la 13 vede la chiusura del tratto Padova Industriale allacciamento Padova Sud direzione sud Bologna con riapertura alle 5. Sulla diramazione per Ferrara è chiuso il tratto tra il bivio statale 64 Porrettana e bivio statale 16 Adriatica in direzione della stessa statale 16. Abbiamo la chiusura importante riguarda la 1 panoramica per lavori, è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria possono rientrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. Chiusa la 14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso Sud Ancona con riapertura alle 5, e non mi sembra ci siano altre chiusure se non una lunga scadenza, perché parliamo della stazione di San Giovanni l'entrata che sarà chiusa fino alle fino alle 20 del 27, quindi in teoria dovrebbe riaprire a breve. E poi ricordiamo che ci sono code per lavori sulla 3 tra Salerno e Vietri sul Mare in direzione nord Napoli. Arrivano i Pooh e poi subito gli aggiornamenti meteo.

0: 21:30, puntuali gli aggiornamenti meteo con Matteo Tidili di Rai Meteo. Buonasera.
1: Sì, buonasera e ben ritrovati. Le condizioni meteorologiche sono nel complesso tranquille sul territorio nazionale, con temperature gradevoli e generalmente in linea con le medie del periodo, grazie all'afflusso sul Mediterraneo di correnti relativamente fredde.

0: atmosferica sull'isola e su parte delle regioni meridionali. La tendenza per il proseguo della settimana pare comunque orientata verso un nuovo rinforzo del promontorio subtropicale nordafricano, che posizionerà inizialmente il proprio nucleo più intenso sull'Europa centro-occidentale, determinando anche sull'Italia un progressivo aumento delle temperature su valori superiori alle medie del periodo. Nel corso della notte avremo poche variazioni, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese. Locali addensamenti interesseranno il nord-est, in particolare il Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale, ma anche la Sicilia, dove non si escludono isolati rovesci. Domani sarà una giornata nel complesso soleggiata, nel pomeriggio però si formeranno addensamenti nuvolosi sulle Alpi, ma anche tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con rovesci sparsi e occasionali temporali. I fenomeni, tra l'altro, potranno risultare localmente intensi sulla Sicilia, ma tenderanno ad attenuarsi ovunque tra il tardo pomeriggio e la serata. Temperature di nuovo in aumento su tutte le regioni e massime comprese tra 28 e 35 gradi, ma punte sino a 36 e 37 gradi nelle aree interne di Toscana, Umbria e Lazio. Venti deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi moderati soprattutto nel pomeriggio. Mari in genere calmi o poco mossi, localmente mosso il mare di Sardegna, il canale di Sicilia e lo Ionio. Per ora è tutto, vi auguro una buona serata da Re Meteo.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.

Cesare Cremonini con Chimica su Raiso Radio, 21:40 minuti. Intanto torniamo agli aggiornamenti di viabilità. Abbiamo una chiusura che si è aggiunta a quelle che già vi avevo raccontato. Parliamo della stazione di Trezzo in A4 Torino Trieste, chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate questa notte fino alle 5 di domani. Dunque, terminano le code in A5, erano code che si erano formate per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria, quindi tra Courmayeur Sud e la statale 26 direzione nord verso il Monte Bianco la circolazione è tornata regolare anche in autosole tra Valdarno e Cisareggello verso Firenze, lì dove si rallentava per dei materiali dispersi. Abbiamo poi un'altra coda che è terminata e che riguardava l'autostrada 7 Milano-Genova, quindi tra Genova Bolzaneto e Busalla verso nord Milano la circolazione è tornata regolare. Attenzione sulla tangenziale di Bologna, perché adesso si muovono dei pedoni all'altezza del chilometro 4, siamo tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde in direzione sud verso la 14. E questi sono gli ultimi aggiornamenti sul grande raccordo anulare di Roma. Invece attenzione, c'è una corsia chiusa per lavori di manutenzione tra l'area di servizio Selva Candida e un chilometro dopo lo svincolo 2 Casal del Marmo, siamo in direzione dell'Aurelia, e questa è una chiusura che riguarda appunto la capitale e il grande raccordo anulare. Salutiamo Silvano che ci invia un video di lui che suona al pianoforte, e poi Marcus, e ancora chi è che ci saluta, siete in tanti, Daniele, e poi naturalmente anche il nostro Luigino. 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Arriva Chaka Khan.

Abbiamo riascoltato Fotografie di Claudio Baglioni, uno dei brani più intensi del suo repertorio, pubblicata nel 1981, racconta il valore dei ricordi e di quei momenti che restano impressi come immagini nella memoria. Dunque, intanto, proprio a proposito di Claudio Baglioni, grandi emozioni della musica d'autore si preparano a conquistare il cuore della città per un finale d'estate indimenticabile. L'associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti insieme all'Orchestra Gran Concerto presenta Notte di Note, le più belle canzoni di Claudio Baglioni, un evento in ricordo dell'amico Giovanni Milanesi che farà da cornice alla chiusura della rassegna Arena Rocca Estate promossa dal comune di Forlì. Nelle serate del 28 e 29 agosto, a partire dalle 21, l'Arena della Rocca di Caterina accoglierà oltre 30 tra musicisti e cantanti, insieme ripercorreranno il repertorio del celebre cantautore romano, protagonista e icona della musica italiana da più di 50 anni. I due appuntamenti, pensati come due spettacoli unici e differenti tra loro, vedranno la partecipazione straordinaria di due ospiti d'eccezione che da diversi anni affiancano proprio Claudio Baglioni, il pianista Roberto Pagani e la corista Serena Bagozzi. Questo tanto per parlare di lui, ma insomma sappiamo che sta un po' meglio, che tornerà sicuramente con il suo ultimo tour che era previsto quest'anno ma che per problemi di salute è stato rimandato all'anno prossimo. Allora, torniamo in strada. Intanto si rallenta ora in A11 la Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, rallentamenti non sappiamo se per il traffico o per altri motivi. Intanto termina l'attesa in coda al traforo del Monte Bianco per chi viaggiava verso la Francia, non è più segnalata. Abbiamo una chiusura che viene attivata per lavori sul ramo Capodichino A1 Sud tra l'allacciamento Capodichino A1 Sud, anzi all'altezza proprio dell'allacciamento Capodichino A1 Sud in direzione dell'Autosole, tratto chiuso fino alle 6 di domani. Dunque diamo un'occhiata alle altre informazioni, ricordiamo l'invito alla prudenza per i pedoni ancora segnalati a Bologna sulla tangenziale tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde in direzione sud verso la 14, pedoni avvistati all'altezza del chilometro 4. Si rallenta ancora sulla direttissima tra Firenzuola e Daglio verso il capoluogo toscano, si è formata una coda per la chiusura notturna che riguarda la 4 Torino-Trieste, la coda per il tratto chiuso è quella tra il bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Abbiamo poi ancora code residue sulla 3 Napoli-Salerno, tra Salerno e Vietri sul Mare in direzione Napoli, erano segnalate per lavori ma probabilmente questo cantiere era mobile ed è stato rimosso.

E ci chiediamo tutti perché, why, Broski Beat 22 in punto su Raiso Radio, ritmo della sera insieme a Maria Cristina Manca, insieme a me alla parte tecnica Marco Mascia. Allora, facciamo un po' un riepilogo di quelle che sono le notizie, le segnalazioni attive che ci parlano di chiusure notturne per lavori, sono diverse, sono state attivate per partire più o meno dalle 21 fino alle 5-6 di domani mattina, 28 luglio. Allora, torniamo a parlare della chiusura della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Nel tratto precedente si è già formata una coda, quindi a partire dal bivio a 4 raccordo Viale Certosa. Cormano è chiusa in entrata per ambedue le carreggiate, ancora in A4 l'uscita di Agrate da Brescia è chiusa fino alle 5 di domani, anche la stazione di Trezzo resta chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate fino alle 5. Altra chiusura riguarda Ponte Oglio, chiusa in uscita da Milano in entrata per ambedue le carreggiate, anche in questo caso parliamo di una riapertura fissata alle ore 5. Tratto chiuso sulla 8 tra il bivio 8 al 9 Legnano direzione, anzi scusate, tra Solbiate e il bivio 8 di ramazione Gallarate-Gattico verso sud Milano, invece nel tratto bivio 8 al 9 Legnano verso Varese c'è una scorta veicoli per lavori. Ci spostiamo ancora sul raccordo Monza tangenziale nord, dove è chiuso l'allacciamento con la 4 provenendo dalla stessa autostrada. Abbiamo poi in A1 il tratto chiuso, quello tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione nord Milano, con riapertura sempre alle 5 di domani. Sulla 14 è chiusa l'uscita di Bologna Borgo Panigale provenendo dalla 1 ed è chiusa in A13 l'entrata di Monselice per ambedue le carreggiate. Restiamo in A13 perché è chiuso il tratto fino alle 5 di domani, quello compreso tra Padova Industriale e l'allacciamento A13 Padova Sud verso sud Bologna. Chiusa la diramazione per Ferrara tra la statale 64 e la 16 Adriatica verso la statale 16 Adriatica. Tratto chiuso in A14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso sud Ancona. Tratto chiuso sulla ramo Capodichino A1 Sud all'altezza dell'allacciamento con Capodichino A1 Sud in direzione Autosole. Dunque vediamo un po' ancora, entrata chiusa quella di San Giovanni sulla 3 Napoli-Salerno verso Salerno con riapertura domani alle 6, mentre possiamo dare la conclusione delle code che venivano ancora segnalate proprio lì sulla 3 tra Salerno e Vietri sul Mare direzione nord Napoli. La circolazione è tornata regolare.

0: Lika Yan, la sua possibilità, una possibilità. 22:10, ritmo della sera, Rai Iso Radio, siete in tanti in ascolto e naturalmente si stanno attivando diverse chiusure. Da poco viene chiusa anche un altro tratto dell'Autosole, c'è Emilio e ce lo scrive, è arrivata ora la segnalazione e infatti possiamo dare notizia della chiusura che riguarda il tratto Fabbro Chiusi verso Nord Firenze con riapertura alle 6 di domani. E vediamo tutte le altre attivazioni di chiusure notturne, ripartendo da intanto la chiusura della 8 Legnano Busto Arsizio direzione Nord Varese, tratto chiuso anche sulla 23 tra il confine di Stato e Malborghetto direzione Sud verso la 4. In A4 è chiuso l'allacciamento con la tangenziale Nord di Milano provenendo da Torino. Tratto chiuso in A7 tra il bivio con la 10 e Genova San Pier d'Arena direzione sud verso Genova con riapertura alle 6 di domani. Ci spostiamo, andiamo in A13, anche qui dobbiamo dare conto di questa chiusura, riguarda l'uscita di Altedo provenendo da Bologna con riapertura alle 5, chiusa la 12 tra Genova Est e bivio 12-7 verso il capoluogo ligure direzione nord, anche in questo caso la riapertura è fissata alle 6 di domani. L'entrata di Castelletto Ticino sulla diramazione Gallarate-Gattico resta chiusa per ambedue le carreggiate fino alle 6. Chiusa la Roma-Tarquinia tra Civitavecchia Nord e il nodo viabilità 12 direzione Porto verso l'Aurelia, tratto chiuso fino alle 6. Abbiamo poi la 4, l'allacciamento con la 26 Ritrafori resta chiuso provenendo da Torino. E tratto chiuso sulla 9 tra Como Centro e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera ed è chiusa sempre l'autostrada 9 tra il lago di Como e la tangenziale sud di Como direzione sud Lainate. Naturalmente è chiusa anche l'entrata di Como Centro per ambedue le carreggiate. Ricordiamo che c'è poi l'autosole che resta chiusa, vediamo proprio il tratto della 1 che è chiuso oltre a quello che già vi ho detto, Fabbro Chiusi verso Firenze, Terre di Canossa Campeggine Parma direzione nord Milano. Ricordiamo la chiusura a lunga scadenza che è quella invece della panoramica per lavori, è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio possono percorrere la direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze. Ripeto, questa sarà una chiusura che sarà attiva fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Radio Hotel Memory Line, 22-23 minuti, il ritmo della sera di Rai Iso Radio. Intanto ci state scrivendo anche per informazioni riguardo chiusure notturne. C'è Giovanni che ci chiede se il tratto Arezzo Monte San Savino è chiuso. No, possiamo dare la risposta di questo tratto non è chiuso. Dunque, poi saluto anche Umberto, Umberto che ci ha inviato un vocale. Umberto, grazie come sempre dei tuoi complimenti. E poi credo ci siano altri messaggi poi di altri vocali che ascolteremo. Dunque, intanto un altro tratto che viene chiuso, non è gestito da Autostrade per l'Italia, riguarda la Torino-Milano, la 4, tratto chiuso tra Santhià e Borgodale, direzione Torino, con riapertura alle 6 di domani. Ripercorriamo un po' quelli che sono i tratti chiusi. Ricordiamo, in autosole Terre di Canossa Campeggine Parma verso Milano, è chiusa l'entrata di Magliano Sabina per ambedue le carreggiate, chiuso il tratto Fabbro Chiusi verso Nord Firenze con riapertura alle 6. E ricordiamo poi che fino al prossimo, alle 13 di mercoledì 29 luglio, invece in modalità continuativa resta chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa, a chi viaggia da Firenze ed è diretto verso Bologna, si consiglia di percorrere la direttissima. Invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la direttissima, uscire a Badia attraverso la viabilità ordinaria, entrare sulla panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze. Vediamo poi gli ultimi aggiornamenti, perché sono tante questa notte le chiusure. Di Magliano Sabina vi ho parlato, è chiusa la 7 tra Busalla e Roncoscrivia a direzione Nord Milano. E poi attenzione ora, perché c'è una presenza di animali segnalati sulla 26 Genova Gravelona Toce. Siamo tra Carpugnino e Meina verso sud, verso Genova Voltri, la presenza di animali all'altezza del chilometro 180. Vi lascio la musica con Fulminacci, ma poi vi ricordo a breve la rubrica fresca estiva di Rai Iso Radio, Summer Breeze.

0: me.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
2: Ci siamo, arrivano i tre brani in sequenza, brani che sono stati tormentoni estivi di un po' di estati fa, e partiamo con un brano del 2004, un ritmo brasiliano irresistibile che riconoscerete subito al primo ascolto. Poi in sequenza il brano successivo è un po' più recente, era l'estate del 2017, per concludere come sempre con un brano invece del passato, addirittura un brano del 1960.
3: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

Questa era la rubrica di Raizo Radio Summer Breeze. Abbiamo ascoltato i tre brani in sequenza, partendo da un brano del 2004, Bose Me Apareceu dei Caleidoscopio, un ritmo brasiliano irresistibile che conquistò anche l'Italia, diventando uno dei tormentoni di quella stagione. Abbiamo proseguito poi con l'estate del 2017 con il brano Despacito di Luis Fonsi, è stato il tormentone globale di quell'anno, un mix di pop latino e reggaeton che ha fatto ballare il mondo intero. Uno dei brani più ascoltati, di maggior successo di sempre. Abbiamo chiuso con questa interpretazione straordinaria di Bruno Martino con Estate, un brano del 1960, una delle canzoni italiane più amate di sempre, diventata negli anni un autentico standard jazz, è stata reinterpretata da artisti di tutto il mondo, mantenendo intatto tutto il fascino della bella stagione.

6 minuti, il ritmo della sera insieme a Maria Cristina Manca e a Marco Mascia, la parte tecnica, la messa in onda. Intanto abbiamo qualche novità e purtroppo parliamo di incidenti. Il primo che andiamo a segnalare è appena avvenuto sulla 14 tra Bivio 14 di Ramazione Ravenna ed Imola verso Nord Bologna, incidente al chilometro 52. Altro incidente invece lo segnaliamo più a sud, sulla 30 Caserta Salerno, incidente al chilometro 47-600, siamo tra Castel San Giorgio e Salerno, direzione sud Salerno. In entrambi i casi non ci sono ripercussioni per la viabilità e devo dire non abbiamo ancora i dettagli che riguardano questi due incidenti. Si rallenta invece nel tratto dell'incidente della 14, ma i rallentamenti vengono segnalati per lavori tra il bivio a 14 di Ramazione Ravenna ed Imola verso Nord Bologna, dove appunto è avvenuto anche l'incidente. Abbiamo la chiusura in A13, diamo un'occhiata, questo è un ultimo aggiornamento, l'entrata di Altedo resta chiusa questa notte in entrambe le direzioni fino alle ore 5. Attenzione poi a pedoni ora segnalati sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma, direzione nord Milano, dovrebbe essere proprio il tratto tra l'altro dove c'è una chiusura, effettivamente così, perché è il tratto appunto che è chiuso verso Milano, Terre di Canossa, Campeggine e Parma, tratto chiuso fino alle 5, dove vengono segnalati adesso dei pedoni al chilometro 124. Abbiamo poi una coda, adesso si è formata la coda per lavori, lì dove c'è la chiusura peraltro, il tratto chiuso è quello tra Fabbro e Chiusi, direzione nord Firenze, la coda di un chilometro nel tratto precedente tra Orvieto e Fabbro, direzione Firenze. Poi vediamo un po' se possiamo aggiornare anche la A4, perché lì dove c'è la chiusura questa notturna, Cormano Sesto San Giovanni verso Brescia, si era formata la coda nel tratto precedente, adesso la coda è terminata, quindi tra il bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia la circolazione è tornata regolare.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri, un'operazione in cui il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro, un intervento definito da Giorgia Meloni tempestivo e responsabile. La Premier, che ha presieduto il Consiglio dei Ministri in mattinata, è stata in Val di Susa con il ministro Piantedosi e il capo della Polizia Pisani nei cantieri dell'alta velocità devastati dai Notav. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto Giorgia Meloni, mentre le indagini continuano.
3: Si procede per devastazione, si ipotizza l'aggravante del terrorismo, ma i presunti responsabili potrebbero essere contestati anche altri reati. Le indagini della Procura di Torino sui fatti di sabato in Val di Susa hanno portato ai primi quattro fermi. Sono antagonisti, arrivano dall'estero, farebbero parte del cosiddetto blocco nero, quello accusato di aver assaltato i cantieri della TAV dopo essersi sganciato dal resto del gruppo. Ma investigatori e inquirenti stanno anche visionando i filmati di telecamere e droni e incrociando i dati con quelli raccolti con le oltre 1000 identificazioni degli ultimi giorni, comprese quelle delle persone che erano ancora nel campeggio di Venaus in cui avevano trascorso l'intero weekend. L'ipotesi è che alcuni dei protagonisti degli scontri si siano nascosti lì per sfuggire alle forze dell'ordine, mischiandosi agli altri manifestanti. Il movimento Notav non ci sta. Entrare nel cantiere è stata una scelta condivisa da tutti, ha spiegato lo storico attivista Guido Fissore in conferenza stampa. E poi siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR1.
2: È morto l'uomo rimasto gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 18 luglio a Roma nella stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. L'assalitore era stato arrestato per tentato omicidio.
4: L'uomo, di origini egiziane, era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano preso di mira da un malfattore, anch'egli originario del Gambia, nel tentativo di sventare la rapina. Il trentenne egiziano era stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, riportando lesioni profonde. Quando poi era riverso a terra, è stato preso a calci sul capo, trasportato d'urgenza in condizioni gravissime al policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto domenica sera dopo 8 giorni di agonia. Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est di Roma.
5: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
4: Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano, riconosciuto dalla vittima, con l'accusa nei suoi confronti rubricata da tentato omicidio a omicidio. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: A Parigi aggredite 3 donne da un 31enne con la lama di 2 grandi coltelli da cucina appena acquistati. L'uomo ne ha ferite gravemente 2 e leggermente un'altra. Nessuna è in pericolo di vita, anche se c'è preoccupazione per una delle 3 vittime che è incinta. L'aggressore, che soffrirebbe di turbe psichiche, agli inquirenti avrebbe detto: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. La guerra in Medio Oriente. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno distrutto la maggior parte della capacità di produzione di droni e missili dell'Iran e che proprio ora loro stanno parlando con noi per trovare un accordo. Domani il vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già partito per Washington, per quello che sarà l'8º faccia a faccia in 1 anno e mezzo. Nuovo colpo di scena nella crisi della nazionale. Dopo il no di Pirlo si dimettono anche Maldini e Leonardo. Ci aggiorna Jacopo Parlotti.
6: Solo 16 giorni da dirigenti federali per Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo come CT azzurro e invece è tramontata la candidatura di Pirlo proprio dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stamani il post amareggiato su Instagram in cui Pirlo diceva: so di non essere più il candidato per essere commissario tecnico azzurro. Malagò invece, il presidente federale, ha detto: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Ha incontrato le componenti del calcio. Malagò ha lasciato la sede da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni, ma domani sarà una giornata importante perché è in programma il Consiglio federale. Non siamo abituati a certe situazioni, ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre il ministro Abodi ha parlato di brutta figura. E a questo punto il favorito per la panchina azzurra torna Roberto Mancini, davanti forse ad Antonio Conte.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Attenzione, rientriamo prima della fine di questo splendido brano di David Bowie, perché dobbiamo dare notizia di un veicolo che viaggia contromano in A14 tra Lanciano ed Ortona verso nord Pescara. Veicolo che viaggia contromano, molta attenzione tra il chilometro 413 e il chilometro 403-800. Ripeto il tratto Lanciano-Ortona, direzione nord Pescara. Fermatevi sulla destra perché lui viaggia sulla vostra corsia di sorpasso.

Sono le 23:09 minuti, ritmo della sera, Rai Isoradio con Maria Cristina Manca che vi accompagna fino alla mezzanotte, quando lasceremo spazio alla lunga pagina informativa del GR1. Come c'è Carlo Boninsegna, la parte tecnica, la messa in onda. Abbiamo dato notizia di questo pericolo che viene segnalato in A14 tra Lanciano ed Ortona verso nord Pescara, questo automobilista che sta viaggiando contromano all'altezza del chilometro 413, tra il 413 e il 403. Attenzione, fermatevi sulla destra per chi lui viaggia sulla vostra corsia di sorpasso. Diamo un'occhiata alle altre informazioni, vediamo dove abbiamo ancora difficoltà, e ripartendo dal nord, come sempre, sono concluse le code che si erano formate per la chiusura notturna della 4, erano segnalate tra il bivio con Viale Certosa e Cormano verso Brescia, la circolazione è tornata regolare. Dunque abbiamo poi da ricordare l'incidente con rallentamenti ora tra il bivio A14 diramazione Ravenna ed Imola verso nord Bologna, incidente al chilometro 52 appunto con rallentamenti segnalati. Tra Arezzo e Valdarno in A1 invece verso Firenze si rallenta per materiali dispersi, abbiamo code per lavori tra Orvieto e Fabbro direzione nord Firenze, e poi torna invece regolare la circolazione sulla direttissima o variante di valico, come preferite, tra Firenzuola e Daglio verso Firenze, e si rallentava per lavori. C'è ancora l'invito alla prudenza per un incidente segnalato sulla 30 Caserta Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio direzione sud Salerno, incidente al chilometro 42 e 600. E allora diamo un'occhiata anche alle chiusure. Ricordiamo intanto le chiusure dell'autostrada del Sole, il tratto chiuso Terre di Canossa Campeggine Parma direzione nord Milano, ed è chiuso fino alle 5 di domani mattina. Abbiamo la chiusura che riguarda il tratto, ecco, ce l'avete sollecitato, è stato chiuso il tratto Arezzo Monte San Savino direzione sud Roma, è stata disposta la chiusura, la riapertura alle 5 di domani, tratto chiuso tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma, ed è chiuso Fabbro Chiusi, l'altro tratto in direzione nord verso Firenze. Abbiamo poi la chiusura del ramo Capodichino A1 Sud all'altezza dell'allacciamento con la A1 Sud direzione A1 con riapertura alle 6. Diamo poi ancora un'occhiata a quella che è la chiusura a lunga scadenza, in realtà la riapertura è prevista per le 13 di mercoledì 29 luglio, tratto chiuso quello della 1 panoramica tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, ed è un tratto chiuso in modalità continuativa fino alle 13 di mercoledì 29 luglio. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima, invece per coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio si può percorrere la direttissima, uscire a Badia attraverso la viabilità ordinaria, entrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. Queste le notizie che riguardano l'autostrada del Sole. Scusate, dunque c'era infatti un nostro amico Emilio, sì, sta chiudendo Arezzo Monte San Savino direzione sud, dice infatti ho dato la notizia ora. Poi voglio salutare Roberto perché dice ci ringrazia tantissimo per il servizio che forniamo ogni giorno e ogni notte, forse dice sarò una voce fuori dal coro ma mi permetto di consigliarvi di abbassare il volume della musica, cioè della base, e cercheremo di farlo, insomma la base a noi ci dà un po' di energia, però insomma dobbiamo essere chiari per coloro che ci ascoltano, e quindi niente, questo era il messaggio, ci ringrazio ancora per il servizio e grazie a questo nostro amico Roberto. Saluto anche Daniele che come sempre ci ascolta da Cremona, dove tra l'altro ci dice che c'è bel tempo e una temperatura di 26 gradi. Queste sono le notizie, questi siete voi al 348 103 1010, diamo ancora un'occhiata al veicolo che viaggia contromano, la segnalazione è ancora attiva, Lanciano-Ortona in A14 verso nord Pescara, veicolo continua a viaggiare contromano tra il chilometro 413 e il 403.

Continua a viaggiare contromano questo automobilista, attenzione, prudenza, se vi state spostando in A14 nel tratto Lanciano-Ortona direzione nord Pescara, veicolo viaggia contromano avvistato tra il chilometro 413 e il chilometro 403 e 800. Fermatevi sulla destra perché lui viaggia sulla vostra corsia di sorpasso. Questa segnalazione è attiva, dobbiamo tenerla sotto controllo. Nel frattempo, rallentamenti che si registrano per l'incidente in A14 tra il bivio A14 di Ramazzone Ravenna ed Imola verso nord Bologna. Abbiamo rallentamenti per materiali dispersi tra Arezzo e Valdarno verso Firenze e poi la coda che abbiamo più volte raccontato e che riguarda il tratto precedente la chiusura, che sarebbe quella tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. La coda si è formata appunto nel tratto precedente, quindi tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Chiuso anche il tratto tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma, rallentamenti, abbiamo già parlato nel tratto Arezzo-Valdarno verso Firenze, invece carreggiata nord. E questi mi sembra che siano gli ultimi proprio aggiornamenti che ci arrivano, che riguardano chiusure. Una chiusura invece che dobbiamo dare e che è stata attivata da poco riguarda la A16 Napoli-Canosa, la stazione di Cerignola Ovest, quindi l'entrata di Cerignola Ovest resta chiusa questa notte fino alle 6 di domani per entrambe le direzioni. Ci spostiamo poi sulla A7 Milano-Genova e chiuso l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione nord provenendo da Genova. E poi come sempre a quest'ora più o meno vengono attivate anche le chiusure che riguardano per lavori la tangenziale di Napoli, il tratto chiuso tra entrata Arco Felice e Dagnano verso Capodichino. Poi l'entrata di Arco Felice resta chiusa verso Capodichino, l'entrata di Via Campana resta chiusa anch'essa fino alle 6 di domani verso la diramazione Capodichino, e tratto chiuso tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli ed è chiusa l'entrata di Agnano sempre in direzione di Pozzuoli. Vediamo poi cos'altro è chiuso sempre sulla tangenziale di Napoli, abbiamo l'entrata di Italia 90 che è chiusa per ambedue le carreggiate e l'uscita di Vomero chiusa fino alle 6 per ambedue le direzioni. Queste le notizie ultime, diciamo, che abbiamo ricevuto dalla nostra fonte che ci parlano delle chiusure. Torniamo alla musica, tenendo sempre sotto controllo questa segnalazione della A14 Lanciano-Ortona verso nord Pescara, dove c'è questo automobilista che continua a viaggiare contromano.

La voce è quella di Alan Sorrenti, ci ha proposto Donna Luna nella nuova versione. 23 e 23 minuti su Raiso Radio, il ritmo della sera. Musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto in A14. Intanto dobbiamo segnalare un nuovo incidente appena avvenuto al chilometro 124. Siamo tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Sud Ancona. Incidente al momento senza ripercussioni per la viabilità, appena appunto avvenuto. Ricordiamo poi che nel tratto invece della 14 tra il bivio con la diramazione Ravenna ed Imola verso Bologna è avvenuto un incidente che sta rallentando la circolazione. Continua a viaggiare contromano, non è stato ancora fermato questo automobilista in A14 tra Lanciano ed Ortona in direzione nord Pescara, tra il chilometro 413 e il 403. Prestate attenzione, prudenza, fermatevi sulla destra.

intermezzo bianco di Max Gazzè su Raiso Radio, ritmo della sera, musica, news di infomobilità. C'è Francesco al 348 103 1010. Sono passato lì dove state segnalando il veicolo contromano, non ne ho visto però traccia, quindi

Non lo so, io la segnalazione la vedo ancora attiva e per ora devo continuare comunque a segnalare questo invito alla prudenza a Lanciano Ortona direzione nord Pescara. Dunque, gli altri aggiornamenti, le altre informazioni, ripartendo come sempre dall'incidente in A14, visto che ci sono conseguenze, si rallenta proprio per l'incidente al chilometro 52 tra

Quindi tutto torna, rientra questo pericolo che era segnalato lì tra Lanciano ed Ortona verso Pescara. Quindi dicevamo, in A14 di questi rallentamenti per incidente tra il bivio con la diramazione Ravenna ed Imola verso Bologna, e ricordiamo poi che si è formata questa coda per la chiusura dell'Autosole. Ricordiamo che tra l'altro il tratto che viene chiuso questa notte, uno dei tanti in A1, è quello tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Si è formata, dicevo, questa coda tra Orvieto e Fabbro nel tratto precedente di 1 chilometro. Abbiamo poi il tratto chiuso tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma, carreggiata sud, e nel tratto Arezzo Valdarno verso nord, invece verso Firenze, si rallenta per materiali dispersi. Chiusa la 14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord, direzione Sud Ancona, un incidente anche nel tratto Rimini Nord e Rimini Sud verso Sud Ancona, incidente al chilometro 122-500, al momento non ha effetti sulla viabilità. Queste le notizie al momento, noi torniamo alla musica con i Rolling Stones.

il ritorno di Raff con un brano che celebra l'amore vissuto con la leggerezza e l'entusiasmo di chi si sente ancora giovane, pazzi stupidi ragazzi. Il brano che abbiamo ascoltato, Ritmo della Sera, quello che ci accompagna sino alla mezzanotte, quando poi lasceremo spazio alla lunga pagina informativa del GR1. Intanto in autostrada, in A14, torna a regolare la circolazione nel tratto Bivio A14 di Ramazzina, Ravenna ed Imola verso Bologna, carreggiata nord, perché lì c'era un incidente poi risolto, quindi circolazione che torna regolare. E, dunque, c'è anche la fine di un tratto che era interessato da code per la chiusura, Bivio A14 di Ramazzina, Ravenna, Imola, direzione nord, Bologna. Allora, chiusa la 14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, con riapertura alle ore 5. L'uscita di Bologna Borgo Panigale, sempre in A14, resta chiusa provenendo dalla A1. Chiusa la 23 tra il confine di Stato e Malborghetto, direzione sud verso la 4, con riapertura alle ore 5. Andiamo sulla 13, tratto chiuso tra Padova Industriale e Bivio Padova Sud verso Bologna, carreggiata sud, con riapertura alle 6. È chiusa la diramazione per Ferrara tra la statale 64 e la statale 16 verso la 16 Adriatica. Anche la stazione di Altedo resta chiusa in A13 in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate. Torniamo anche a dare un'occhiata all'incidente in A14 risolto, quello tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Sud Ancona, mentre diamo notizia della chiusura che interessa il tratto Valle Rubicone Rimini Nord verso Ancona, tratto che resta chiuso fino alle 5 di domani. E poi diamo un'occhiata ancora alle notizie, sono tante le chiusure, ci sono ancora code però invece nel tratto dell'autostrada del Sole, le code che si sono formate per effetto della chiusura le raccontiamo appunto tra Orvieto e Fabbro direzione Firenze. Il tratto chiuso è quello tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, e poi c'è anche quello chiuso tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma. Ricordiamo poi ancora sull'autostrada del Sole la chiusura che interessa il tratto Terre di Canossa Campeggine Parma direzione Nord Milano, con riapertura alle 5. E concludo anche con ricordando che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa.

0: 23:52 minuti, ricordo l'appuntamento alla mezzanotte con l'informazione, la lunga pagina informativa, per poi ritornare a salutarvi alla fine del giornale radio. Nel frattempo gli ultimi aggiornamenti, torniamo ad aggiornare un po' di chiusure, soprattutto perché sono davvero tante questa notte, però prima di tutto vi voglio ricordare l'invito alla prudenza per un incidente segnalato ancora sulla 30 Caserta Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio verso sud Salerno, incidente al chilometro 42 600. Le uniche code che sono segnalate in autostrada al momento riguardano il tratto dell'Autosole Orvieto Fabbro direzione nord Firenze. Ricordiamo che sono code che si sono formate per nel tratto precedente la chiusura, che è quella che riguarda Fabbro Chiusi direzione nord Firenze. Ricordiamo poi che è chiusa questa notte anche sempre l'Autosole tra Arezzo e Monte San Sabino in direzione Roma, e nel primo caso la riapertura alle 6, nel secondo quindi Arezzo Monte San Sabino verso Roma alle 5. Sempre alle 5 dovrà riaprire il tratto della 1 chiuso questa notte, quello tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione Milano. E mentre ci spostiamo a dare notizia di quella che è di quelle che sono le varie chiusure notturne della 4 Torino Trieste, il tratto chiuso tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Cormano, l'entrata è chiusa per ambedue le carreggiate. La stazione di Agrate in uscita è chiusa da Brescia. Trezzo invece è chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate. Ponte Oglio in uscita da Milano in entrata per ambedue le direzioni. E poi ancora sempre in A4 chiuso l'allacciamento con la 26 Trafori provenendo da Torino con riapertura alle ore 6. Chiusa la 8 tra Legnano e Bussarzizio verso Nord Varese, chiusa la 7 tra il Bivio a 7 a 10 e Genova San Pierdarena direzione Sud Genova, ed è chiusa la 7 anche tra Busalla e Roncoscrivia in direzione Nord verso Milano. Abbiamo la chiusura della 9, Lenate Como Chiasso, Como Centro Chiasso in direzione della Svizzera, poi c'è il tratto chiuso anche verso Lainate, carreggiata sud tra il lago di Como e la tangenziale sud di Como. Chiusa la 10 tra il bivio con la 26 Trafori da Renzano verso la Francia, e ricordiamo poi la stazione di Celle Ligure sempre in A10 che è chiusa in entrata verso Ventimiglia in uscita provenendo da Genova. In A11 la Firenze Pisa Nord, chiuso l'allacciamento con il raccordo A12 Genova Rosignano Marittimo provenendo da Firenze, e sempre sulla 11 è chiusa la stazione di Pistoia in uscita da Pisa e l'uscita di Chiesina Uzzanese sempre provenendo da Pisa. Chiusa la 12 tra Genova Est e Bivia 12 a 7 verso il capoluogo Ligure, ed è chiusa anche nel tratto laziale, quello tra Civitavecchia Nord e il nodo viabilità 12 Dir Porto verso l'Aurelia. In A13 abbiamo chiuso l'allacciamento con la 14 provenendo da Padova, sempre in A13 chiuso il tratto tra Padova Industriale e l'allacciamento A13 Padova Sud direzione Sud Bologna con riapertura alle 5. Restando in A13 segnaliamo anche Altedo, la stazione di Altedo chiusa in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate, e l'entrata di Monselice chiusa in entrambe le direzioni fino alle ore 5. Altro aggiornamento ci arriva dalla 14, tratto chiuso Imola Castel San Pietro verso Nord Bologna, tratto chiuso anche tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso Ancona. Vasco Rossi fino al segnale orario, poi noi ci ritroviamo per i saluti.
1: Ehi, ma di che segno sei? Che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Nazionale, tutto da rifare, sfuma Pirlo, si dimettono Paolo Maldini e Leonardo, tornano i nomi di Mancini e Conte, oggi il Consiglio federale. Lotta al caro carburanti, via libera al decreto, sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto, niente aumento delle sigarette, tra una settimana si rivaluterà la situazione. Il taglio sul gasolio non risolve, ma è una risposta tempestiva e responsabile, così Giorgia Meloni sul nuovo provvedimento. Da Chiomonte accusa i NOTAV, violenza organizzata, non dissenso. Misure concrete per il centrodestra. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Tajani rilancia sulla pressione fiscale, ma dall'opposizione Schlein e Conte ribattono. Il governo detiene il record sulle tasse. Medio Oriente e Ucraina, vertici incrociati alla Casa Bianca. Donald Trump riceverà Netanyahu e Zelensky. E sull'Iran insiste, apriamo ai colloqui, se falliscono pronti a forte azione militare. Sorpresa dalla preistoria, i cugini dell'uomo arrivavano fino a 1,80 m, lo rivela uno studio sulle impronte fossili scoperte in Kenya, risalente a 1,5 milioni di anni fa. La sacerdotessa del rock torna a Roma, Patti Smith, al Circo Massimo per festeggiare i suoi 80 anni tra musica, poesia e impegno civile. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il caos nella nazionale italiana di calcio, con una serie di colpi di scena tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.
3: 16 giorni, tanto è durata l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti FIGC. 2 settimane all'insegna di una condivisione di idee che, dopo i tentativi per Ancelotti e Guardiola, si è arenata sul nome di Andrea Pirlo, un nome che non convinceva l'opinione pubblica, i tifosi e il presidente federale Malagò, una candidatura sfumata dopo le polemiche per i legami di Pirlo con la Russia. Di brutta figura ha parlato il ministro Abodi, mentre nei tentativi di ricucire con Maldini e Leonardo era spuntato anche il nome di Thiago Motta. Poi le dimissioni che il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli commenta così.
4: Sorpreso direi proprio di no. Era nell'aria. Maldini aveva scelto Pirlo. Pirlo, come sapete, per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore. Avrei comunque gradito personalmente, ma anche come movimento calcio, che fosse ancora a bordo. Però capisco la sua posizione.
3: A questo punto i favoriti per la panchina azzurra tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. Oggi, dopo il Consiglio federale a Roma, ne sapremo di più. Jacopo Barlotti, GR1.
2: In Consiglio dei Ministri il decreto contro il caro carburanti. Uno sconto sul gasolio fino al 6 agosto, poi in programma una nuova riunione di governo per nuove misure. Con il commento via social della Premier Meloni, in mattinata a sorpresa il sopralluogo nei cantieri dell'alta velocità in Val di Susa.
5: Dopo neanche 20 minuti di Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è comunque soddisfatta. Ammette che il provvedimento che taglierà il costo del gasolio per i prossimi 10 giorni non risolve il problema, ma siamo stati tempestivi e responsabili, dice. A pesare ci sono, sottolinea, le poche risorse disponibili e lo scenario internazionale instabile che il governo continua a monitorare, assicura la Premier, in vista di nuovi provvedimenti che interverranno prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto. Il tema è al centro anche dell'incontro di maggioranza che precede il Consiglio dei Ministri e in cui si fa il punto sulle coperture dello sconto. E di energia Giorgia Meloni parla col presidente dell'Algeria Tebboune in un colloquio telefonico che tocca anche il dossier migranti e il piano Mattei. L'Algeria è fra i 9 paesi pilota del progetto. Il governo c'è sulla sicurezza, il messaggio nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
6: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
5: Federica Ionta, GR1.
2: Adesso i dettagli delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri incentrate sul caro carburanti e anche sull'ex Ilva.
0: Da mezzanotte fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
7: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E sull'ex Ilva una notizia di pochi minuti fa: il gruppo indiano Jindal conferma l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area a caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. Ed il caro carburanti e la sicurezza sono ancora i temi al centro del confronto politico.
8: Il non formale vertice di maggioranza Meloni-Tajani-Salvini prima del Consiglio dei Ministri ha bocciato l'ipotesi di rincari sulle sigarette, ma non ha sciolto il nodo coperture per finanziare lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Forza Italia rilancia su benzina e pressione fiscale. Antonio Tajani.
9: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocate dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
8: Dalle opposizioni Giuseppe Conte e Elly Schlein ribattono, fanno ridere visto che questo governo ha il record di pressione fiscale e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni.
10: Sono giorni che chiediamo al governo di intervenire su un'emergenza vera, quella che tutti voi affrontate quando andate a fare benzina, dove a causa dell'inerzia del governo e delle guerre non si riesce più a fare un pieno.
8: Per Italia Viva il governo sui carburanti ha partorito un topolino e da AWS Fratoianni avverte: tassino gli extra profitti dei petrolieri. Vasco Pirri, GR1.
2: Dicevamo della visita della Premier Meloni nei cantieri in Val di Susa, mentre l'inchiesta sulle devastazioni di sabato va avanti con l'ipotesi dell'aggravante del terrorismo.
11: 4 ventenni tedeschi sono stati espulsi e non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. La polizia ha inoltre identificato tutti i partecipanti al campeggio No Tav di Venaus, oltre 800 persone. Per chi indaga, all'interno del cosiddetto blocco nero, protagonista delle violenze di sabato, si salderebbero anarchici, antagonisti, marxisti, autonomi e militanti legati ad Askatasuna, il centro sociale torinese sgomberato a dicembre. Il tutto con la presenza di molti stranieri, in particolare francesi. Preoccupa l'innalzamento del livello di violenza con l'uso di bottiglie Molotov e altri mezzi incendiari. Il direttore generale della Torino Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di sabato il peggior attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al milione di euro della prima stima. Ma per il movimento No Tav la lotta continua. Una giovane attivista.
12: Questa lotta è una lotta ancora giovane. Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi.
11: Claudio Vigolo, GR1.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump riceverà oggi a Washington il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. E sul fronte iraniano, dopo 3 giorni di stop e raid incrociati, il capo della Casa Bianca torna a concedere spazio alla diplomazia. In corso trattative approfondite, fa sapere, anche se da Teheran lo sconfessano: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati. L'inviato a New York.
13: Right now there are very friendly negotiations going on.
14: Negoziati molto amichevoli, così Donald Trump definisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile.
15: You can't bribe them, you gotta beat them.
14: Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, a margine dei funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo molto generoso. Chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
16: L'Iran, lo sentivamo, è in cima all'agenda del faccia a faccia previsto oggi fra il presidente Trump e Netanyahu.
17: Ottavo viaggio a Washington, nessun altro leader è stato ricevuto così tante volte da Trump. Prima di salire sull'aereo è lo stesso Netanyahu a fregiarsi del record per poi sottolineare che la sua missione ha come obiettivo principale garantire la sicurezza di Israele. E così in valigia il premier avrebbe infilato anche i documenti di intelligence che proverebbero la ricostruzione delle capacità iraniane nel tentativo di convincere Trump a mantenere la pressione militare su Teheran. Ma negli ultimi mesi la sintonia fra i due leader si è incrinata e il premier arriva mentre Trump fronteggia un'America scontenta della guerra e convinta che Israele abbia contribuito a trascinarcelo. E certo non aiuta Netanyahu lo sdegno a livello internazionale sollevato dall'escalation israeliana in corso in Cisgiordania. 600 ex alti funzionari israeliani hanno anche scritto al presidente americano perché convinca il loro capo di governo a raffreddare l'esplosiva situazione nei territori palestinesi. In cambio però il leader israeliano si presenta la Casa Bianca con un simbolico passo avanti sul fronte di Gaza, l'ok del suo governo al dispiegamento della forza di stabilizzazione internazionale del Board of Peace, uno dei punti chiave del piano Trump. Valeria Fraschetti, GR1.
16: Prima di volare a Washington, Volodymyr Zelensky ha fatto tappa nel Regno Unito, dove ha incontrato il nuovo premier britannico Andy Burnham. Al centro del colloquio il rafforzamento della cooperazione militare e il sostegno a Kiev. Burnham ha confermato l'impegno di Londra a restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario e ha annunciato l'intenzione di visitare presto la capitale. In Francia, a Parigi, fermato un uomo sospettato dell'accoltellamento di 3 donne. 2 sono in gravi condizioni. Il corrispondente.
18: Il armé, attention! Quell'uomo è armato, fate attenzione. Sono in molti a dare l'allarme vicino alla fermata della metro di Porte de Clichy quando osservano un uomo vestito di bianco camminare per la strada armato di 2 coltelli da cucina e poi ferire 3 donne nel giro di pochi minuti. 2 in maniera grave, ma non in pericolo di vita. 1 delle 3 è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore. Io gli ho fatto uno sgambetto e una volta a terra, immobilizzato anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A chiamare i colleghi, un poliziotto fuori servizio, poi lodato dal ministro degli interni Nunes, secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. L'inchiesta è ancora in corso e fino ad ora non sarebbe stata trasmessa alla procura antiterrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
16: A Rai Radio 1 a 12:13, torniamo in Italia con la cronaca. Ucciso da una meningoencefalite da HHV6, ossia la 6ª malattia con concomitante strafilococco. È quanto emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia su Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro lo scorso 22 luglio. Esclusa dunque come causa del decesso un'infezione da Clostridium difficilis, come era stato ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Omicidio alla stazione Togliatti a Roma. Difende un amico e viene ucciso da un rapinatore con un cacciavite. Arrestato l'aggressore.
19: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo, trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona.
20: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
21: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
19: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
16: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli resta in carcere il 26enne tunisino, reo confesso, accusato di aver ucciso e poi bruciato il reporter. I reati contestati sono omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Continuano le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto 8 giorni fa a Bologna durante un intervento della polizia. Sentiti i parenti in procura. Il servizio è di Giovanni Stinco.
22: 2 ore di colloquio in procura per i parenti di Abderrahim Fakir. All'uscita la nipote Yosra, la sorella Khadija e il fratello Mohamed hanno deciso di non parlare con i giornalisti. Una scelta, hanno fatto sapere, dettata dal rispetto del lavoro dei magistrati, che sentendo loro e altri testimoni stanno ricomponendo i pezzi della vita di Fakir fino all'intervento di contenimento della polizia al pilastro e al successivo inutile tentativo di rianimazione dell'uomo da parte dei sanitari. La procura di Bologna nei prossimi giorni continuerà a studiare i tanti filmati girati dai residenti del quartiere e il video della bodycam di uno dei 2 poliziotti coinvolti. Alcuni frame erano stati diffusi nei giorni scorsi. Ieri la diffusione di un nuovo spezzone relativo al momento finale del contenimento, quando Fakir sembra fare già fatica a muoversi e ha la testa insanguinata. È proprio sulla divulgazione di questi video che è intervenuto il legale della famiglia Fabio Anselmo, che ha chiesto alla procura di identificare il soggetto che ha condiviso le immagini coperte da segreto investigativo. Un reato, ricorda Anselmo, aggiungendo che le stesse immagini non sono a disposizione della famiglia di Fakir.
16: Gli antenati degli esseri umani erano molto più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa. Lo dice una ricerca basata sulle impronte fossili lasciate in Kenya, impronte che qualche anno fa avevano già reso possibile una sorprendente scoperta.
23: Le impronte fossili offrono istantanee vivide di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso 9 tecniche di analisi su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identikit sorprendente dei Paranthropus boisei, ominidi vissuti 1,5 milioni di anni fa, alti circa 1,80. Peso 75 kg, non affatto piccoli o gracili come ritenuto finora. Vivevano in una struttura sociale complessa. I maschi competevano per le femmine, ma sapevano collaborare in un ambiente pieno di pericoli. La scoperta più sorprendente del ricercatore risale però a qualche anno fa. Sempre nello stesso sito trovò tracce di Paranthropus incrociate a quelle di Homo erectus, 2 lontani cugini degli esseri umani che camminavano nella stessa area a poche ore o giorni di distanza. Convissero in quel luogo per un lungo periodo, forse oltre 100.000 anni. Eleonora Belviso, GR1.
16: Meteo, la tregua dal caldo ha già i giorni contati. Da mercoledì l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in costante aumento, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese anche notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. E per sfuggire dalla canicola, in molti puntano al mare o al lago, come quello di Lesina, famoso per la sua natura incontaminata e i percorsi naturalistici.
24: Da una cavalcata lungo l'istmo di sabbia e terra ad un giro in barca sulle acque del lago, c'è un angolo di Puglia che da qualche anno promuove una nuova concezione di turismo. Siamo a Lesina, nel Foggiano, non una semplice vacanza, ma una vera e propria esperienza di turismo rigenerativo.
25: Ci piace abbinare la vacanza in spiaggia di relax al conoscere
1: tutte le zone dell'Italia che sono bellissime.
24: Ci accompagna in una mini crociera sul lago Lello, una guida del posto.
3: Questa non è un'esperienza unica, questa è un'esperienza che ogni volta che voi avrete il piacere di venire in questo luogo vivrete sempre e comunque in maniera diversa.
24: Una traversata lungo il canale che in tanti chiamano l'Amazzonia Foggiana. Sfruttando il vento è possibile anche praticare kitesurf, ma il lago può essere ammirato anche in sella ad un cavallo per vivere l'esperienza di turismo equestre.
4: È la famosa vita lenta che ci permette di rallentare un po' i ritmi del lavoro.
24: Tatiana Bellizzi, GR1.
16: Ed ora la musica con il concerto di Patti Smith, stasera a Roma al Circo Massimo. Una tappa speciale della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma per celebrare la poetessa del rock che a dicembre compirà 80 anni. Lo considero un onore, circondata dalla storia e dalla bellezza, ha detto l'artista che ha aperto il concerto davanti a una platea di 6.000 posti con Dancing Barefoot e ha chiuso come sempre con People Have the Power. Variazione contemporanea del mito di Orfeo ed Euridice in prima nazionale al Festival di Borgo Verezzi. Ci vediamo all'alba di Zini Harris con la regia di Davide Livermore. Abbiamo intervistato le protagoniste Anna Della Rosa e Linda Gennari.
5: Mi sento tutta elettrizzata.
6: Anna Della Rosa, chi è Helen?
25: Piena di vita, volitiva, spiritosa, una scienziata che si trova in una condizione estrema insieme all'amore della sua vita, ovvero insieme a Robin.
6: Il palcoscenico è una riva misteriosa.
25: È così, la condizione fisica nella quale noi siamo immerse, ovvero acqua a terra e acqua che piove, ci mette già in una condizione fisica molto particolare, pericolosa e evocativa allo stesso tempo e che molto ha a che fare con il mistero di questa vicenda.
6: È un moderno mito di Orfeo e Euridice?
25: Direi di sì, proprio perché al suo interno contiene il mistero e il dolore della morte e la potenza creatrice dell'amore e anche della parola teatrale e del mito.
6: Linda Gennari, chi è Robin?
26: Affronta un viaggio intimo e metafisico per riuscire ad elaborare un trauma.
6: Ma lasciare andare è impossibile.
26: Lasciare andare è molto faticoso, è un grandissimo atto d'amore.
6: Francesca Cosentino, GR1.
16: Nuovo traguardo raggiunto da Dito nella Piaga, il brano Che Fastidio, che ha conquistato il terzo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha ottenuto la certificazione di disco di platino.
27: La moda di Milano, che fastidio, lo snob romano, che fastidio.
16: In tour per tutta l'estate in numerose piazze italiane con il nuovo album Miss Italia e i suoi brani più iconici, Dito nella Piaga ha già due appuntamenti speciali nei club per l'autunno: il 27 novembre all'Atlantico di Roma, dove si è già registrato il tutto esaurito, e il 30 novembre al Fabric di Milano. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Tommaso Margiotta e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
28: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

quasi giunti ai saluti. Maria Cristina Manca e con me Gennaro Stazzulo alla parte tecnica, la messa in onda. Vediamo gli ultimi aggiornamenti prima di salutarci. Intanto c'era un veicolo che viaggiava contromano in A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, per fortuna è stato fermato e intercettato, quindi è fermato. Attenzione ora sulla direttissima, abbiamo un mezzo fermo in galleria in corsia di emergenza, è fermo al chilometro 19 e 400. Ricordiamo che c'è ancora la segnalazione di incidente che riguarda la 30 Caserta Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, direzione sud Salerno. Abbiamo poi diversi tratti chiusi questa notte, andiamo un po' a ripercorrerli, partendo dalla A4, tratto chiuso tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Poi chiuso anche il tratto della 7 tra Busalla e Roncoscrivia in direzione nord verso Milano. Chiusa la 7 tra il bivio con la 10 e Genova San Pier d'Arena verso sud Genova. Chiusa la 8 tra Legnano e Busto Arsizio verso nord Varese, ed è chiusa anche tra Solbiate e diramazione Gallarate Gattico direzione sud Milano. Altro tratto chiuso riguarda la 9, Como Centro Chiasso verso la Svizzera, tratto chiuso anche verso Lainate tra il lago di Como e la tangenziale sud di Como. Sulla 26 l'entrata di Gemmer è stata chiusa verso Genova Voltri, poi abbiamo la diramazione Stroppiana Santiago che vede la chiusura dell'allacciamento con la 4 in direzione nord. Tratto chiuso in A10 tra il bivio con la 26 e Trafori da Renzano verso la Francia, ed è chiusa la 12 tra Genova S e bivio a 12 a 7 verso Genova. Chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano, abbiamo la chiusura della 14 tra Imola e Castel San Pietro direzione nord Bologna, ed è chiusa anche la 23 Palmanova d'Arviso tra il confine di Stato e Malborghetto in direzione della 4. Abbiamo la chiusura della 13, ricordiamo il tratto chiuso tra Padova Industriale e il bivio con la Padova Sud verso Bologna con riapertura alle 5. Tratto chiuso tra Arezzo e Monte San Savino verso sud Roma, ed è chiuso anche il tratto della 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, la riapertura alle 6. C'è ancora la coda di un chilometro infatti per questa chiusura tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, un chilometro. Sempre in A1 la panoramica è chiusa per lavori nel tratto compreso tra la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa. Si consiglia a chi da Firenze viaggia verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare in A1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. Altra chiusura riguarda la 14, Valle Rubicone e Rimini Nord verso sud Ancona, tratto chiuso anche sulla Genova Roma nel tratto laziale Civitavecchia Nord bivio a 12 direzione Porto verso l'Aurelia. E poi concludo con il tratto chiuso sul ramo Capodichino a 1 sud all'altezza dell'allacciamento con la 1. Chiusa poi ancora la tangenziale di Napoli tra entrata Arco Felice ed Agnano verso Capodichino, ed è chiusa Agnano Cuma verso Pozzuoli, questo è un altro tratto chiuso della tangenziale di Napoli. Queste sono le numerosissime chiusure che saranno attive questa notte. Ringrazio Gennaro Stazzulo che è stato per poco tempo insieme a me. Ci lasciamo per la programmazione notturna con i vari giornali radio sempre al clock. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata e di una buona notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Isoradio. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Arriva il decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto. Sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Lo sconto sul gasolio è stato rivendicato da Giorgia Meloni, non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile. La premier è stata al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha ribadito. Sono in corso colloqui amichevoli, ci sono buone possibilità, lo ha fatto sapere Donald Trump, che però avverte: voglio dare una nuova chance all'Iran ma sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran su Hormuz: dialogheremo solo con l'Oman. Intanto a Washington c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, dove il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro il 22 luglio. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. E caos sul nuovo CT della nazionale di calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo, legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Lasciano Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati chiamati due settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia per sostituire Maldini come direttore tecnico. Tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini. Oggi il Consiglio Federale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio. Bomba!

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo in Consiglio dei Ministri. Il decreto contro il caro carburanti, uno sconto sul gasolio fino al 6 agosto, poi in programma una nuova riunione di governo per nuove misure. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile. Il commento della Premier Meloni, che in mattinata aveva fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata, ha ribadito. Ma sentiamo i dettagli delle misure approvate dal governo.
2: Fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
3: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
2: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E sull'ex Ilva il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. A Washington c'è attesa per gli incontri di Trump alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul fronte iraniano, dopo tre giorni di stop ai raid incrociati, il presidente americano torna a concedere spazio alla diplomazia, ma avverte: siamo pronti ad azioni forti. La replica di Teheran: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. L'inviato a New York.
4: Negoziati molto amichevoli, così Donald Trump definisce.